Radio Freccia, libera come noi.

0: una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

my investigation. It's not a public inquiry.

0: 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Buongiornissimo, cioè non buongiorno, sì, buongiornissimo sì. Caffè sfrecciati. Sono le 6 e il caffè è quello che serve stamattina, perché qui nel delirio abbiamo già una serie di what the fuck. Vi dico solo che io ho scoperto ora, in questo momento, sì, nel fuori onda, di essermi vestita al contrario, cioè il davanti per il dietro. Buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet.
2: Buongiorno così, vabbè, non ti preoccupare, non si vede in radiovisione, è tutto a posto. Cioè sembra normalissimo, un body messo normalissimo, una maglietta, quello che è. Quindi tranquilla, nessuno se ne sarebbe accorto. Ottimo. Se tu non l'avessi detto,
1: no, meglio così. E quando inizi a sentire quel prudere sulla gola e dici, ma un cartellino sulla gola non dovrebbe esserci.
2: Mamma mia, partiamo benissimo in questo Rock Morning Weekend Edition, venerdì 2 ottobre, Juliet Lau fino alle 10. Tra pochissimo le prime news, intanto Sleeper con Atomic.

0: 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Donald Trump potrebbe chiedere all'Europa il rilascio delle riserve di diesel allo scopo di allentare le tensioni sulla catena degli approvvigionamenti e sui prezzi al rialzo. Potremmo farlo, hanno delle scorte di gasolio, ha detto il presidente americano ai giornalisti durante un viaggio in Texas per la campagna elettorale di midterm.
1: Caos e violenze in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti a un istituto di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha tentato un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri a causa della crisi. Ben 2000 i fermi della polizia.
0: In Europa occidentale l'estate trascorsa è stata quella più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi. Lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus. Il caldo afoso si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature record registrate anche a maggio e settembre.
1: Torniamo in Italia. Oggi sciopero generale di 24 ore, indetto dai sindacati contro il caro vita. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14.
0: Anche Tamoil Italia, dopo Eni, EPI e Kuwait, ha deciso di mitigare il prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Il tetto per benzina e diesel sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre.
1: Il bollettino del Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato d'urgenza, condizioni critiche ma stabili, ricovero per un'insufficienza respiratoria.
0: E andiamo allo sport nazionale. Gli azzurri a Parigi stasera affronteranno la Francia in Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45. La seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Gol. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso linea alle previsioni del tempo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Ci attende ancora una giornata di venerdì abbastanza soleggiata sull'Italia, eccetto per annuvolamenti al nord-ovest, in Toscana e in Sardegna, ma con basso rischio di precipitazioni. Ampio soleggiamento sul versante adriatico e al sud, con un clima ancora molto mite ovunque. Le massime infatti toccano anche i 26-28 gradi al pomeriggio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: doesn't matter why, non importa il perché, il per come, no. Quello che ci diciamo noi la mattina, l'importante è che siamo vive vegete per arrivare ad aprire il microfono. Ecco, questo è il mood, si vola molto basso se non l'avete ancora capito qui nel nostro Rock Morning Weekend Edition, perché un po' come dice anche la nostra Scorti che verrà a trovarci, sì, anche oggi, noi facciamo tutti schifo, l'importante è prenderne atto e cercare di fare un po' meno peggio.
1: Ok, quindi abbassiamo le aspettative anche verso i nostri sfrecciati, comunque dai, siamo queste, amateci per quelle che siamo, ecco, ce la mettiamo tutta, questa è la cosa più importante. In questo venerdì 2 ottobre, a parte la Scorti, comunque ci saranno altri ospiti, perché tornerà a trovarci anche la nostra Elena Tech per parlarci di tecnologia, sempre durante la terza ora, e insomma tantissime altre cose. Tra pochissimo la prima rubrica che serve a tutti, indistintamente, ovvero quella del What the Fuck, perché noi lo sappiamo che vi dovete sfogare, quindi mettiamo a disposizione vostra questa rubrica in cui veramente voi lanciate, tirate fuori tutto quello che non vi sta più bene, non riuscite più a tenere dentro.
0: Guarda,
1: ecco,
0: io ne sto tirando fuori di What the Fuck da domenica scorsa alle 11 sostanzialmente, quando noi abbiamo chiuso il microfono, quindi ne ho accantonati un po', diciamo così, però sai, bisogna fare le cose per benino, quindi io adesso me li tengo, anche se abbiamo tempo.
1: Ok.
0: Ce li ho qui sulla punta della lingua, ma non dico niente fino a quando mettiamo ufficialmente la sigla, anche perché nel frattempo siamo arrivati al 2 di ottobre, cioè
1: infatti
0: questo mese di settembre interminabile è terminato.
1: È vero, ci pensavo ieri quando è arrivato ottobre, ho detto vedi, però alla fine noi ci lamentiamo sempre, no? Inizio anno, inizio stagione nuova della serie, ok, settembre è uno di quei mesi insieme a gennaio che tende ad essere più lungo, però tutto sommato quest'anno, signora mia, è volato pure.
0: Ma perché adesso bisogna iniziare con quelle domande poi del ma ci sono già le castagne per andare a raccoglierle?
1: No.
0: Poi c'è il simpaticone di turno che ti dice al supermercato sì, come è successo a me.
1: Ah, ok.

Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre.

0: Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 6:17 sfrecciati venerdì mattina. A quest'ora vuol dire un solo appuntamento. Questo.
4: What the fuck?
3: E quindi 366-6634466, il numero per sfogarvi con tutti i vostri what the fuck.
5: E tipo... partiamo con Medicina 33, ovviamente lo sapete. Eccola. What the fuck all'otite, perché ho sperimentato anche questa gioia questa settimana. What the fuck poi al mal di gola, che ti subentra quando finalmente l'otite sta finendo. Rottami, sì, ne abbiamo tanti.
3: Ne abbiamo tantissimi, anche io ho un what the fuck da un punto di vista non di salute ma ospedaliero, però magari ve lo racconto più tardi, dopo gli SDC.

0: ACDC Volta Rose in questo Rock Morning Weekend Edition, in cui lanciamo What the Fuck tutti insieme al 366-6634-66. Prima vi ho lasciato dicendo comunque anche un po' lanciata da questo What the Fuck di Juliet riguardo alla medicina 33. Ecco, mi sono agganciata, ho detto medicina 33, ospedali. Quindi lancio What the Fuck a me stessa, che decido di andare a consegnare dei campioni, però non controllo l'orario della struttura ospedaliera. Io, convinta che chiudesse a luna, mi sono recata lì a mezzogiorno e 04, ho preso il numerino e poi mi hanno detto: signorina, dopo 20 minuti di fila, guardi che le consegne erano fino alle 12, what the fuck. E quindi oggi devo ritornare, rifare tutta la fila insieme ai miei cari amici anziani, e quindi questa qui sarà la mia fantastica mattinata dopo la nostra programmazione insieme. Sì, sì.
1: Ma vedi che il Medicina 33 ritorna sempre, anche nei messaggi di Jack al 366-663-4466, dice: vabbè, what the fuck alla caviglia, che ogni tanto poi, sai, torna a fare male. Jack si dice che è quando cambia il tempo, però lui c'entra anche un altro punto, dice: what the fuck che siamo a ottobre, ma già a metà settembre giravano i primi panettoni. Devo dire che i primi panettoncini pandorini li ho visti ieri, ma sì, okay, da metà settembre. Dicevamo anche i calendari dell'avvento, what the fuck a me, perché poi anche io ho fatto questa cosa brutta e ne ho comprato uno.
0: L'hai comprato?
1: A settembre.
0: Vabbè, giustamente, dai, su, insomma, c'è tempo per prepararsi a Natale. Buongiorno.
2: Buongiorno Juliet, buongiorno Lau. What the fuck al mio gatto, che ha deciso di avere bisogno di alcune medicine e di non volerle assolutamente prendere, quindi ogni giorno una lotta selvaggia tra me e le sue unghie.
0: Vedi, medicina 33 anche con i nostri amici a quattro zampe.
1: Ah, che ne avremmo anche per quelli di what the fuck. Perché adesso voi spiegatemi: se io ho un coccodrillo, se ho una qualsiasi altra specie animale o ho un gatto, perché il signorino è riuscito ieri, nell'arco di 3 ore, a rompere 2 guinzagli diversi. What the fuck?

0: Oh, dacci oggi il nostro Lenny quotidiano, tra l'altro un po' di notizie che arrivano anche dal mondo della musica per quanto riguarda lui, nel senso che ha aperto le porte della sua umile dimora e dentro si è trovato veramente un po' di tutto.
1: Vero.
0: A parte questo, continuiamo con i vostri what the fuck al 366-663-4466, perché poi arrivano anche quelli, sai, del ma voi mettete sempre Lenny Kravitz. C'è qualcuno che apprezza, un'altra che apprezza a livello musicale, sì. Giulia le dice: buongiorno sfrecciati, oggi ci vorrebbero 2 ore per elencare tutti i what the fuck, visto che ne ho accumulati per 2 settimane. Per fare un recap, what the fuck alla vita, ai parenti serpenti, alla gente ipocrita e cattiva e a mai immortal ascoltata dal vivo per la prima volta, perché è stata una batosta, non ricordo l'ultima volta che ho pianto così tanto.
2: Mamma mia, quella veramente apri i rubinetti delle lacrime. Buongiorno.
3: Buongiorno sister, da Gianni. What the fuck più intenso possibile stamattina va ai colleghi di lavoro che iniziano la mattina alle 6 a chiacchierare, nelle orecchie. Io odio anche la mia immagine la mattina, figuriamoci se mi piace sentire tutto sto chiacchierio.
2: Mamma mia.
3: Buona giornata.
2: Pensa a noi che dobbiamo intrattenere, che non vorremmo parlare con nessuno a volte la mattina e non vorremmo ascoltare, però.
0: Bim, quella situazione come stamattina, io sento ogni tanto da casa mia se si apre o si chiude la porta d'ingresso, quella proprio del condominio, delle scale.
2: Sì.
0: E oltre a pensare, ma chi è l'altro disgraziato che può essere in giro a quest'ora, visto che non c'è nemmeno più il taxista che fa la notte nel palazzo.
2: Infatti.
0: Allora a quel punto dico: no, aspetta, fammi capire se stava entrando, se stava uscendo, perché io aspetto 10 secondi a uscire, io a quest'ora non posso salutare nessuno.
2: Mamma mia, come ti capisco. Io lo faccio sempre questa cosa, comunque controllo dall'occhiolino se c'è qualcuno che sta scendendo le scale, soprattutto quando non ho voglia di interagire con altre persone. Se il campo è libero, esco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:34 e tutti i vostri what the fuck che arrivano al 366-6634-66. In merito agli Strokes che abbiamo appena sentito, Andrea ci scrive: what the fuck a questa canzone degli Strokes che sembra un featuring con il troll glitterato. No.
2: No, ma poi
1: no.
2: La cosa è
1: glitterato, Mimi.
2: Sì.
1: Troll glitterato. Ma sai, è un po' un doppio senso, diciamo, questa canzone, questo album in generale degli Strokes è uno di quegli album per cui se ami gli Strokes lo ami a prescindere, però effettivamente questo autotune lascia un po' a desiderare, what the fuck, Giulia.
2: Sono quelle domande che anche noi ci facciamo, sì, sai, sì, perché sì, quando sì. Escono magari dei pezzi nuovi degli album nuovi, siamo lì, diciamo, ma ci piace? Boh.

0: Quanti WTF che piovono al 366-663-4466? Per esempio, anche questo, molto rapido, molto semplice. Carlo dice: what the fuck, ma quando albeggia?
1: Mamma mia, buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati, mio WTF, voglio tirarlo a quelli che ti tagliano le rotonde,
0: sì,
2: o che si mettono di colpo davanti a te con la strada vuota per poi andare avanti a 50 all'ora. Non dico che dovete correre, ma se non avete fretta, perché dovete farmi inchiodare e rischiare un incidente la mattina, che i riflessi sono sempre quelli che sono?
3: Sì, sì, guarda, i peggio sono quelli che ti si mettono davanti, che si mettono davanti e vanno a 10 all'ora.
0: Sì,
3: guarda.
0: E poi ti viene da dire: scusa, avevi tutta questa fretta, vai adesso, altrimenti infatti ti spingo io da dietro. Questa è come la chiudo sempre in modo molto pacifico. Anche perché poi il delirio vero, posso dire, inizia quando hai in mano una macchina magari non tua, e allora, ma non che non la sai guidare, ma ti sale là ansia, che anche se succede qualcosa ma non è colpa tua, danno la colpa a te. Ovviamente parlo perché sono in giro con una macchina non mia, visto che la mia, what the fuck, Gabriele, meccanico, dove sei? Ieri sera mi ha abbandonato, è parcheggiata in un parcheggio di un cimitero, giusto per restare in
3: te. Mamma mia, ma perché l'hai uccisa così? Lei anche sepolta. Buongiorno.
4: Sì. What the fuck al dubbio.
3: Eh?
4: Domani devo fare le analisi del sangue.
3: Pure tu.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: The Lumineers, Isabel Fly, dalla nostra Top 20 alle 6.51, quando arriva però il momento del What the Fuck official.
2: Eh sì, oggi andiamo dritti dritti a casa dei fratellini, nostri sommi padri fondatori del What the Fuck, perché lo sapete, sono piovute anche diverse critiche sulla questione gestione dei codici, dei biglietti, l'accesso, le cifre, di tutto. E Liam non si è tirato indietro, nel senso che per esempio a chi quando è arrivato il codice diceva adesso io l'unico modo per accedere al concerto e paracadutarmi dentro, diceva ti aspetto con una cerbottana. Quando sono stati ufficialmente distribuiti i codici, lui diceva vado a farmi fare una manicure, fottetevi tutti. L'ha presa molto bene, come al solito. Quindi da Liam ai suoi stessi fan un grandissimo fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 in punto sfrecciati, venerdì 2 di ottobre, avete fatturato il mese scorso? No, perché sai, sono queste le domande che, vero che abbiamo la nostra Pecunia Mila Domenica, che se ne occupa lei di tutto il fronte economico e quant'altro, però sai, al posto che però, chiedere come state, avete fatto colazione, la data è quella, avete finito, avete chiuso le fatture, eh?
2: Infatti, giustamente avevamo aperto il programma di fatturazione elettronica, uno lo chiede anche a loro, perché questa domanda lecita. Seconda ora delle Rock Morning Weekend Edition, torna come di consueto in tutto il Rock Morning, in tutta la settimana, il momento dedicato all'attualità. Oggi toccheremo un tema molto molto spinoso, però insomma non lo spoileriamo adesso, perché prima ci sono le news, ma subito i Beastie Boys.

0: 7:04, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Donald Trump potrebbe chiedere all'Europa il rilascio delle riserve di diesel allo scopo di allentare le tensioni sulla catena degli approvvigionamenti e sui prezzi al rialzo. Potremmo farlo, hanno delle scorte di gasolio, ha detto il presidente americano ai giornalisti durante un viaggio in Texas per la campagna elettorale di midterm.
1: Caos e violenze in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti a un istituto di Rouen, in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri a causa della crisi. Ben 2000 i fermi della polizia.
0: In Europa occidentale l'estate trascorsa è stata quella più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi. Lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus. Il caldo afoso si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature record registrate anche a maggio e settembre.
1: Torniamo in Italia. Oggi sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici, meccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14.
0: Anche Tamoil Italia, dopo Eni, IP e Kuwait, ha deciso di mitigare il prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Il tetto per benzina e diesel sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre.
1: Bollettino del Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato d'urgenza. Condizioni critiche ma stabili, il ricovero per un'insufficienza respiratoria.
0: E per il calcio, questa sera alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha dichiarato ieri il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Ci attende ancora una giornata di venerdì abbastanza soleggiata sull'Italia, eccetto per annuvolamenti al nord-ovest, in Toscana e in Sardegna, ma con basso rischio di precipitazioni. Ampio soleggiamento sul versante adriatico e al sud, con un clima ancora molto mite ovunque. Le massime infatti toccano anche i 26-28 gradi al pomeriggio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: la nostra mattina inizia bene, dicevamo, soprattutto se si inizia con un caffettino, siamo pur sempre italiani. Magari questa è proprio l'ora per tanti di consumarlo prima di entrare in ufficio e far finta di essere minimamente presenti a se stessi. A questo punto, dati di mercato, la mattina si fa un po' di economia, un po' di borsa. Caffè espresso e cappuccino tengono nei bar. I classici ovviamente non si toccano, quindi lungo, corto, macchiato, cappuccio. Ma il nuovo trend che sta spopolando è il flat white.
1: Ok, ero un po' curiosa perché me l'hai detto fuori onda. Io effettivamente, quando si parla di trend, sono vecchietta, sto sempre indietro rispetto a queste cose, e ho scoperto che si tratta di questa sempre bevanda come un cappuccino, però la differenza, correggimi se sbaglio, sta nella consistenza del latte e nella quantità di caffè, giusto?
0: Esatto.
1: Ok.
0: Poi, anche per gli americani soprattutto, ma anche per gli inglesi, è strano arrivare, perché loro hanno in mente qualcosa di diverso, cioè cambiano proprio le proporzioni di caffè, di latte e di schiuma. Da ricetta originale, qua ci sarà, non lo so, qualche un esperto di flat white, una roba genere.
1: Sicuro.
0: Ecco, è un doppio espresso coperto da latte caldo e da un sottile estratto di microschiuma vellutata, quindi non è che è il caffè con dentro versata il latte schiumato e basta, che è poi quello che sappiamo che ci fa correre alla toilette. Vedi, però piace.
1: Piace, no, ma io stavo leggendo rispetto a questo strato di schiuma invece, che è alto tipo 2 centimetri possibile.
0: Io adesso
1: due centimetri di strato di schiuma,
0: posso dire.
1: Altro che bagno, signora mia.
0: Capito, onestamente, a parte quello, già io non è che sia particolarmente amante del cappuccio nei bar. Ma non mi è ancora capitato, perché non voglio farmi odiare così tanto di entrare nel bar dietro l'angolo e dire un flat white, perché mi guardano e mi dicono: sai cosa ti dico? Flat è la suola della scarpa con cui ti prendo a calcioni e ti spedisco fuori. Secondo me, infatti, mi dicono così. Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air, new kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:18 al Rock Morning Weekend Edition si parla di attualità, ma prima attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
6: Ma come dicevamo, si parla anche di attualità, perché oggi, calendario alla mano, ci scherzavamo prima, 2 di ottobre è anche una festa importante, cioè la festa nazionale dei nonni. È stata istituita proprio con una legge il 31 luglio del 2005 per riconoscere l'importanza enorme che questa fascia della popolazione riveste un po' su tutte le altre in Italia. Sono un ammortizzatore sociale, fanno un sacco di cura continua verso nipoti, verso figli, verso tutto un sistema che gira loro attorno, danno supporto economico. Per questo ne parliamo con voi al 366-663-4466. Quanto contano a livello proprio estremamente pratico i nonni nelle vostre vite?

0: 2 ottobre, festa nazionale dei nonni, e molti, in modo un po' dissacrante, anche parafrasando l'articolo 1 della Costituzione, dicono: l'Italia è una repubblica fondata non sul lavoro ma proprio sui nonni, perché anche secondo molti studi recenti i nonni svolgono un ruolo centrale per quanto riguarda proprio il welfare di tutto il paese. Cioè, a livello demografico non sono più solo, come da tradizione, delle guide per esperienza, ma delle persone che fanno da ammortizzatore sociale, perché si prendono cura dei nipoti permettendo ai genitori di lavorare quando possibile, perché ormai con l'età pensionabile che avanza anche i nonni molto spesso sono ancora lavoratori, ma soprattutto fanno da grandissimo supporto economico, perché la domanda che emerge sostanzialmente dalle persone che hanno risposto a questo sondaggio è: cosa faremmo se non ci fossero i soldi di chi ha vissuto e lavorato negli anni del boom economico e che hanno saputo risparmiare? Cioè, che fine farebbero le generazioni più recenti, visto che tanti riescono ad avere case per eredità o per donazioni dei nonni?
1: Esattamente. Poi quante famiglie andrebbero in crisi con i ritmi di lavoro attuali se non ci fossero i nonni? Ecco, quindi in questa giornata, venerdì 2 ottobre, dobbiamo ricordarci che anche e soprattutto noi giovani, noi figli, comunque in generale nipoti, dobbiamo prenderci cura dei nonni, visto e considerato che in Italia vivono circa 3,8 milioni di persone anziane non autosufficienti, persone comunque destinate ad aumentare e per le quali servirebbero 7-8 miliardi di euro l'anno per prendersene cura. Quindi ecco, questa giornata è importante anche per riconoscere questo.
0: Infatti,
1: no?
0: Ne stiamo parlando al 366-663-4466 per capire effettivamente a livello concreto, non solo morale, di insegnamento, perché quello lo sappiamo, ormai lo diamo per scontato, quanto impatto hanno o hanno avuto i vostri nonni. Perché le storie di chi dice "io ho comprato casa" o "mi sono potuto permettere di studiare grazie ai risparmi dei nonni" sono tante.

0: Tanti messaggi, tante testimonianze che ci arrivano al 366-663-4466, visto che stiamo dicendo oggi, dedicata la giornata ai nonni, quanto questa figura sia importante proprio a livello di tessuto sociale. Buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao sforzati, materialmente parlando io non saprei nemmeno quantificarlo quanto contano. Io vivo di fianco ai miei suoceri e ho i miei genitori ancora in gamba che mi hanno praticamente gestito fino adesso che mia figlia ha 13 anni, appunto la ragazza. Cioè, quantificarlo sarebbe improponibile, non mi rendo conto veramente quanto, ma quanto sono stato fortunato.
2: Esatto, sì. Poi qualcun altro ci scrive qualcosa che effettivamente solleva una riflessione. Quando saremo noi i nonni, non avremo la possibilità di sostenere la famiglia come fanno loro adesso. Ecco, infatti è un po' quella la differenza generazionale che c'è tra noi adesso, cosa stiamo costruendo, che cosa possiamo offrire noi un domani ai nostri nipoti da un punto di vista di sostentamento economico rispetto a quello che hanno fatto le generazioni precedenti e che continuano a fare, quindi anche dopo la pensione.
0: Beh, no? Sì, perché per esempio ci arriva anche un messaggio di Fabrizio, lui punta su un tasto particolarmente dolente per molti, poi dicono, ci scrive lui, che la rovina dell'INPS sono i pensionati, peccato che senza l'aiuto di tanti di loro tante famiglie di giovani non arriverebbero nemmeno a fine mese, sia a livello organizzativo che economico. Ecco, è proprio questo il punto che stavamo affrontando stamattina assieme e ci arriva una riflessione. Buongiorno.
3: Buongiorno sprecciati. Luca da Treviso. Io vorrei fare una piccola riflessione. Cioè, i nonni sono assolutamente importanti, questo non ci piove, ma dobbiamo riflettere sul fatto che abbiamo bisogno di loro per sopravvivere, quindi non è positivo che a livello economico, se non ci sono loro, noi giovani non sopravviviamo. Cioè, c'è un problema grave a lungo termine, cioè, è importante questo da dire e da pensare.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.34, venerdì 2 ottobre, festa nazionale dei nonni. Ne stiamo parlando con voi al 366-6634-466. Paolo ci scrive: buongiorno, se lascio due case a mio figlio è grazie a quello che ho ricevuto dai miei genitori, che a loro volta hanno ricevuto dai miei nonni. Io alla soglia dei 60 dovrò ancora lavorare per un po' e questo non mi permetterebbe comunque di fare il nonno e neanche di fare l'eventuale caregiver nei confronti di mia mamma, ci scrive Paolo.
2: Ecco, questo poi è il rovescio della medaglia, cioè che si è quell'algoritmo generazionale per cui i genitori poi diventavano oltre che aiutanti dei nipoti, ma venivano anche accuditi dai figli stessi. Tutto questo meccanismo è andato un po' veramente a interrompersi e quindi c'è una generazione di mezzo che si trova schiacciata tra i figli e i genitori.

0: A fianco di tanti messaggi al 366-6634466 che da un lato lodano i nonni, il loro operato, e a fianco di altri che dicono ma come mai siamo costretti a ricorrere ai nonni, ci sono anche alcuni che fanno una sorta di critica. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Mi collego al messaggio di prima che diceva che è preoccupante che abbiamo bisogno dei nonni per sopravvivere. Io dico che è preoccupante dover ridursi al bisogno dei nonni per sopravvivere. Proviamo a rinunciare al superfluo, alle bagianate, e vedete che dei nonni non ce n'è bisogno, e soprattutto magari riuscirebbero a godersi la loro pensione senza far la fame per aiutare noi. Buona giornata da Fabio.
1: Perché noi non andiamo a lavorare, cioè nel senso, comunque qui si parla proprio di bisogno quotidiano di genitori che magari lavorano 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì non hanno tempo di stare con i loro figli, giustamente, quindi hanno soltanto il weekend come tempo libero, in quei giorni possono comunque attingere dai nonni.
0: Esatto, e poi probabilmente si parla anche di nonni che hanno delle disponibilità economiche, poi è vero, in tutti i periodi storici c'è chi se l'è passata meglio e chi peggio. Buongiorno.
1: Certo.
3: Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Tutto molto interessante, ma nessuno tra i giovani che ricordi come vivevano i nonni, cioè quelli che hanno vissuto il boom economico, non avevano una macchina a testa, non andavano in vacanza tutti gli anni, non andavano al ristorante 3 volte a settimana a fare aperitivo, quindi è ingrato paragonare quello che si è riuscito comunque a creare negli anni a lo stile di vita che hanno i giovani oggi.
0: Ecco, su questo io mi sentirei anche di dire una cosa, cioè trovatemeli i giovani che davvero hanno la possibilità, forse finché dipendono da mamma e papà, finché stanno alle superiori, ma quando un giovane inizia a lavorare, soprattutto nelle città che sono molto care, adesso ce lo dicono i dati, i giovani non escono perché uscire costa. E poi era la generazione Fantozzi quella che faceva un mese di vacanza, adesso una settimana è tanto.

0: Dibattito aperto al 366-6344-66. Sentiamo i vostri messaggi. Buongiorno.
1: Buongiorno, io ho tre figli, faccio l'insegnante, quindi sono una di quelle, secondo la maggior parte della gente, che non fa niente dalla mattina alla sera, in realtà lavoro. Mio marito lavora dalla mattina alla sera in Svizzera per poter mantenere i tre figli, quindi è via dalla mattina alla sera. Io da sola, se non avessi la nonna, prima erano due, adesso è una, se non avessi la nonna potrei spararmi. Perché quando sono piccoli, dove li lasci? Fammi capire. Quindi vorrei sapere all'ascoltatore di prima il superfluo cosa intende, perché nel momento in cui il bambino è malato e tu devi andare al lavoro, o nel momento in cui il tuo orario non coincide con l'orario di uscita di scuola del bambino, vorrei capire dove lo lasci il bambino, a meno che tu non ti possa permettere una babysitter, ecco, o servizi extra a pagamento.
0: Ecco, quindi ammortizzano da quel punto di vista.
2: Esatto,
0: nonni,
2: fanno veramente un'azione di, si diceva prima, ammortizzatore sociale non indifferente. Ci sono anche altri messaggi, qualcuno che punta il dito contro la critica degli sfizi e del tenore di vita per cui i giovani adesso sono costretti a ricorrere ai nonni. Non si firma, dice: scusate, ma io ho 30 anni, uno stipendio anche considerato buono. È da 5 anni che non faccio vacanze, non chiedo aiuto economico, anche perché non ci sarebbe. Ricordiamoci che l'attuale mercato del lavoro immobiliare è stato rovinato proprio dalle generazioni precedenti e non compro cavolate e non mi posso permettere sfizi, quindi questo è proprio un po' uno sfogo. Ne arrivano anche tanti altri, cioè Giuseppe dice: dei nonni non ce n'è bisogno, i nonni sono la vita dal punto di vista educativo, relazionale e non solo, perché lui fa proprio un paragone anche con gli stili educativi di altri tempi, come dire, c'erano anche più persone disposte magari a prendersi cura dei bambini, dei piccoli, di famiglia, c'era anche un tessuto sociale diverso, adesso invece gli unici che sono rimasti sono i nonni.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7.50, chiudiamo la nostra rubrica di attualità con i vostri messaggi. Sentiamo, buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, io sono cresciuto grazie ai miei nonni, comunque fin dall'asilo, sempre andato da loro a mangiare ed è durata fino ai tempi dell'università. Poi sono contento di poter dire di aver ricambiato dopo l'università, comunque quando sono diventato maggiorenne ho iniziato ad accompagnarli al mare, a diciamo fargli un po' la compagnia in senso inverso, ma è stato un rapporto molto simbiotico e come per me penso per tanti altri. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
1: Ecco, sì, il ricambio generazionale.
3: Esatto, no? Che è come un po' è sempre stato, come forse potrebbe, dovrebbe ancora essere, ma che è sempre più difficile da vedere questa dinamica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7.59, le 8 in questo preciso istante, momento caffettino per noi, almeno per quel che ci riguarda. Ho chiesto alla nostra macchinetta gentilmente se mi faceva un flat white, visto che a quanto pare va di moda. No, lei si è così tanto presa male che non mi ha fatto nemmeno il mio caffè macchiato, e quindi mannaggia. Per fortuna vedi che ogni tanto abbiamo anche dei tecnici presenti, per cui il caffè, quello sbagliato, l'ho rifilato al nostro Gigi Cutri. Io sono andata poi a prendermi quello giusto.
2: Ah, ok, meno male, abbiamo risolto. Però secondo me la macchinetta si è rifiutata a priori per il discorso flat white. Pure quella dice no, col cavolo, se vuoi te lo vai a prendere al bar, ma veramente a tuo rischio e pericolo, insomma, perché vabbè, terza ora della Rock Morning Weekend Edition, tra pochissimo torna il nostro momento ricerchina, a seguire Elena Tech e poi le dediche richieste.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Donald Trump potrebbe chiedere all'Europa il rilascio delle riserve di diesel allo scopo di allentare le tensioni sulla catena degli approvvigionamenti e sui prezzi al rialzo. Potremmo farlo, hanno delle scorte di gasolio, ha detto il presidente americano ai giornalisti durante un viaggio in Texas per la campagna elettorale di midterm.
1: Caos e violenze in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti a un istituto di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri a causa della crisi. Ben 2000 i fermi della polizia.
0: In Europa occidentale l'estate trascorsa è stata la più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi. Lo ha reso noto il servizio di rilevazione europeo Copernicus. La FA si è estesa oltre i mesi di luglio ed agosto, con temperature record registrate anche a maggio, giugno e settembre.
1: Torniamo in Italia. Oggi sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici, meccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14.
0: Anche Tamoil Italia, dopo Eni, P e Kuwait, ha deciso di mitigare il prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Il tetto per benzina e diesel sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre.
1: Bollettino del Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato d'urgenza. Condizioni critiche ma stabili, il ricovero per una insufficienza respiratoria.
0: Chiudiamo con il calcio. Questa sera alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha dichiarato ieri il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Ci attende ancora una giornata di venerdì abbastanza soleggiata sull'Italia, eccetto per annuvolamenti al nord-ovest, in Toscana e in Sardegna, ma con basso rischio di precipitazioni. Ampio soleggiamento sul versante adriatico e al sud, con un clima ancora molto mite ovunque. Le massime infatti toccano anche i 26-28 gradi al pomeriggio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ore 8 e 10 più o meno, in realtà 8 e 12, vuol dire nel nostro Rock Morning Weekend Edition che diamo spazio alla scienza, a questi poveri ricercatori, perché è arrivato il momento ricerchina, si chiama così proprio per un motivo. Oggi tocchiamo un nervo scoperto per tanti, cioè quanti ballisti ci sono all'ascolto. E molto spesso sono anche ballisti professionisti, perché abbiamo capito il trick mentale che sta dietro tutto questo.
1: Esatto, perché a quanto pare, secondo la scienza, dire bugie crea dipendenza, e lo dice la University College di Londra, che ha portato alla luce questo aspetto sorprendente, ovvero che mentire appunto crea dipendenza. Quindi che cosa è successo? Che gli scienziati hanno analizzato l'attività cerebrale durante l'atto di mentire e hanno scoperto un meccanismo molto affascinante e inquietante allo stesso modo.

0: Ovvero, la prima volta che noi diciamo una bugia, il nostro cervello reagisce in modo netto. Quindi, che succede? Che con la ripetizione delle bugie, questo cervello, in particolar modo l'amigdala, ovvero quella regione deputata alle emozioni, si attiva sempre meno, come se si abituasse alla trasgressione. Quindi è come se il cervello si adattasse gradualmente a dire bugie. Per cui, ecco, abbiamo la giustificazione.
1: È il mio cervello che, vedi, non è tanto furbo e alla fine si siede un po' sugli allori. Si adagia e allora vado avanti a dire bugie. Vedi che metterla in questo modo ha tutto un altro risvolto, cioè, ma è un po' come quando mandi a monte una dieta perché dici vabbè, ma sai che ormai, guarda, mi sono già mangiato un pacchetto di patatine, stasera ho mangiato il dolce, tanto vale, cioè, che vada avanti così, è inutile stare riprendere, ormai è tutto perso.
0: Ma sì, qua è colpa dell'amigdala, scusa, no, non volevo mentire, soltanto che la mia amigdala reagisce così, è abituata così ormai, capito? Vabbè, abbiamo una scusa, l'ho detto.
1: Ma è come quando inizi a fare magari una piccola truffettina, un piccolo furterello, è un attimo che poi ti trovi a fare la casa di carta e stai svaligiando la zecca di Stato, cioè, ma anche lì non è colpa tua, ti è sfuggita un attimo la mano, come all'amigdala.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Radio Freccia.
1: Le 8 e 18 ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliette Lau fino alle 10. Lasciamo perdere le bugie, lasciamo perdere l'amigdala, al massimo le bugie quelle bianche, perché quelle altre nere non portano mai niente di buono. E dedichiamoci alla tecnologia, perché tra pochissimo daremo il bentornato alla nostra Elena Tech qui su Radio Freccia.
2: Vedi che lei a livello di pigrizia e quant'altro magari ci propone delle situazioni che non ci spingono a raccontare bugie o a delinquere, come dicevamo prima, ma se semplicemente a risparmiare le nostre celluline grigie in attesa di fare qualcosa di meglio, si spera. Un pezzo. Ah, e che pezzo? E poi siamo con lei.
1: Vai.

0: Venerdì ci buttiamo nel mondo della tecnologia e lo facciamo sempre con la nostra Elena Tech. Buongiorno.
1: Ciao Elena.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di una tecnologia che stanno testando negli Stati Uniti e che secondo me va a tagliare un pezzo della nostra maturazione personale, perché non so voi, ma io ricordo perfettamente quel momento in cui mi sono sentita una piccola adulta, perché per la prima volta ho dovuto, non so, fare una telefonata in pizzeria per ordinare qualcosa e mi vergognavo tantissimo perché non ero abituata a fare le telefonate. Ecco, Google sta testando negli Stati Uniti sui suoi smartphone Pixel per un gruppo ristretto di persone una funzionalità dove Gemini, cioè la sua intelligenza artificiale, telefona al posto nostro proprio per fare cose del genere. Quindi telefonerà alla pizzeria per ordinare le pizze, a un negozio di scarpe per sapere se il numero e il modello che ci interessa sono disponibili, o anche al dentista per spostare l'appuntamento che avevamo preso. Fa tutto da solo e voi come utenti guardate il display e vedete la conversazione che si svolge tra il chatbot di intelligenza artificiale che parla come una persona vera e la persona dall'altra parte. Vedete la trascrizione e se c'è qualcosa che non vi torna potete in ogni momento intervenire. Vi piace l'idea?
1: Sì, molto interessante. Mi chiedo soltanto se da parte dell'interlocutore si possa creare diffidenza rispetto a chi parla, in quel caso appunto un bot, no?
2: Ti dirò, secondo me un pochino sì, cioè è molto naturale, fatto per avere le pause e tutto, però chiaramente non è una persona.
0: Certo. A me fa paura soprattutto cosa potrebbe ordinare in pizzeria, cioè visto che la stanno testando in America, non è che ti ordinano la quattro stagioni, lo capiamo se c'è qualche bug di sistema o cose del genere, perché inizierà a ordinarti la pizza con l'ananas.
2: Mamma mia. È così che accadrà negli Stati Uniti, sì sì. La funzione si chiama Call for Me, se vuoi provarla vai negli States, prendi un Pixel 11.
0: Ok, allora resta con noi, c'è Alanis Morissette e poi torniamo a parlare con te.

0: Underneath Alanis Morissette su Radio Freccia e torniamo in collegamento con la nostra Elena Tech per parlare di tecnologia, quindi Gemini telefona al posto nostro, ai negozi, alle pizzerie eccetera, giusto Elena? Parlavamo di questo.
1: Esattamente, poi questa è una funzione che al momento è in test solo su una piccola parte di utenti negli Stati Uniti, quindi al momento non possiamo provarla, però Google è al lavoro su queste cose già da un po' di tempo. Infatti già qualche anno fa aveva lanciato in inglese una funzione sempre telefonica con un chatbot vocale che faceva una cosa molto comoda, e cioè ascoltava al posto nostro i centralini, insomma quando ti mettono in attesa che devi star lì magari delle decine di minuti, Google lo ascoltava al posto nostro e ci chiamava quando era il momento giusto per parlare effettivamente con l'operatore, oppure riassumeva addirittura le scelte delle tastiere numeriche, no? Premi uno per questo, premi due per quello, invece di star lì al telefono ad ascoltare, faceva un po' da segretario. Poi non è l'unico, avevamo già visto qualcosa di simile però con la traduzione delle lingue sui telefoni Samsung, già da un paio di anni sulla serie top di Samsung, i Galaxy magari S26 Ultra, così era possibile, non so, telefonare a un ristorante in Corea e farsi prenotare un tavolo in coreano, perché l'intelligenza artificiale parlava in coreano col ristorante e in traduzione con noi per, insomma, farci prenotare le cose. Secondo me quello è molto utile. Poi ci sono anche dei sistemi che vengono venduti alle aziende per avere dei centralini fatti di agenti e non di persone, quindi magari agenti che vendono le cose, assistenti vocali che rispondono alle richieste di aiuto degli utenti. Lì bisogna un po' vedere poi la resa com'è, perché sicuramente è molto naturale, però a me per esempio è capitato di non riuscire a prenotare un appuntamento con un centralino digitale perché non è elastico, insomma, non molto elastico.
2: Vedi, pregi e difetti dell'intelligenza artificiale. Elena, grazie per essere stata con noi, appuntamento a venerdì prossimo.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 8:36 sfrecciati, dopo la tecnologia che ci assiste in tante cose, è arrivato un altro momento, dove però dovete metterci un po' di creatività strettamente umana. Le dediche richieste. E quindi vabbè. Gli piace interrompersi così, creare suspense a questa sigla delle dediche richieste. 366-63-4466 per tutte le vostre dediche richieste, che non devono essere canzoni rock, non devono essere dedicate a noi, ma nemmeno a voi stessi.

0: The Cure Lullaby, ma ci sono le vostre dediche richieste e qui si va su altre sonorità, come dicono quelli bravi, per non dire di peggio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrezzati. Allora, volevo dedicare al mio grandissimo capo Igor, che alla fine è uno di noi, perché anche lui è stato un soldato, anche lui è stato un commerciale e si è trovato in questo ruolo che purtroppo il mese scorso è andata molto male e i fatturati non erano quelli che dovevano essere. Quindi il mio incoraggiamento più grande che posso dargli è dedicargli Nessun Dorma.
0: Oh.

0: Beh, direi che con questa chiusa epica non può che migliorare il fatturato.
1: Io comunque sto ancora aspettando la controdedica da parte del capo Igor, la aspettiamo. Buongiorno Angela.
2: Buongiorno ragazze. Per il momento dediche richieste volevo richiedervi il pezzo Capelli di Nicolò Fabi, dedicato proprio al mio parrucchiere Giambi, che a volte mi asseconda nelle mie follie e molte volte non lo fa, ma stamattina deve fare quello che dico io.
1: Ecco.
2: Grazie.
1: Ecco.
3: Io vivo sempre insieme ai miei capelli.
0: Beh, lui sì, vive con i suoi, ma con quelli anche delle clienti di Capelli, che sono un po' più difficili da gestire.
1: Mamma
0: Letizia,
1: mia.
0: Io vorrei dedicare alla mia amica, la prof Giorgia, addirittura, perché quando eravamo giovani l'ascoltavamo sempre insieme. Preziose Marvin, tell me why.
1: Ecco.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.52, Greta Van Fleet con So You Stand dalla nostra Top 20, che ci portano alla fine di questo appuntamento di dediche e richieste. Così, buongiorno.
2: Vorrei dedicare a tutti i miei compaesani, attenti al lupo di Lusciadalla, visto che c'è un lupo che si aggira intorno alle nostre case. Davide da Castelfidardo.
1: A posto.

dai, qualche modo per convivere lo troverete. Castelfidardo, allora, facciamo così, che se dovessi passare da lì, giro un attimo alla larga o comunque tiro su bene i finestrini.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 in punto, sfrecciati, buongiorno da Lauda Juliet, da Radio Freccia tutta, 2 di ottobre, dai che abbiamo sfangato anche dai. Questo mese di settembre, un'oretta ancora da passare assieme, qui nel frattempo c'è gente che, ma abbiamo gli stalker, sì. Mi dicono, ma non c'è la tua macchina parcheggiata fuori, l'hai buttata Oddio. Finalmente? No, ritorniamo al punto di prima, è parcheggiata fuori da un cimitero, perché ieri sera è successo un piccolo casino con una gomma.
2: Non ripetiamolo, perché poi giustamente questi dicono lasci la macchina al cimitero, ma perché l'hai ammazzata, l'hai già seppellita, mamma mia, povera macchina. Comunque bellissimi anche i messaggi che ci arrivano. Ragazzo, ho un problema, senti questo è gravissimo, devo lavarmi i capelli e poi ho delle faccende da sbrigare, quindi devo spegnere la radio, ma sto posticipando lo spegnimento da quasi 20 minuti, pensa quanto siamo importanti.

0: babe, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: 9:02 minuti, buona giornata da Mario Vai. In primo piano oggi sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. Ad incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14. Siamo agli esteri. In Europa occidentale l'estate trascorsa è stata la più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi. Lo ha reso noto il servizio di rilevazione europeo Copernicus. L'AFA si è estesa oltre i mesi di luglio ed agosto, con temperature record registrate anche a maggio, giugno e settembre. Andiamo in Francia. Caos e violenze per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti ad un istituto in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri a causa della crisi. Ben 2.000 i fermi della polizia. Torniamo in Italia. Bollettino del Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato d'urgenza, condizioni critiche ma stabili, ricovero per insufficienza respiratoria. Il critico d'arte, ex sottosegretario alla cultura, è in terapia intensiva. La figlia Evelina si è detta disperata e sconvolta. E chiudiamo con lo sport, il calcio questa sera.

0: alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha dichiarato ieri il commissario tecnico azzurro Mancini. Non perdete il racconto della partita nello speciale di RTL 102.5 Noi Dire Gol. È tutto con l'informazione, ascoltiamo le previsioni del meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Ci attende ancora una giornata di venerdì abbastanza soleggiata sull'Italia, eccetto per annuvolamenti al nord-ovest, in Toscana e in Sardegna, ma con basso rischio di precipitazioni. Ampio soleggiamento sul versante adriatico e al sud, con un clima ancora molto mite ovunque. Le massime infatti toccano anche i 26-28 gradi al pomeriggio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Time flies, sì, i Porcupine Tree l'hanno presa leggermente, forse un po' troppo alla lettera, sperando che anche la loro di canzone volasse. Belli, questi 11 minuti e un secondo per la precisione. Ma nel mentre noi ci siamo date un po' anche alle ricerche scientifiche, perché bisogna farli lavorare anche oltre la nostra ricerchina, questi scienziati.
1: Certo.
0: È venuto fuori, neanche e non lo immaginassimo, che noi esseri umani siamo sostanzialmente animali, quindi ci sono tutta una serie di dettagli che influenzano la nostra scelta del partner, ma cose anche molto basic, molto pratiche, tipo alcol, fumo, peso, roba seria.
1: Esatto, sì, quindi noi tendiamo praticamente a scegliere o semplicemente ad incontrare, quindi ad attirare, ecco, cerchiamo di rimanere anche un po' in tema rispetto a quelli che sono i tempi di oggi, no? Quando attiriamo le persone, ecco, persone appunto che condividono i nostri stessi interessi, che hanno le nostre stesse caratteristiche. E però la domanda resta la stessa, ecco, che c'è una domanda che si pone anche la scienza: ci scegliamo già simili oppure diventiamo simili vivendo insieme? Ecco, questa è la domanda che rimane aperta. Però quello che ci chiedevamo un po' fuori onda anche con Juliet, in base alle nostre esperienze, in base a quelle dei nostri sfrecciati amici, parenti, cugini, eccetera, è se vi è mai capitato a voi effettivamente di dire: io nella vita non mi metterei mai con quella persona, per esempio, che è tutta tatuata, ecco, informazione base, oppure che ne so, che ascolta un altro genere di musica rispetto al mio. Effettivamente è una domanda che ci stiamo ponendo, perché per quanto ci riguarda ci sono delle cose che ci bloccano.
0: Ma sì, che poi sistematicamente arriva la persona che ti fa rimettere in discussione tutto, perché succede sempre nella vita. Io ho amiche che dicono: guarda, senza nulla togliere i calvi, ma io con un pelato mai, adesso con chi si sposano con un pelato. Quindi storie di vita vissuta. 366-663-4466, io un paio di cosine le ho, non tutte si possono forse dire a microfoni aperti.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Freccia.
5: 9:22, lo sapevamo, saremmo arrivati a parare lì. 366-663-4466, quelle volte che avete detto: ma io con una persona con questa particolare determinata caratteristica mai nella vita, come dire, è un mio limite, oltre quello non mi spingo. Può esserci dentro veramente un po' di tutto, tratti fisici, caratteriali, gusti, idee politiche, perché Claudia da Bari, lei dice: io posso cambiare idea su tutto, però mai e poi mai con persone con determinate idee politiche. Effettivamente ci può stare.
6: Sì, ci troviamo tantissimo d'accordo da questo punto di vista, però per esempio per quanto mi riguarda, io con gli uomini in ciabatte non ci uscirei mai.

0: giustamente a proposito di ciabatte, Beach Boys, Surfing USA, ho detto io non uscirei mai con un uomo con le ciabatte, con i sandali d'estate, e qualcuno mi dà ragione perché ciabatte, risvoltini e monopattino, bleh. Ecco, questo è quello che ci arriva al 366-6634-466 insieme a tantissimi altri messaggi, effettivamente. Buongiorno, sentiamo.
1: Allora, io non uscirei mai, a parte che non ci posso uscire perché sennò mi moglie nel bastone,
0: ecco,
1: con le donne super tatuate. No, ti prego. Cioè, il corpo della donna è bello com'è.
0: Pulito.
1: Tatuaggio, 3, 4, anche 5 tatuaggi sparsi, va bene.
0: Sempre dispari,
1: ma quelle super tatuate no.
0: Ok.
1: Rovini il corpo. Buona giornata a tutti, Carlo.
0: Ci sta.
2: Lui è andato proprio sull'estremo, sull'esagerazione. Poi ognuno, sai, prima c'era la fede politica, c'è anche quella calcistica.
3: Ma mai, mai, mai con una dell'Inter. Mai.
0: Mai. Mai.
3: Francesco, forza Juve.
0: Mai. Ecco. Ah, ok, pensavo che invece fosse un discorso di derby qui, eh? No, forza Juve direttamente.
2: Così, diretto, capito? Non ci sono cugini, ma neanche alla lontana. Gaia, mai con uno più basso di me, disse prima di stare per più di 10 anni con un nanetto. Sembra di essere superficiali, però ci sono delle cose che magari ti mettono poi anche profondamente a disagio.
0: Sì, perché questa cosa poi dell'uomo più basso, per quanto riguarda noi femminucci, è un po' un discorso legato al tacco, soprattutto per coloro che amano indossare i tacchi. Dicono non è per un discorso di discriminazione verso l'altro, ma perché magari voglio mettermi quei 10 centimetri e mi sento a disagio. Può succedere anche questo, eh? Buongiorno.
4: Buongiorno Radio Freccia. Mai e poi mai con un cacciatore. Mai. Cioè, impossibile. Buona giornata.
0: Eh beh, capisco.
2: Anche queste sono idee, qua si va proprio più sul concettuale, sul culturale. Ognuno ha, secondo me, delle cose che dice mai. Poi alcune magari si superano, un po' come facevamo prima l'esempio dei calvi. Quello è anche un po' un modo per scherzarci sopra. Altri invece rimangono punti assolutamente fissi.

0: Qua sta uscendo di tutto, è meraviglioso Sfrecciati, perché il io con una persona così mai sta aprendo veramente dei mondi che sembrano il metaverso. Alessio può essere bella, simpatica, astronauta, ma se tiene la macchina come la sua cameretta, piena di peluche, cose appese e soprattutto il coprivolante peloso, no, assolutamente no.
1: No, mamma mia, poi c'è un classico che è quello di Gaia che ci dice: mai più con un musicista, appunto. Ne ho una collezione e insisto, perché della serie, capito? Ha capito che i musicisti non fanno per lei, attori, musicisti, magari tutta la parte artistica, e poi però ci ricasca sempre. Questo è un classico veramente che si sente spesso. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno Sfrecciati. Io ero per no, i gatti, no, io non mi metterò mai con uno che ama i gatti. Disse quella che a oggi è a quota 5 gatti. Adesso sono rimasti 3, ma sono diventati 5 e siamo insieme da 20 anni.
1: Coi gatti?
0: Sì, sì, coi gatti. Lui nel frattempo è andato, okay. Lei è rimasta coi gatti.
1: E beh, ha fatto bene. Sì.
0: Buongiorno.
3: Mai e poi mai con un carabiniere, mi ha rovinato la vita.
0: A posto.
1: Ecco. A posto,
0: uomini
1: a posto,
0: in divisa, notoriamente malesseri. Qui stiamo scadendo proprio, sai, ma che poi non è nel becero, perché ognuno se poi trova veramente quella casistica che conferma la regola generale, dice: vedi che avevano ragione. Poi c'è anche l'eccezione che conferma la regola, invece.
1: Sentiamo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno Radio Freccia. Mai e poi mai con una tifosa di calcio, è uno sport che odio.
1: Vabbè, dai, meno male, ci sta anche l'altro lato della medaglia, no, rispetto allo sport. Sentiamo Alberta, buongiorno.
5: Mai con uno alto e magro magro. Mi piacciono gli uomini un po' in carne.
1: Armadi a quattro ante, direttamente. Beh, vedi, pure lei comunque, di solito una vuole quello più alto, invece lei no.
0: Vedi, ognuno ci mette un po' il suo. Stiamo veramente spaziando ovunque. Facciamo così, restiamo sui gusti musicali, perché forse se ascolta Radio Freccia caschi bene, no?

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Radio Freccia.
3: Le 9.35 Rock Morning Weekend Edition con Juliette Lau fino alle 10. Prima di dare spazio alla psicologia in questo programma, io chiuderei l'argomento di prima con questo messaggio. Io prendo quelle che scartano gli altri. Stiamo parlando di donne, di scelte del partner, quindi abbiamo qui non un secchio emotivo, abbiamo direttamente un secchio sociale che si prende tutto quello che scartano gli altri. Bellissimo, guarda, veramente dopo questa io vado.
4: E qui ciao. C'è una disperazione che ci fa scavare sempre più a fondo. Lui secondo me ha fatto proprio suo, ma un po' troppo, il motto della Scorti: facciamo schifo sempre. Allora, tra poco arriva direttamente lei, così qualche dritta magari ce la dà meglio, eh?
3: Intanto i Beatles, I'll be back.

0: così, proprio in fretta, i Beatles ci hanno portato al momento della nostra psicologa scortese. Buongiorno.
1: Ciao Scorti.
0: Oggi niente sigla, l'abbiamo presa così, rapida. Buongiorno.
1: Vai.
2: Buongiorno, sì, mi piace allora, così sembra un qualcosa di più raccolto. Ecco, oggi parliamo di relazioni, parliamo in particolare di primi appuntamenti. Quindi vi do un consiglio per il prossimo: ordinate qualcosa di strano. Perché a quanto pare anche il modo in cui scegliamo cosa mangiare può influenzare quanto risultiamo attraenti. E uno studio ha verificato proprio questo, ha messo alla prova questo aspetto, ed il risultato è stato abbastanza curioso, perché chi è disposto a provare cibo nuovo viene percepito come più desiderabile, più attraente. Al contrario, invece, chi era più riluttante, preferiva magari qualcosa di familiare, insomma il solito drink o la solita pizza, ecco, agli occhi delle persone perdeva invece un po' di sex appeal. Questo ovviamente non significa che corrisponda poi sempre a verità, però è uno studio sulle prime impressioni e quindi ci dimostra quanto cambi la nostra idea di una persona semplicemente sapendo che è disposta a provare del cibo nuovo. Ce la rende più sexy, molto più che magari vederla con un abito ben lucidato. Quindi è che una buona notizia per chi ama sperimentare a tavola: potete ordinare quel piatto strano senza dovervi censurare, questo anzi vi renderà addirittura più attraenti. E quindi oggi parlerei un po' di questo, chiederei agli ascoltatori innanzitutto se si ritrovano con questi risultati di questo studio e poi che cos'è che troviamo davvero attraente nelle altre persone. E soprattutto da cosa lo capiamo anche? Quali indizi usiamo per capire, per fare inferenze sugli altri?
0: Vedi, perché noi ti avevamo già spianato il terreno oggi. Prima gli abbiamo fatto escludere tutte quelle cose che loro mai e poi mai accetterebbero in una persona. Adesso andiamo invece sul positivo. Scorti, resta con noi e continuiamo a parlarne tra poco.

0: più fronzoli.
1: Sì, ed è sempre più raro trovarne, devo dire, quindi condivido la posizione. Diciamo che in generale un po' questi studi ci parlano sempre di un campione statistico, quindi non sempre parlano poi di tutte le persone e dei nostri singoli gusti, ci dicono un po' invece come va la maggioranza. Però questo ci spiega in realtà anche quanto rapidamente noi costruiamo un'immagine dell'altra persona a partire magari da informazioni piccolissime, che possono essere appunto la scelta del cibo, oppure come si veste, che profumo ha, che scarpe indossa. Ecco, no, noi utilizziamo quello che vediamo per fare delle inferenze sulle altre persone. Quindi il cibo sì, può essere in effetti un buon indicatore. Se qualcuno è curioso verso un sapore sconosciuto, possiamo leggerlo anche come un segnale di apertura, di maggiore disponibilità. Insomma, il nostro cervello fa una sorta di casting psicologico, no? Quindi da un dettaglio cerca un po' di capire che persone abbiamo davanti. Però ecco, adesso entra in gioco un po' la psicologia scortese e io vi devo sempre ricordare che sono solo prime impressioni, le nostre prime impressioni non sono poi necessariamente vere. Una persona che ordina magari la solita pizza margherita potrebbe essere, magari non potrebbe essere molto curiosa, ma magari invece sì, potrebbe essere creativa, disinibita. O magari potrebbe semplicemente aver voglia di pizza margherita quella sera, appunto, e basta, no? Quindi è giusto giocare un po' su questi dati, sulle prime impressioni, ma non facciamoci condizionare troppo. La prima impressione non è legge, credeteci il giusto, perché tanto poi alla fine di tutto emerge sempre chi abbiamo di fronte, a prescindere dal piatto che ordina.
2: Anche perché potrebbe ordinare una margherita perché è intollerante a tutto il resto e forse in quel caso diventa ancora un po' più complicato da gestire, Scorti.
1: Sì, bisogna incrociare le intolleranze in effetti.
2: Infatti. Grazie mille per essere stata con noi anche oggi, ci risentiamo venerdì prossimo.
1: Grazie a
2: Ciao,
1: voi.
2: Scorti, grazie.
1: A venerdì.

0: Le 9.50, ringraziamo ancora la nostra psicologa scortese per averci fatto compagnia, per aver dispensato i suoi buoni consigli. Io chiuderei con questo messaggio di Gaia, che veramente ha dell'incredibile. Trovo attraenti i casi umani, ecco, cioè io non so perché qui abbiamo questi secchi emotivi la mattina che ci vengono a bussare alla porta e noi l'apriamo sempre cortesemente, questo c'è
1: ma
0: da dirlo.
1: Direi che è il riassunto degno e conclusivo di un'ora passata in modo, vabbè, diciamo non convenzionale, a parlare di interessi, coppie, relazioni. Non si poteva che chiudere così, sfrecciati.
0: No.
1: Tra pochissimo le Good Vibration. Il nostro appuntamento è rimandato, come se fosse la seduta che è tolta, a domani mattina, sì, alle 6, precisi, puntuali.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Eccoci qua. Le 10 in punto. Buongiorno, buon venerdì. Da Bolema e Wally fino alle 14.
2: Buongiorno Fiorellini. Buongiorno. All'ascolto.
1: Fiorellini e fiorelline.
2: Fiorellini di campo, purché non siano fiorellini cimiteriali, perché poi insomma iniziare no, così vabbè, il weekend.
1: Iniziare così.
2: No, no, appunto, facciamo quelli di campo e non
1: crisantemi,
2: quelli.
1: Crisanteme.
2: Esatto.
1: All'ombra bene, di cipressi.
2: Con la mano destra in tasca che tocca quelle zone lì. Da Bolema e Wally, come già detto, fino alle 14 nelle Good Vibrations. Questa è la versione alla barde spaziali e raggi di sole, lo diciamo sempre. Perché...
1: quella lì, ecco. E poi è quella del fine settimana. Grazie a Giulia Telau che vi hanno accompagnato fino a qui. Ora tocca a noi, direte, per forza. Eh sì, siamo qua, per cui, per forza. Però
2: portiamo in dote i Metallica per mettere le mani avanti, ok?

Alle 10.09 un nuovo aggiornamento qui su Radio Freccia con l'informazione. Oggi sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. Ad incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11 e le 14. Caos e violenze in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno

0: all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Sono in totale 40 i presidi rimasti feriti durante le proteste degenerate in violenze e devastazioni, è quanto riferito dal Ministero dell'Istruzione. Bollettino del Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato d'urgenza, condizioni critiche ma stabili, ricovero per insufficienza respiratoria, il critico d'arte è in terapia intensiva. Il Ministero degli Interni dell'Arabia Saudita ha dichiarato in un comunicato che il copilota umanita sospettato dell'aggressione sull'aereo della Fly Dubai è stato trasferito ad Abu Dhabi insieme al pilota indiano accoltellato dopo aver ricevuto l'autorizzazione medica, accompagnati da una squadra di sicurezza emiratina. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca, attuali clienti che potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo a prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 di ottobre, potrà essere esteso fino alla fine dell'anno. Ed in chiusura andiamo sullo sport. Questa sera alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha dichiarato ieri il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. Non perdete il racconto della partita dello speciale di RTL 102.5. Noi dire gol. È tutto per il momento, adesso ci sono le previsioni del tempo, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos, che ho detto, la tendenza per le prossime ore con generale stabilità sull'Italia, cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest, Sardegna e poi anche Toscana per delle nuvole alte di passaggio, a tratti compatte ma poche precipitazioni, qualche improvviso piovasco sulle Alpi occidentali, altrove più sole con clima mite, ancora temperature oltre la media. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Che voce, oh. 10 e 18 minuti, buon venerdì, buon 2 di ottobre. Abbiamo appena ascoltato i Dirty Honey che il prossimo 15 di gennaio pubblicheranno un nuovo disco, Catch My Butterfly, questo è il titolo, che tra le altre conterrà anche Lights Out, canzone nella quale il cantante della band dice e io la voce ce l'ho e ve la faccio sentire.
2: Sì, raccogli la mia farfalla, questa è la traduzione in italiano.
1: Tra tuberi e farfalle, sì.
2: Sì, tra tuberi e farfalle. Tuberi e farfalle, noi quello che possiamo fare è regalarvi biglietti per assistere al concerto degli Shinedown.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: In questo caso però c'è Bob Dylan. O Bob Dylan.
1: Arrivando da Secondigliano è giusto Bob Dylan.
2: O Bob Dylan.

0: Sarai da queste parti tra un mese esatto, il 2 di novembre, al DOM, quello stadio di fatto che hanno aperto, nuovo palazzo del ghiaccio in occasione delle Olimpiadi invernali, non tanto distante da qua, circa una decina di minuti da dove ci troviamo a Milano. Avrete modo di sentirlo.
1: Sarà l'occasione per ritrovare un poeta che poi è stato anche abbastanza camaleontico nelle sue uscite artistiche. Per esempio questa Lady Lay mostra un Bob Dylan che canta in stile Frank Sinatra, e da Bob Dylan non te l'aspetti, no?
0: No, certo.
1: Però meraviglioso.
0: Ecco, no. Questo è.
1: Sì.
2: Anche... anche entomologi!
0: Soprattutto.
1: Sai che a proposito di ologia, no? Cioè questa particella che poi viene inserita in ogni parola e ognuno è esperto di quello che vuole. Questo weekend sono stato in Umbria perché avevo un impegno lavorativo ed ero nella stanza d'hotel. Io prima di dormire ho sempre l'abitudine di fare un po' di zapping perché mi concilia il sonno. Finisco su un canale che credo si chiami TV Umbria o Rete Umbria, una cosa del genere, e c'era tale Roberto, di cui non ricordo il cognome, sensitivo e angelologo.
0: Angelologo,
1: ragazzi.
0: Cioè, esperto di angeli?
1: Esperto di angeli. E la gente chiamava questo tale, poi per carità ognuno faccia quello che vuole, ma chiamava questo tale per avere delle notizie, capito? Sugli angeli, sui propri cari, credo che ormai erano passati a miglior vita. Devo dire che sono stato lì a guardare e ho pensato follemente a una frase che è diventata un po' una sorta di mantra, no? Da un certo punto in avanti.
0: Frase?
1: È quella che stai cercando tu sul web. Esattamente questa.
0: Questa qua.
1: Sì, esattamente questa.
0: La regina delle vendite.
2: Avi, perché i coglioni vanno incurati.
1: Magari.
0: Angelologo, studioso esperto di angelologia. Disciplina teologica, filosofica, esoterica, si occupa dello studio, classificazione della natura degli angeli. Oh, ci sono i Nickelback, eh?
1: Tra l'altro, aspetta, rubiamo qualche secondo perché oggi alle 16 saranno in Electric Ladyland.
0: Bene.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: iperceramica.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: 10:33, ancora buongiorno, ben arrivati e ben arrivate sulle frequenze di Freccia. Sono sì le Good Vibrations, però siamo un po' più, non lo so, un po' più evocativi, guardiamo un po' più verso le Good Angelation.
7: Angelation, filosofici, esoterici, insomma, siamo un po' così.
6: Sì,
7: dolcemente complicati.
6: Un po' di qua e un po' di là.
8: Ragazzi, però non cominciate subito a far arrabbiare. Quante volte ve lo dobbiamo dire? Non sono fiorellini, sono raggi di sole e alabarde spaziali. Dai, su, fammi ingaggirare i balotte.
7: È arrivato alle 10.
9: Appuntamento al CIM domani 12:30. 12:30 domani.
6: Non ho capito dove.
9: Appuntamento al CIM domani 12:30.
6: Ok. Appuntamento al CIM.
7: Se c'è la goccia è CIM. No, diceva così la pubblicità. E dall'accento non ho capito da dove mandava questo vocale l'ascoltatore. Questo però è un momento importante, bisogna girarsi spalle al palco e fare la cosiddetta mossa Poznan, cioè abbracciarsi e saltare a ritmo, perché durante i concerti degli Oasis funziona così.

0: Comunque ho visto alcune immagini nel documentario su Oasis delle performance live di Cigarettes and Alcohol che abbiamo appena ascoltato su Freccia, e devo dire che Liam non stritola più quelle parole lì, cioè non canta più The Spend in Sunshine, ma va molto più dritto, probabilmente per evitare di spaccarsi le corde vocali.
1: Beh, magari anche un po' perso parte della sua arroganza.
0: Eh sì.
1: Ce n'era tanta.
0: Cacchio. È diventata una persona veramente, matura. Devo dire che, come raccontavamo l'altra volta, qualche settimana fa oramai, i soldi cambiano molte dinamiche. E devo dire che anche i dialoghi tra i fratelli Gallagher non sono più, come dire, tumultuosi come all'epoca.
1: Vabbè, guarda caso.
0: Non è questo il centro del discorso.
1: Con qualche decina di milione di euro in più.
0: Più sereni, un po' più sereni.
2: Sfrecciati di Massimo da Roma, il CIM è il centro igiene mentale.
1: Ah, no, ho capito, CIN, con la N, sì. Di...
0: Di Nicola o di Nonantola, insomma, sì.
1: O di Nicola.
0: O sì. Di Nicola, sì.
1: È vero che ti chiami Nicola?
0: Sì, io ho anche un nome vero.
1: Me la dimentico sempre.
0: C'è Federico che faceva una domanda interessante, no? Prego.
3: Buongiorno. Buongiorno. Ma guarda, vuoi, sinceramente non mi stupisco più di niente. L'unica cosa che mi viene così da chiederti è: ma che domande fanno la gente a uno che è esperto di angeli? Cioè, cosa... Ma dimmi per favore, fammi sapere che domande hanno fatto a sto personaggio.
1: Ti ricordi che domande facevano?
0: Ma le domande sono le più disparate, tipo il mio angelo mi protegge, tipo il mio angelo che è il mio nonno che non c'è più, mi sta guardando dall'alto, e questo signore, muovendo delle carte, diceva sì, effettivamente ti sta guardando, però stai per attraversare un periodo un po' complicato. Le cose che si dice, cioè,

0: potrei fare anch'io, capito?
1: Non so, ci sono interessanti le domande che fanno sempre a questa signora che allieta il mio momento presonno tutti i giorni ormai, da mesi. Si chiama Patti Esoterica.
0: Sì.
1: Lei non è un'angelologa, non so cosa sia, ma di fatto che tiene in mano quelli che credo siano delle bacchette da rabdomante.
0: Sì, sì.
1: No? Che credo si spostano in base al campo magnetico. Il loro spostamento determina il sì e il no.
2: Stanno operando per salvare il mondo anche se non sembra? No.
1: Grazie. Ecco, questo è più o meno il tenore della nostra.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 10 e 47 minuti, buongiorno, buon venerdì, buon 2 di ottobre con Double M e Wally nelle Good Vibrations. Ecco, lo sapevo, questo
2: esatto,
1: è il momento della sciagura. Questo.
2: Che sono in ritardo.
1: Ma nella vita in generale?
2: No, perché sembrerà strano, ma stavolta ho lavorato. Infatti sono anche un po' stanco, quasi quasi vado a riposarmi.
1: Ma scusa, tu arrivi qua per dirci che se n'è andato.
3: Se n'è andato.
1: Che poi sarei curioso di chiedergli cosa ha lavorato, cioè non che cosa ha fatto.
3: Stava ascoltando le nuove. Lo dice? Il nome di San Giovanni.
1: Di San Giovanni. Sì. Non Sesto San Giovanni, ma San Giovanni il cantante, quello lì.
3: Sesto San Giovanni. Cos'hai capito? Sì.
1: Ma fa canzoni Sesto San Giovanni?
3: Sì, perché il comune ha deciso che, insomma, per far entrare un po' più di soldi, siccome non ne hanno abbastanza, hanno fatto una hit.
1: Ma è per quello si dice la musica urban.
3: Ah,

0: nostro capo è venuto a riprenderci.
1: Sì, esatto, perché
0: finalmente possiamo farlo.
1: No, no, è certo, è certo. Cioè, noi
0: possiamo, sapete allora, come si chiama, no, il nostro venuto, è venuto a riprendere, non vi diciamo per cosa. È venuto, esatto, qua, no, ci ha detto, no, perché
1: esatto, perché noi siamo, sapete un po' discoletti.
0: Sapete come si chiama il nostro capo, diciamo, no? Sapete come si chiama? No?
1: Si chiama Daniele.
0: Ok. Questo qui, qua è per lui.
2: Senti, Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi.
1: Ecco, ecco.
2: Io non ho bisogno dei tuoi consigli, capito? Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo, ti mando a casa, capito? È chiaro?
1: Non
2: sparisci, per favore.
0: Va bene, no, gliel'abbiamo detto che l'avremmo usata tutte le volte che ci avrebbe detto qualcosa.
1: Soprattutto quando lui varca la soglia dello studio, ci siamo noi. Ecco.
0: Sì, ci siamo noi.
1: Perché funziona così. Va bene, abbiamo appena ascoltato Eagle Eye Cherry.
0: Perché lui ci ha messo qua, è lui che ci ha scelto.
1: Responsabilità sua anche nel riprodurre queste canzoni tipo Save Tonight, che sono un po' un inno per tutti i nostalgici del Festival Bar, perché questa qua ai tempi del Festival Bar spopolava proprio.
0: Andava che andava.
3: C'è un serio problema, ragazzi, di privacy. Il nuovo GDPR europeo prevede che ci sia l'espresso autorizzazione, espresso autorizzazione al trattamento dei dati, quindi io avere un angelo che mi guarda mentre mi faccio le pippe
0: sul questo no,
3: quindi assolutamente io voglio rinunciare, sì, e adesso mi iscriverò al registro delle opposizioni anche in relazione all'angelo che mi segue. Io non voglio angeli, ok? Grazie.
0: Va bene, ok, vabbè, giustamente.
1: Sai che stavo pensando che potremmo contattare nella seconda ora un'esperta di angelologia e magari, sì, portarla in onda, perché almeno riusciamo un po' a,
0: se proprio vuoi,
1: capito, sì, riusciamo un po' a, sì, dipanare l'argomento, perché non vorrei farlo cadere così, ecco.
0: Ma secondo me non c'è da,
1: sì,
0: c'è,
1: sì,
0: da dipanare, ben poco, però
1: potremmo dare delle gioie a chi ci ascolta, per cui nella seconda ora, quantomeno nei primi minuti post giornale orario, parleremo con un'esperta di angelologia.
0: Va bene, cercheremo di darvi un diverso tipo di serenità, di felicità, come canteranno i Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, la nostra Top 20. Prima,
1: c'ho una voglia di birra media quando sento questa canzone.
0: Possiamo andare proprio a prenderla.
1: Di alzare il boccale, no, e lasciarmi andare in una danza che poi mi porterà,
0: possiamo
1: sicuro
0: andare a prenderla.
1: A Cervicalgia.
0: 10 euro.
1: Sì, ce li ho 10 euro, se no ce li facciamo prestare dal Q3.
0: Hai 10 euro? Scusa Gigi, anche c'hai 10 euro. Va bene. Per una mia, mi servono per il treno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le Indes.
2: Le 11.
1: Eh?
2: Salutiamo i due zii e il cugino di Roberto, che si chiamano tutti e tre Angelo.
1: Ah.
2: Sono quelli a cui puoi chiedere. Perché in realtà l'angelologo è esperto di quegli angeli.
1: Di chi si chiama Angelo?
2: Io parlo con gli angeli, ma che angeli? Guarda.
1: Angelo, Angelo,
2: Angelo.
1: Certo, anche con l'asterisco come si usa oggi. Va bene, seconda ora di Good Vibrations con Double M e Wally fino alle 14. Tra pochissimo ci saranno le news con il nostro Lorenzo Dardano, un personaggio che credo voi conosciate molto bene, ma soprattutto post news avremo a che fare con l'esperto angelologo che abbiamo contattato e che ha dato il via libera per intervenire nella trasmissione.
2: Non vedo l'ora, guarda, di ascoltare il nostro esperto per capire qualcosa.
3: Minchia, Lorenz!
2: Sì, c'è Lorenz.
1: No, e non è Lorenz.
2: Ah no, è giusto.
1: Dobbiamo dire le cose. È Lorenzo Dardano, giornalista di RTL 102.5, una persona rispettabile. Quello che c'era qua prima, rispettabile, così così.
2: Dipendeva dai momenti.
1: Dai momenti, ecco. Momenti.

0: Alle 11.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Andiamo in Francia, dove si contano i danni dopo le proteste studentesche degenerate in violenze e devastazioni. 65 dipendenti scolastici feriti, tra cui 40 presidi, un centinaio invece le scuole che hanno subito gravi danneggiamenti. Veniamo in Italia. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca, che saranno scontati del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che prosegue il calo del prezzo medio dei carburanti sulla rete nazionale. In modalità self la benzina si attesta a 2,06 euro al litro, il diesel a 2,26. È in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. Ad incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Possibili disagi anche nel trasporto ferroviario tra le 11, dunque da poco, fino alle 14. In Europa occidentale l'estate trascorsa è stata la più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi, lo ha reso noto il servizio di rilevazione europeo Copernicus. La fascia è estesa oltre i mesi di luglio e agosto, con temperature record registrate anche a maggio, giugno e settembre. Bollettino dei gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato d'urgenza, condizioni critiche ma stabili, ricovero per insufficienza respiratoria. Andiamo all'estero. Donald Trump potrebbe chiedere all'Europa il rilascio delle riserve di diesel allo scopo di allentare le tensioni sulla catena degli approvvigionamenti e sui prezzi al rialzo. Potremmo farlo, ha detto, anche perché hanno delle scorte di gasolio. E in chiusura lo sport. Calcio questa sera alle 20.45, fischio d'inizio di Francia-Italia, valida per la terza giornata della Nations League. Il racconto della partita nello speciale di RTL 102.5, noi dire gol. È tutto per il momento, ora c'è il meteo. Informazione tra circa un'ora.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per le prossime ore con generale stabilità sull'Italia, cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest, Sardegna e poi anche Toscana, per delle nuvole alte di passaggio, a tratti compatte ma poche precipitazioni, qualche improvviso piovasco sulle Alpi occidentali, altrove più sole con clima mite, ancora temperature oltre la media. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ma buongiorno, raggi di sole alle 11.14, erano i Black Keys dalla nostra Top 20, strappati, messi qua a suonare She Does It Right e poi risbattuti là dentro.
2: Là da dove arrivano, cioè nel container, diciamo, della Top 20, perché voi non lo sapete, ma noi abbiamo tutti gli artisti stipati lì, in un container che farebbe arrivano di volta in volta, pensa che ridere.
1: Farebbe veramente molto sarebbe anche triste allo stesso tempo.
2: Sì. Sarebbe molto triste in realtà e farebbe ridere pochissimo. Comunque un po' di blues, di quello che ci fa stare bene dalla Top 20, che per chi non lo sapesse è la lista delle 20 novità, quelle che vi facciamo ascoltare giorno dopo giorno per rinverdire il concetto di rock and roll.
1: Ne abbiamo ascoltata una qualche istante fa nell'ora precedente, nuova, entrata questo venerdì. Ne avremo anche un'altra tra poco. Prima c'è questa meraviglia.
2: Sì.
1: Un bel siful, si dice da queste parti, c'è un bel fischio.
2: No, devo farlo da lontano, aspetta.
1: Sette. Più vai avanti, più peggiora.
2: No, allora sto fermo, basta.

0: Da Indovina la canzone che canticchia Wally Vostro a Indovina cosa prova a fischiettare.
1: Però devo star lontano dal microfono, sennò l'aria fa quell'effetto che non è che sia proprio gradevole. Prego.
0: Questo è un bel fischio.
1: Eh sì.
2: Povero Gabbiano, no, hai perduto la compagna.
1: Allora avevamo inteso bene che stavi andando in quella direzione.
0: Bella questa cosa di canzone.
1: Questo è un pezzo
0: clamoroso. È sempre un po' non dimenticata, però viene sempre un attimo messa nell'angolo.
1: Ma perché se tu pensi ai Guns pensi al caos, e invece, come spesso accade, quelli che poi pestano come Fabbri quando vanno a fare le ballate tirano fuori il lato più... non il più bello, perché poi ognuno ha i suoi gusti, però senza dubbio tirano fuori quello un po' più emotivo, no?
0: Sì.
1: E in Patience accade questo, cioè Axl Rose che dice: ma per quanto tempo ancora dovrò andare da un letto all'altro?
0: Quello è Antonacci. Per quanto tempo è ancora?
1: Ancora mi fai sentire dentro quanto tempo
0: che
1: è ancora?
0: Che cosa ci fa sentire dentro?
3: Io Freccia, ma come mai nel mio comune di Castiglione della Pescaia, proprio nel paese... l'emittente va e viene in continuazione.
0: Va e viene.
3: Il codice di avviamento postale è 58043.
1: No, non c'era bisogno.
3: Va bene, grazie.
1: A lei, a
3: ciao,
1: lei.
3: Buona giornata a tutti gli sfrecciati.
4: La risposta ormai la conosciamo tutti. Ed è quella che dietro ci sono dei poteri molto forti.
0: È probabile che sia anche quello il motivo, ma noi siamo un po' come la vita, come la gente che entra,
1: gente che esce.
0: La nostra emittente fa così, un
1: gente
0: po'
1: che
0: viene,
1: va, gente che va. Torna, chiaramente. A me questa cosa dei poteri non forti ma molto forti mette sempre un po' di paura, perché se avesse detto solo poteri forti allora sarei più tranquillo, ma molto forti vuol dire che c'è veramente qualcosa... che insomma è da controllare, ecco.
0: Noi possiamo stare tranquilli perché sono quelli che abbiamo alle spalle.
1: Alle spalle. Ci quindi. Guardano le spalle i poteri molto forti.
0: Ci guardano le spalle, sì. Finché non ti abbassi comunque. Per raccogliere qualcosa. La top 20 nuova di cui parlavamo è quella dei Queens of the Stone Age. Where the Goth Girls At? Ah, si parla di gotiche.
1: Goth. Subito invece ci sono i Kings of Leon con Super Soccer. Oh, ci siamo dimenticati ancora l'Angelo.
0: No, adesso arriva.
1: Arriva?
0: Arriva.
1: Ah, va bene.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Freccia.
6: 11:31 minuti, buon venerdì, buon secondo giorno di ottobre con Double M Wall in quel posticino lì che si chiama Good Vibrations, in cui è possibile trovare sì le alabarde spaziali, ma soprattutto i raggi di sole, no?
7: Sì, soprattutto anche, i raggi di sole.
6: E anche dei piatti alternativi.
7: Tipo i fagioli con le gotiche.
6: Esatto.
7: Ah, beh, è un periodo che quantomeno sui social stanno andando tanto di moda.
6: Sì.
7: Non so se è una cosa più per giovani o da giovani, ultimamente ne sto frequentando veramente tanti.
6: Di giovani?
7: Nella fine età, cioè devo dire che sto uscendo più con gente nata dopo il 2000, sono giovani, che hanno 20 anni più di me, no, 10 anni più di me.
6: Ma questa cosa ha a che fare con i corsi di sedizione di cui parlava il Lawrence?
7: No, è che a scalare tanti amici più piccoli.
6: Per sentirti tu più grande, più d'esperienza?
7: No,
6: no,
7: no, è che ho trovato loro. Cioè.
6: È che sono solo, cosa devo fare?
7: Mi sento messo alla gogna, aiutatemi.

0: Da, boh, se sono più piccoli non c'hanno 20 anni più di te, sta,
1: hai ragione,
0: un casino,
1: sì, scusami,
0: c'erano 20 anni meno di te,
1: sì, hai ragione.
2: Ti sei trovato alle strette, hai cominciato
1: a parlare di gotiche,
3: evviva le gotiche,
1: no,
2: no. Ma cosa stiamo dicendo?
1: Avevamo chiesto prima, sì, insomma, un po' di canzoni per gli amici e le amiche collegati in Radiovisione solo al 258, perché l'altro canale non esiste.
2: Wally ha lanciato
1: questa iniziativa che fischietta male una canzone. Che schifo.
2: Questa qui è una...
1: C'è anche la tosse alla fine.
2: Questa qui è una cover della mia versione, capito? Con l'aria che non riesce a suonare.
1: Complimenti. Ma che aria era?
2: È l'aria...
1: La quarta corda?
2: Sì, è l'aria quella lì, talvolta può succedere nella vita quando...
1: L'aria quella dei ceci.
2: Quando si parla e si fischietta, che l'aria che non trova sfogo dal orifizio, quello lì più in basso, esca poi dalla bocca. Può succedere.
1: Se anche voi vi svegliate da un giorno con l'altro che decidete basta, cambio vita, devo mangiare meglio, devo vivere meglio e... decidete di integrare questi benedetti legumi che sembrano fare benissimo, no? All'interno della vostra dieta, non fate come Wally, cioè non partite a nastro con una confezione di ceci da 250 grammi, perché è vero che fanno bene, che c'è dentro tutto, c'è la proteina, c'è la fibra, c'è il carboidrato, va bene. Se no poi fischiate così come questo qua.
2: Fischi duro e se hai un
1: perché
2: po' di...
1: Il fischio che è arrivato non fischiava mica dalla bocca.
2: No. Lì ci vuole poi un'abilità nello stringere i muscoli, quelli che sono deputati.
1: Propedeutica, piano piano, ferite un po', fate 80 grammi, poi 120.
2: Ma anche meno, sai, anche meno. Leggevo, ho sentito un nutrizionista che raccontava che per abituare il fisico, poi magari se ci sono nutrizioniste o nutrizionisti all'ascolto, correggetemi se sbaglio, ma per riabituare il fisico dopo un po' che non mangi legumi e tutto quanto, dovresti partire addirittura con un cucchiaio, tipo tre volte a settimana un cucchiaio. Ma io li capisco, io se vado oltre i 30-40 grammi, signori miei, trenino Tom proprio. Ciao.
1: Io mi sparo 250 grammi di ceci e... in tutta tranquillità. Trenino Tom o meno non è un mio problema. Cioè il trenino Tom è un problema degli altri.
2: Lo so, però anche tu dopo un po' che c'hai...
1: Ma perché Double M ha cambiato partner? 250 grammi di ceci.
2: Il loro è andato via che era verde. Verde pisello, capito? Legume. Ecco.
1: 366-663-4466 resta la nostra coordinata principale per sms e whatsapp, anche con in sottofondo un po' di Corey Taylor.
2: Questo è Highway 666, vedi quanti 6 che ci sono.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11:46, Brandon Flowers, Tiger's Blood della nostra top 20. Brandon, che non so in italiano come si può tradurre.
2: Non lo so, ci stavo pensando adesso, ci stavo pensando Brendone Fiori.
1: Ah, Brando forse.
2: Brando, sì, forse.
1: Brando Fiori?
2: Brando Fiori. Beh, Brando Fiori potrebbe essere tanta roba.
1: Beh, è un bel nome.
2: Dai Parioli di Roma.
1: Sì,
2: è un po' così.
1: Sì, un po' sì. Dove eravamo rimasti? Ah, le diete. Devi mettere. Cos'è sta roba? Devi mettere l'alga kombu quando cuoci ceci per togliere l'aria?
2: Per rendere un pochino più digeribili. Qualcuno dice anche l'alloro, eh? Per cuocere i ceci oppure comunque.
1: Senti, sottofondo.
2: Basta.
1: No, perché stiamo parlando sempre di cibo, va bene. Questo è il guscio di una nocciola, di una noce, però.
2: Però parlare di aria e di fagioli su questa canzone qua
1: è incredibile.

0: Mamma mia.
1: È un po' calante.
2: È arrivato il venerdì.
1: Però il mood è quello giusto, eh? Senti com'è.
2: Qui.
1: Dove? Qui dove?
2: Su Radio Freccia Sim. Okay.
1: E quindi, visto che è venerdì, cosa...
2: Non lo so.
1: Nemmeno noi,
2: Fede. Io non lo so se sono più contento perché...
0: Ma nel caso non si sente, se sei contento. Che...
1: Vabbè, ma perché la canzone...
2: Ci sono il Wally e il Double M. Sì.
1: Oppure?
2: O perché inizia il weekend.
0: Bravo. Ma come eravamo partiti così così, perché sembrava veramente il grunge di Milano, perché l'effetto è quello lì, però hai chiuso veramente alla grande.
1: Fede è il grunge di Milano, ce l'ha. Quindi tutti quei discorsi dell'Oren sul desiderio di cambiare aria, di passare RTL dove lo studio è più arioso, non erano metafore,
0: no.
1: Era proprio una necessità di natura rinologica e pneumologica.
0: Non so se vi ricordate che nelle scorse settimane noi abbiamo chiesto più volte di avere un tavolo più grande con due microfoni separati, insomma la richiesta arriva proprio dalle motivazioni alimentari di Double M, che quanto a vegetale è, insomma, ogni tanto spinge un po' più del dovuto.
3: L'alloro.
1: Ma l'alloro non... Comunque devi mettere l'alga combo.
0: Sì, quello devi fare.
1: Un pezzetto di alga kombu da cuocere con i legumi.
0: E poi teoricamente, per renderli un pochino più digeribili, bisognerebbe togliere la pellicolina esterna, la pellicina. Sì, ma esistono già decorticate, tipo le lenticchie rosse già decorticate.
1: E niente, ieri sera un compagno di teatro mi ha spiegato la fisica del getto della pipì che esce da un pene, stamattina voi la quantità di legumi per non fare il trenino Tom. Ha tutto perfettamente senso.
0: No, però scusami, la dinamica del getto della pipì perché?
1: Cioè, se anche voi... volete essere dei trenini Tom, potete cambiare stazione, altrimenti restate con noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Ce l'abbiamo? Dov'è? Ah, eccola qua.
2: Mezzogiorno, venerdì, chi può sentire resta qui. Oggi angolo Trilussa, senza di poetico, che è sempre lui. Sì. E vado. Allora,
1: prego.
2: Secondo le statistiche d'adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. Okay. E se non entra nelle spese tue, te entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne mangia due.
1: Certo.
2: Buon venerdì e buon pranzo a tutti, o quasi.
1: Sembra comunque attuale.
3: Finché ti entra nella statistica e non nel
1: altro,
3: postiere.
1: Posso aggiungere una cosa? Sì. E finché è pollo e non sono legumi.
3: Voglio dire, cioè sono proteine, non ti creano fermentazione.
1: Abbiamo imparato che il legume genera un po' questa roba qua.
3: Questa esplosione di sapore.

Alle 12.04 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Andiamo in Francia, dove si contano i danni dopo le proteste studentesche degenerate in violenze e devastazioni. 65 dipendenti scolastici feriti, tra cui 40 presidi, un centinaio invece le scuole che hanno subito gravi danneggiamenti. In questi minuti si registrano nuovi incidenti in due istituti. In Italia nel 2025 le dimissioni volontarie dei medici che lavorano in un ospedale hanno superato i pensionamenti. Il sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto al 2024, vale a dire il 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca, che saranno scontati del 20% al netto dell'IVA. Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha fatto sapere che prosegue il calo del prezzo medio dei carburanti sulla rete nazionale. In modalità self la benzina si attesta a 2,6 euro al litro, il diesel al 2,26. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao. Perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione, i PM ipotizzano il reato di corruzione. I magistrati hanno chiesto misure cautelari anche per altre 8 persone. È in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati contro il caro vita. Ad incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Al momento non si segnalano disagi. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud: Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge da una relazione al

0: Parlamento della Corte dei Conti. In chiusura allo sport tennis, Jasmine Paolini esce subito di scena al China Open, il penultimo WTA 1000 della stagione. L'azzurra è stata battuta al secondo turno dall'ucraina Snigur. Paolini, attualmente numero 20 nel ranking, perderà diverse posizioni. È tutto, adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per le prossime ore con generale stabilità sull'Italia, cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest, Sardegna e poi anche Toscana, per delle nuvole alte di passaggio, a tratti compatte ma poche precipitazioni, qualche improvviso piovasco sulle Alpi occidentali, altrove più sole con clima mite, ancora temperature oltre la media. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12 e 13 minuti, ancora buon venerdì, ben trovate o benvenute, qualora fosse per voi la prima volta nella quale vi trovate a contatto con le Good Vibrations su Radio Freccia. Beh, sappiate che siete nel posto giusto, non solo nelle Good Vibrations, ma lungo tutta la giornata di Radio Freccia trovate sempre qualcosa, qualcuno, capisci? Cioè,
2: e qualora fosse la prima volta vi chiediamo anche scusa.
1: Esatto,
2: perché in anticipo.
1: Metti le mani avanti.
2: Vabbè, certo,
1: si può mai sapere.
2: Si potrebbe anche un attimo risentire, spaventare. I want, scusami, sono stato distratto come i gatti. I want to hold your hand. Questa è la maglietta di Wally. I want, e poi ha delle scelte da leggare, diciamo. Opzione A, I want to hold your hand. Opzione B, I want you break free. Opzione C, I want a rock and roll all night. Opzione D, I want it all.
1: Sì.
2: E tu hai segnato i buoni.
1: No, non l'ho segnata io, l'ho segnata chi ha disegnato la maglietta.
2: Golosone.
1: Ehi. Parlavamo prima del pollo che rientra nelle spese. Vedi? A forza di rientrare, poi uno ci fa l'abitudine. Va bene, questa è Radio Freccia. Lo sapete oramai, l'abbiamo detto più volte, ma soprattutto c'è un signore che ha portato in giro la musica della sua terra e l'ha trasformata in arte.
2: Bob Emalle.
1: Esatto.

0: Madonna, non piangere. Anche perché non è successo niente di grave, erano solo ceci.
1: Buongiorno, sono il dottor Venturi, nutrizionista, e sì, confermo che Wally ha ragione, bisogna mangiare

0: un cucchiaio di ceci, poi un altro, un altro ancora, sì. E pian piano ci si abitua.
1: Pian piano, dai, ci vuole tempo.
2: Perché da che mondo è mondo, fiato di deretano, sanità di corpo, no?
3: Si suol
1: dire.
3: Sì? Sì,
1: sì.
2: L'ho detta in maniera educata. Si
3: comunque, sulla tua maglietta, ripetiamo, I want, con le varie opzioni, to hold your hand, you break free, rock and roll all night, it all, le quattro opzioni, ne manca una, giustamente suggerisce qualcuno.
2: Alice,
3: bravo.
2: Sì, sì, sì.
3: E quella che manca, forse la più importante, è questa.

0: manca? Perché non c'è?
1: Non lo so, sono stati un po', come dire, discriminatori da questo punto di vista. Perché in fondo Double M e io siamo un po' i Backstreet Boys di Radio Freccia. E questo è un momento giusto per poter rivelare.
0: Questa è una cosa che ti dici da solo?
1: No, no, ce la dicono spesso, soprattutto il nostro capo.
0: Ah, no, non sapevo.
1: Sì, lo dice a me perché sa che tu hai il carattere brutto, per reagisci male, quindi.
0: No, prego. È vero.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Quindi un paio di ore di diretta qualche giorno a settimana.
1: Ci sta.
2: Non vi preparate niente a casa perché si sente.
0: Ma in realtà abbiamo
2: 25 minuti di pausa 626. Stipendio.
3: No,
2: di quelli performanti, tredicesima, quattordicesima, quindicesima,
1: partita IVA,
2: mettete una buona parola.
0: Ah, perché vuoi venire anche tu qua?
1: Oh, ma guarda che questa trasmissione è preparata, per poter fare gli stupidini bisogna comunque essere preparati. Poi noi stiamo cucinando, dateci tempo, non abbiate fretta. Non abbiate fretta, che è solo un mese che abbiamo cominciato. E uno potrà dire, pensa a te.
0: Lasciateci cucinare, lasciateci cucinare. Col mazzetto guarnito. Col mazzetto
1: guarnito.
0: A fare il ragù col mazzetto guarnito pieno di ceci.
1: E la metanfetamina di Heisenberg anche, che comunque...

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: In Italia ci teniamo a restare.

0: stare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Freccia.
2: Sono 31 minuti passati dopo le 12, ancora buon pomeriggio, ben arrivati e ben arrivate qualora vi siate collegati e collegate con questa radiostazione pochissimi istanti fa. La trasmissione che state ascoltando è quella delle buone vibrazioni, condotta dal sottoscritto, da Polemme, il suo fido collega Wally.
3: Sono proprio io, sì, siamo proprio noi, siamo quelli delle...
2: Scusatemi, ogni
3: tanto bisogna essere anche un po' didascali, cioè bisogna comunque spiegare, perché sennò uno potrebbe anche chiedersi: ma quei due scappati di casa lì, ma cosa sono a fare su una radiostazione nazionale? Allora tu invece, contestualizzando, dai anche un campo d'esistenza un pochino più credibile.
2: Dieci anni fa ho citofonato e pensavo che fosse... un altro posto, dovevo montare delle pellicole osè. Questo era il colloquio che avrei dovuto fare. E invece mi hanno detto: no, ma prova, magari sei capace. Non sono capace, però ho mantenuto lo stesso.
3: Però ormai è 10 anni che lì dice: vabbè, dai, ma è qua, lascialo. E io no, non ho citofonato né niente. Mi sono venuti a pescare, non mi ricordo come.
2: Sono venuti a prendere?
3: Sì.

0: Life is life.
1: Life is life.
0: Comunque schiarito la voce prima di emettere il suono.
1: Ci sta. Life is life.
0: Allora, per quei miscredenti che dicono questa canzone, la rottura, beh, ricordatevi
1: avete
0: sempre.
1: No.
0: Ricordatevi sempre che Diego Armando Maradona ha regalato su questa base uno dei momenti di calcio più alti che la storia abbia mai così vissuto.
1: Diego Armando Maradona.
0: No. Ho spento il microfono. Spento il microfono perché in mia presenza non si può dire questa cosa. Miscredenti, andate via. Ecco.
1: Va bene.
0: Opus con...
1: Sono stato censurato.
0: Sì, okay. Life is life su Radio Freccia.
1: Sì. No, hai detto che avevi una notizia sul perché sul pollo.
0: Perché Federica scrive al 366-663-4466. Comunque, visto che si parla di età, cibo, polli, eccetera, in mia difesa vorrei dire che gallina vecchia fa buon brodo. Per cui Federica credo che sia una MILF.
1: Su questo siamo
0: comunque,
1: d'accordo.
0: Sì, va benissimo così. Noi con le MILF andiamo molto d'accordo. Ma stamattina, mentre ero intento in fase peristaltica, diciamo, cioè svuotare l'intestino, mi sono perso nella lettura di uno studio che ha a che fare con la fisica e che ha a che fare con i polli. Cioè, a quanto pare, colpendo un pollo per oltre 23-24 mila volte con gli schiaffoni, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, perché poi il rumore che fai, anzi lo farebbe più, il pollo potrebbe cuocersi. Cioè, è un metodo di cottura molto sostenibile, perché non devi accendere gas, fuochi, di niente, ma semplicemente schiaffeggiando il petto di pollo riusciresti
1: qual
0: a
1: è
0: cuocere.
1: Com'è il suono, scusami, del...
0: Vado avanti?
1: No, perché non capisco... Ah, ecco cosa mi ricordava.
0: Sì, un po' più...
1: 24.000 schiaffi?
0: 24.000 schiaffi. Celentano diceva 24.000 baci, qua diventa 24.000 schiaffi che servono per cuocere appunto un pollo. Ma c'è anche una specifica.
1: A parte il fatto che ti viene un... Non so, qual è il muscolo per lo schiaffo? Quali sono i muscoli?
0: Tutto il braccio, secondo me.
1: Tutto il braccio?
0: Beh, sì, perché ci sono anche quelli che te lo danno proprio, cioè prendendo... Fanno i campionati di schiaffi, eh. Hai mai visti quei video lì?
1: Sì, non riesco a guardarli.
0: Anch'io, quando poi svengono
1: perché
0: sto male.
1: Perché mi viene un... non so, sento un pizzicore in un punto specifico del corpo quando vedo che prendono la sberla.
0: È il punto del presomalismo, quello lì. Anche a me succede. Quando vedo qualcuno che si fa male, sento proprio la scossetta.
1: No. Vabbè.

0: Insomma, tendi a spingere un po' più sul
1: pollo da un chilo, quindi se lo fate con una fettina magari ne bastano 10.000.
0: Secondo me prima o poi qualcuno si inventerà i campionati di cottura di pollo a mano, cosa che non esiste. Esiste il campionato di taglio preciso del brezel. Non vedo perché non dovrebbe esistere.
1: Quello è incredibile.
0: Io perdo le mie migliori notti.
1: Quando arrivano quei video che è il momento di andare a letto. Sì, decisamente. Però è pazzesco.
0: E poi non dormi più, perché sei lì e vuoi vedere.

0: Come ci suggerisce qualcuno per la rubrica Stamano Boesse Ferro e Boesse Forno, vista l'alternativa per cucinare una paiardina, ok? C'è anche chi dà un suggerimento pratico.
1: Però se uno a un trapano applica una punta modificata a L con in cima una mano finta, può farla roteare per quelle 24.000 volte che serve senza troppo sforzo, troppa fatica.
0: L'importante è che però ci sia, insomma, la velocità dello schiaffo sia intorno ai 30-40 km orari.
2: Capito? Questo è il rumore.
0: Non so se il suono è questo, però.
2: Il rumore della percussione. Tullio De Piscopo, grande batterista, è anche un grande.
0: Vieni con me.
2: Vieni con me. È un grande esperto di cottura di pollo, ma cottura alternativa.
0: Basta, non è vero.
2: Sì, sì. Possiamo chiamarlo se vuoi.
0: Chiamala.
2: Adesso non ho il numero qua a portata.
0: Tullio,
2: perché poi lui parla sempre così.
0: Va bene, abbiamo praticamente finito, tra una decina di minuti.
2: Andiamo a casa, ci vediamo domani.
0: No, nel senso che abbiamo finito di non fare niente, perché adesso dobbiamo cominciare a fare...
2: Le cose serie.
0: Le cose serie.

0: Sicuri?
1: No, no. Insomma, tra 10 minuti vabbè, comincerà il momento polemica, che sappiamo essere il momento più atteso della settimana. L'argomento ha a che fare con i più piccoli.
0: Sì.
1: La lente di ingrandimento, il mondo dei bambini.
0: Sul mondo dei bambini e sul rapporto tra generazioni diverse.
1: Sì. Genitori e figli. Mm. Ci permettiamo di trattarlo perché abbiamo tra noi un padre.
0: Sì, non si direbbe, perché insomma passa le sue giornate... Ah, non sei tu?
1: Ah, non sei tu.
0: Avevo scommesso su di te io.
1: Esatto.
0: Ero convinto, vedi?
1: Fossi tu.
0: Certe volte nella vita.
1: Prima di arrivare a tutto questo ci sono i Weezer con Sio, è ancora prima.
0: Ci sono i Rival Sons, che sono quelli di quella canzone, vi ricordate, che si chiamava Bird in the End?
1: Uccello in mano.
0: Uccello in mano. Sì. Non è quella, questa si chiama Rapture.
1: Peccato, perché coi figli...
0: Comunque,
1: avrei avuto un collegamento paradossale,
0: sì,
1: perché
0: però,
1: se ce l'hai in mano, i figli non li fai.
0: Esatto. Forse, dipende.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ce lo ricordiamo.
2: È quasi luna, eh?
1: Tra una cosa e l'altra è già luna. È venerdì, il che significa che tra relativamente pochi minuti inizierà quel momento lì. Quel momento che oggi ci porterà addirittura verso la saggezza, forse.
2: No? Non ci ha mai portato da nessuna parte. Abbiamo
3: il console, Gigi Cutria.
4: Ma siccome sono inizio a essere un po' stanco, non è che posso lavorare da remoto?
2: Grazie a Gigi,
4: tipo da Dubai.
1: Non hai fatto niente.
2: Dall'altro lato abbiamo chi è veramente stanca.
5: Vero?
2: Perché ha sgubbato di brutto.
5: Non so, sonno, cioè.
1: È sgobbato, poi comunque c'è sempre da fare i conti con quel male di vivere.
2: Perché sei al buio?
5: Ma perché GQ mi odia?
4: Perché è presto, non si
5: mi
4: può ancora.
5: Mi accende dopo 6 interventi.
1: Perché sei un malvagio tu.
4: Accesa. Però
5: e non tanto non ho la cam.
1: Stai prendendo in giro.
5: No, ma scusa. Mi odia.
1: Ma è proprio un brutto rapporto quello che intercorre tra GQ
2: bello.
1: E Justin.
2: Beh, è sempre bello avere questi battibecchi interni.
1: La calma interna è quello che fa bene.
2: Ci sono i Queen.

0: 13 e 4 minuti su Radio Freccia, benvenuti e buongiorno. In Francia si contano i danni delle proteste studentesche degenerate in violenza e devastazione, 65 dipendenti scolastici feriti, tra cui 40 presidi, un centinaio invece le scuole che hanno subito gravi danneggiamenti. In questi momenti si registrano nuovi incidenti in due istituti. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepremier della Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma del legale e la sua abitazione. I PM ipotizzano il reato di corruzione. I magistrati hanno chiesto misure cautelari anche per altre 8 persone. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca, che saranno scontati del 20% al netto dell'IVA. Intanto il ministro delle imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che prosegue il calo dei prezzi medi dei carburanti sulla rete nazionale. In modalità self la benzina si attesta a 2,06 euro al litro e il diesel a 2,26. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedali hanno superato i pensionamenti. Il sorpasso segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto al 2024, soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia, emerge da un'indagine di Assomed. E chiudiamo con il calcio. Alle 20:45 a Parigi il fischio d'inizio per Italia-Francia, valida per la terza giornata della Nations League. Giocheremo per vincere, ha dichiarato il CT Roberto Mancini, partita che seguiremo con il nostro speciale Noi dire gol. Quindi mi raccomando, appuntamento alle 20:45. Ed è tutto per questa edizione delle notizie. Tra pochissimo il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per le prossime ore con generale stabilità sull'Italia, cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest, Sardegna e poi anche Toscana, per delle nuvole alte di passaggio, a tratti compatte ma poche precipitazioni, qualche improvviso piovasco sulle Alpi occidentali, altrove più sole con clima mite, ancora temperature oltre la media. Dettagli su Trevi Meteo.

0: Bugie bianche, White Lies. Abbassiamo un po' questa musica, per favore, che non si sente niente anche quando parliamo noi. Allora abbiamo un tecnico per
1: facciamo
0: cosa?
1: Facciamo così?
0: Non lo so, cioè, vedi tu.
2: No, così la gente... Ecco, questo sembrava l'ingresso di Pornhub, però...
0: Ma se...
2: Vero?
0: Aspetta.
2: Vero?
0: Aspetta.
1: Ah, Winnie Taka.
0: Fai un... Basta?
1: Senti?
0: No, aspetta, mi devi aprire però, sennò non sentiamo. Aspetta. Vai.
1: Oh, è lo stesso.
2: È uguale.
3: È lui.
1: È lo stesso.
2: Ve l'ho sgamata in diretta, ragazzi. Sì. Chiamatemi pure l'uomo gatto.
0: Ho appena fatto un medley.
3: I love uomo gatto.
1: Conosco la mia ormai.
0: Everyone loves uomo gatto.
2: Anche regaliamo Coccinella, Valentina, insomma, tutto quel mondo lì di Sarabanda. Che
0: tirami su, la professora. Andare avanti?
2: Che ci ha segnato profondamente, no?
3: Voi eravate team tiramisù o uomo gatto?
2: A me piaceva più l'uomo gatto.
0: Io ero più tiramisù.
3: Tiramisù imbattibile.
1: Ecco, inquadrata.
2: Mi piaceva anche il... Justin è stato in casa, siamo ormai all'avanspettacolo proprio. Mi piaceva l'uomo gatto quando si arrabbiava.
3: Sì, di brutto.
2: Perché aveva anche dei movimenti violenti. A un certo punto l'uomo gatto se la prendeva con tutti.
1: Ho visto un documentario, dicevano che era molto ostentato. Cioè lui non era realmente così, ma lo facevano
2: poi.
3: Secondo me non è vero.
2: Mi levo le cuffie e non ti ascolto.
0: Scusate,
2: perché
0: ma la vera domanda, ma dove l'hai visto un documentario sull'uomo gatto?
1: No, non sull'uomo gatto, su Sarabanda.
0: Ah.
1: Sui nini, crescita,
2: allora
1: apice e fine.
2: Ma chi è che l'ha fatto un documentario su Sarabanda? Ancora di più.
0: Però perché dai, no? È stata la storia, no?
1: Sì, esatto, ha fatto storissimo.
0: Ragazzi, è un programma incredibile.
1: Sì.
2: Va bene, facciamo quelle due cose che sennò ci dimentichiamo.
0: Allora, prima questa, cioè che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown.
2: Cosa state aspettando? Yeah. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Adesso, sigla!
0: Ah, questa sigla?
2: Ma la velocizzata
0: è sempre più veloce.
3: Ma no, questa è l'ultima versione che è uscita.
2: È brutta questa.
3: Ah no?
1: No.
0: Però avevamo detto che bisognava cambiare.
2: Ah, così è brutta.
0: Cioè, fare qualcosa di... No.
2: Sembra E.T. che canta tutte le giulie.
1: L'ultima versione è questa.
0: Ah, che è quella super ridotta. Vabbè. Va bene.
2: Momento polemica da qui fino alle 14.
1: Suonare tutti i dischi velocizzati, così ne suoniamo di più e parliamo di più.
2: Sì, no, ma soprattutto la gente sarebbe felicissima di sentire tipo i Chipmunks.
0: Questa è una grandissima idea del cazzo.
1: Sai,
2: bravo Gigi.
1: Negli anni 90,
0: sì.
1: Quando ho iniziato a fare radio, quando ero in ritardo, siccome non si potevano togliere i dischi ed ero in ritardo, allora velocizzavo leggermente i dischi.
0: Per guadagnare qualche secondo.
1: Guadagnare...
3: Ma non c'è il master tempo?
1: Vabbè, usavamo i CD all'epoca, i vinili e non...
3: Perché col master tempo aumenti solo il BPM ma non ti cambia la voce.
1: Vabbè, però uno se ne accorge se è troppo veloce.
2: Guarda che siamo diventati radio nostalgia.
0: Sì, però se lo facevi col vinile è chiaro che un minimo
3: devi
0: picciare poco, altrimenti poi si alzavi la tonalità.
1: 1%, 2%.
0: Sì.
1: Su un'ora fanno 30 secondi.
0: Certo, che sono importanti perché in 30 secondi noi riusciamo a dire... tante cose.
1: Niente.
0: Allora,
2: fumi anche la sigaretta in 30 secondi.
0: Il 29 di settembre, quindi
2: seduto in quel caffè, io non pensavo a te.
0: Oltre a fare questo, perché non pensavamo a lui o a lei? Perché avevamo in mano una serie di dati, dati pubblicati dal CNR.
2: O pubblidati anche.
0: Che può essere il Centro Nazionale di Ricerca oppure il...
2: Ma sì, Centro Nazionale di Ricerca, tanto voglio dire, la vendiamo così, tanto voglio dire.
0: Ha pubblicato uno studio sui bimbi tra i 5 e i 10 anni e i relativi genitori. Il dato, quello interessante su questo studio, è il fatto che il 49,8% dei bambini, quindi praticamente la metà, ripeto, tra i 5 e i 10 anni, possiede già uno smartphone.
3: Urca.
0: Ok. L'età media del primo telefono è?
3: 8.
1: È la prima media, 10.
2: No.
1: 10-11 anni.
3: 8.
0: No.
2: Ancora
0: si
2: meno.
0: Va a ribasso.
1: Ullala.
0: Sì.
1: No, scusa. Smartphone personale o lo smartphone dei genitori?
0: No, è il primo telefono, quindi telefono. È personale. Cioè ti do un telefono che è tuo.
3: Sei e 8 mesi.
0: No,
1: vabbè, sarà 4 anni, 5
0: no,
1: anni.
0: 7, quello che ho detto giusto. 7,2. 7,2.
1: Quindi vuol dire che ci sono alcuni, perché se è una media, c'è chi di più e c'è chi di meno.
3: E fin lì.
2: Wow, ma devi essere ma non sappiamo di avere... Pitagora al...
0: È incredibile.
2: Einstein.
0: Ma scusami, queste tue due lauree dove le hai prese?
3: Una un po' di meno e una un po' di più.
1: Se me l'avete anticipato prima, ci ho pensato, sono andato su ChatGPT a farmi aiutare.
2: Ah, pensavo fosse l'università della strada.
0: Non è tanto questa una polemica che avevamo già fatto mille volte, smartphone sì, smartphone no, chi se ne frega. Cioè non è quello il punto. Non ce ne frega nemmeno di quello che pensate.
2: È un po', no, fino a questo punto no.
0: A me non frega niente. È un po' più sull'argomento.
2: Esatto, un po' più indagare su come sia stata l'evoluzione del rapporto genitore-figlio, no?
0: Sì.
2: Che alla fine si va in quella direzione lì.
0: E nello specifico, legato al discorso del telefono, la domanda è se effettivamente il telefono a quest'età, cioè quindi a 7 anni, venga dato non tanto per... non so, chissà quale motivo, tenerlo buono, qualsiasi cosa vogliate, ma per controllare. Beh, il fatto di poter permettere, magari a sette anni, non lo so, adesso non ricordo che età uscivo, però già a 10, 11, 12 anni, di poter uscire in libertà, cioè da solo, è il fatto di avere dietro lo smartphone, che cosa permette al genitore? Di sapere sempre, comunque, cosa fa, dov'è, con chi è, dove va.
2: Quindi non è più un dare per rendere emancipati i ragazzi, ma è un dare perché almeno so tu cosa stai facendo, no? Sì. Un fidarsi meno di quello che fanno i bimbi, che viene denunciato attraverso questo rifornirli di mezzi come lo smartphone in età effettivamente molto bassa.
0: Vi ritrovate in quest'età? Nel senso, cioè no, perché siamo tutti delle cariatidi.
3: Io
0: a parte,
3: quasi.
2: Tranne Justin.
0: Infatti stavo dicendo
2: tranne
0: a parte
2: Justin.
0: Giulia.
1: Ni.
0: Cosa ni?
1: Sì e no.
0: Ma da genitore stai parlando o da bambino?
1: No, da genitore, no, nel senso okay. Anche noi.
2: Parla da bambino. No, ma non esistevano neanche cellulari quando tu eri bambino, quindi non è possibile. Niente, è andato in sciopero, Cicicoti. No, sto scherzando.
0: 366-663-4466, l'argomento bene o male l'avete capito. Stranamente abbiamo un sacco di dati da darvi, perché c'è veramente tanta carne al fuoco. Direi la domanda nello specifico questa qua, cioè vi ritrovate sia da genitori che da figli, perché è un po' più giovane, pensate che l'età non tanto sia corretta ma è quella, oppure l'avete dato più tardi, verso i 10, verso i 12, voi stessi quando l'avete ricevuto, e questa cosa del tenerli controllati?
2: Sì, forse questo è l'aspetto ancora più da indagare, no? È così?

0: I Blink 182 con Adam Song su Radio Frecce, venerdì, momento polemica con Double M, Wally, Justin e il nostro Gigi Cutri. Si parla di sindaga più che altro sul rapporto che intercorre tra genitori e figli. Abbiamo raccontato, no, di quanto si sia abbassata l'età alla quale viene dato il primo smartphone, comunque il primo telefono, sì, ormai sono solo smartphone ai figli, e siamo intorno ai 7,2 anni.
1: Ci sono altri dati. Arriviamo.
0: Jumanji,
1: ci sono altri
0: questo.
1: Dati in, in a quanto detto prima. Il giorno dopo, cioè se il 29 di settembre stavo seduto ad un caffè
0: per e non pensavo a te
1: e leggevo i dati del CNR, il 30 di settembre facevo la stessa cosa perché la mia vita è triste e schifosa, però leggevo i dati dell'INAP con 2P. Che sta per
0: Istituto Nazionale
1: ancora parecchio P.
2: Piccolo.
0: Il pipero.
1: Ancora parecchio piccolo. Perché ci stiamo evolvendo.
0: Giusto.
1: Ma questo, vabbè, mi è piaciuto. Dati su 4.750 ragazzi tra i 7, o se fossimo a Parma, i 7 e i 14 anni. In seconda media il 74,8% è già iscritto ai social. Il 55,3% li usa quotidianamente o quasi. Il 32,5% dice di aver provato a ridurre internet, ma senza riuscirci.
0: Sono già bisogno di un rehab a quell'età lì.
1: Il 25%, difatti, riconosce che la rete gli crea problemi. Il 17,4% dichiara anche un peggioramento dei voti. Questi sono un po' i dati pubblicati il giorno dopo, sempre all'interno del bar, leggere, a bere un caffè per non pensare a te.
0: Per non pensare a te.
1: Sono in tanti arrivati un po' di messaggi, ci sono un po' di domande che noi abbiamo da farvi, ma prima di ascoltare i messaggi e prima di farvi delle domande, sigla!
3: Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica!
4: Incredibile!
5: Signore e signori, buon pomeriggio.
6: C'è chi lo mette in culo.
7: Ritagnere di Simonelli.
8: Ma insomma c'è un po' di polemica nell'aria.
9: Sembra alto gradimento.
10: È bello, ah che so, ciccio polemica, sento, è proprio.
11: No Maria, io esco.
12: La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali.
1: No, è uno due, solo, due, al contrario di quello che dice Wally, è il 258.
12: Sul secondo, titolo sperimentale.
13: No, telecamera.
1: No.
12: Pascolo si fa cagare.
13: Va bene lo stesso!
14: Al mio segnale scatenate le good vibration.
1: Si stanno scatenando. Se Roberto era un po' infuriato perché si era lasciato con la donna fuori dal centro commerciale mentre non voleva essere ripreso dalla telecamera, qua c'è qualcun altro che è infuriato, che è l'ascoltatore, spero. Si è infuriato.
15: Ma stanno arrivando. Ma tanti scritti più che altro che a me stanno facendo anche abbastanza ridere.
0: Vai.
15: Tipo, a 7 anni non conosco nessuno che usciva da solo, neanche se orfano.
0: Non c'è da ridere sugli orfani. Comunque.
1: Sette anni non è tanto il dato per uscire da solo. Infatti, abbiamo detto, no, sicuramente arriverà certo. Dopo. È legato al discorso di avere uno smartphone in mano.
15: Esatto. Poi invece Federica ci dice: mia figlia ha avuto il primo telefono a 7 anni, ma perché in corrispondenza con il lockdown poteva così comunicare col padre. Ora non nascondo che con Life 360 torna utile. Non so cosa sia.
1: Cos'è?
16: Non lo so, io niente. Uso Family Link, però penso che sia un'applicazione di controllo
1: qua
16: familiare.
0: Family Link, sì,
1: abbiamo
0: è quella...
1: solo dei padri.
16: No, sto scherzando.
0: Gigio, scusami, Life Link cos'è? Cioè, ogni telefono che partecipa a quell'app lì, cioè nel senso nel circuito viene controllato, cioè tu sai dov'è il telefono di tuo figlio?
16: No, tu decidi chi controlla chi. Di solito okay. C'è uno o due che sono i figli e poi ci sono i genitori che hanno, cioè dei telefoni sono dei i controllati e altri i controllori.
15: Ma proprio nel senso tu blocchi dei siti eccetera o solo è un dov'è?
16: No, è un dov'è, blocchi, puoi bloccare le applicazioni,
1: guarda come,
16: puoi limitare...
1: Guarda come scatta il naso della gelosia, c'era già dell'interesse subdolo da parte di Giulia.
0: Ti sei iniettato l'occhio di sangue.
15: Sai quando... No, perché se effettivamente puoi bloccare dei siti, eccetera, è utile.

0: per un genitore, direi.
1: Certo. Allora sì, credo dei siti sì, si possono anche bloccare, però in generale si bloccano le applicazioni.
0: Ah, ok.
1: Però comunque io avevo bloccato YouTube sia dall'applicazione sia dai vari browser, mm-hmm. e mio figlio è riuscito a guardarli attraverso WhatsApp.
2: Certo.
1: Perché sai che su WhatsApp ci sono i canali.
3: Sì. Ok.
1: Esatto, hanno bypassato sta cosa e quindi...
2: Ma è davvero così utile bloccare siti? Cioè, chiaramente sì, però è più utile bloccare il sito o è più utile spiegare perché non è il caso di andarci?
1: No, allora, noi quando blocchiamo è una punizione, non è una limitazione. Io vorrei non dare dei limiti, perché io vorrei che imparasse. Io infatti glielo dico
0: sempre.
1: Però
0: un controllo ci deve essere.
1: Allora, il controllo c'è nel momento in cui c'è una preoccupazione. Quando mio figlio esce, gli dico, gli chiedo, che ha 13 anni, dove vai, con chi vai, a che ora torni, ok, basta, a posto, vai.
3: Ok, poi, c'è Federica che risponde, dice l'applicazione di condivisione della posizione. Mm. Cioè, quindi questa roba
0: dov'è?
3: Può sapere sempre dov'è.
2: Dov'è?
0: Okay. Io ho i miei Sims, ma non sono i miei figli, sono i miei amici. Tu dov'è? Ho tutti i miei amici, cioè ci siamo scambiati le posizioni.
3: Ah, così sai sempre dov'è?
0: Sì.
2: Ma non mette un po' d'ansia questa cosa?
0: Vabbè, lo fai con i tuoi migliori amici, che ne so.
2: A me metterebbe ansia comunque, mi sentirei sotto controllo e calcolate che a me non interessa niente, però l'idea di sapere che qualcuno sa sempre dove sono un po' mi angoscia.
1: Riesci a vedere alcune applicazioni quando funziona bene il satellite e anche la posizione della casa? In che angolo della casa sei, lo guardi dalla mappa e puoi capire se è in una stanza o in un'altra.
3: Ok, allora insomma, che paura. Andiamo avanti. È un dato di fatto che quando si era noi più piccoli si poteva uscire in tranquillità, ovvio, non a 7 anni,
2: virgola.
0: Ma
2: già, certo.
0: Dai, nel ma vicinato, 9-10,
3: cioè io mi ricordo che uscivo di casa, andavo all'oratorio di fianco, stavo lì tutto il giorno e potevi star fuori tanto, 3, 4, 5 ore. E ovviamente né mamma né papà sapevano effettivamente se tu eri lì o, ne so, avevi deciso di prendere la bicicletta, andare nel campo di fianco.
0: Verissimo.
3: E farti inseguire dal proprietario con il fucile.
2: A piombini.
3: Non lo sapevano.
0: È talmente specifico che temo che sia successo.
3: No. No, vabbè, è classiche robe che capitano quando sei piccolo, no?
2: Tipo far esplodere una Madonna all'oratorio con un petardo?
3: Tipo. Okay. Mentre urli, Maro...
2: Wei Simpson, boom.
3: Al 366-663-4466 sono arrivati un po' di messaggi che poi ascolteremo. C'è da chiedere, a che età lascereste uscire vostro figlio senza telefono? Oppure ancora meglio, forse sareste in grado di farlo uscire senza telefono? E in tutta sincerità, sì, perché no? Perché non vi fidate di loro o perché non vi fidate della società e di quello che il mondo è diventato?
2: Piccola regolina: non mandate messaggi da 6 ore,
0: sì,
2: state
0: grazie.
2: Entro i 40,
3: ma sì,
2: 40
3: ma
2: secondi.
3: Mandate, a noi non frega niente, non li mandiamo.
0: Cioè, non li ascolti.
2: No, perché sai, ma poi magari vengono fuori anche dei concetti interessanti, però calcolate che i tempi sono quelli, quindi non andate.
3: Ascoltiamo
2: troppo oltre.
3: I Kaiser Chiefs, anche perché non so, parlo per me. Secondo me è utile, no? Fa crescere il fatto di trovarsi in autonomia, no?
2: Sì.
3: Per davvero.
2: Poi è chiaro, oggi c'è, cioè, sempre lì, il discorso è troppo ampio, le cose succedevano anche prima, oggi semplicemente abbiamo più mezzi per conoscere queste situazioni gravi che accadono e quindi sembra che ne accadano di più.
3: Il triplo.
1: Bravo.
3: Certo.
2: Questo è un po' il punto.
3: 366-663-4466, questa si chiama Heard It Through the Grapevine.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Freccia.
3: Le 13:35, siete collegati con Radio Freccia, un momento solenne, quello della polemica. Stiamo parlando dei più piccoli e di quanto forse stiamo cercando di capirlo, il controllo del genitore nei confronti del più piccolo forse sta diventando un po' opprimente.
4: Sì. Ma non sapevo di essere stato messo in coppia con Bruno Vespa.
3: Sì.
4: È incredibile questa cosa.
3: Sì. Di oppressione sì. Si può parlare, ma questo lo scopriremo soltanto
4: vivendo,
3: ascoltando i messaggi che sono arrivati al 366-663-44.
4: Se Giulia non sta addormenta
5: così, guarda, Giulia, stavo pensando che non può essere Bruno Vespa, ma perché non ha i nei.
4: Beh, mi ha dato l'impressione a metà tra Costanzo e Bruno Vespa, il miglior Maurizio Costanzo di quando introduceva il Costanzo Show.
5: Boni.
3: Sarebbe bello però avere
4: il maestro Bracardi.
6: La preparo, dai.
4: Va bene. Messaggi.
3: Dai, messaggi.
7: Buongiorno. Forse perché abitiamo in un paese, ma i miei figli di 9 e 11 anni non hanno il telefonino, mm-hmm. E certo li farei uscire senza telefonino, non ne hanno bisogno. Sono bambini e devono fare bambini, non devono fare gli adulti che contattano qualcuno, non devono fare le videochiamate con nessuno. Tanto se hanno bisogno di qualcosa mi possono venire a trovare, mi cercano, è facile muoversi nel paese. Certo, in una grande città è diverso, però io non so se glielo avrei dato lo stesso anche vivendo in una grande città. Ciao.
3: Beh, non so, a parere personale è bello comunque sapere che c'è ancora qualcuno che usa il citofono.
4: Sì, però,
5: vero.
3: No.
4: Però cioè, lo smartphone diventa una sorta di citofono, cioè tu non è che devi stare per forza a scrollare, sì. Puoi tranquillamente scrivere o ci vediamo al parchetto.
3: Sì, però il fatto del citofono è tu esci e scopri solo lì se effettivamente c'è qualcuno che esce con te oppure no. Lo
5: bello.
3: Smartphone invece scrivi, c'è qualcuno? No, sto a casa.
4: E
3: invece
4: so.
3: No, lì ti dovevi fare lo sbatti, dovevi andare, magari non c'era qualcuno, dicevi vabbè vado lo stesso e andavi lì e conoscevi qualcuno di nuovo.
4: Ah beh sì, questa
6: ma
4: è,
6: perché
4: è una
6: scusa,
4: bella visione,
6: se c'è
4: questa.
6: Un sistema che ti semplifica la vita, che ti aiuta, tu devi restare indietro e complicartela.
4: Soprattutto secondo me rischi di far sentire escluso poi il bimbo rispetto alla frequenza a cui vanno gli altri, no? Non che beh, allora se tutti si lanciano mi devo lanciare anch'io, però è chiaro che se tutti cominciano ad avere dei supporti,
6: il gregge.
4: Ma neanche il gregge, ripeto, perché poi il gregge lo fa l'utilizzo del mezzo che fa, cioè di per sé lo smartphone è un mezzo meraviglioso,
6: sì.
4: Poi è chiaro che se tu lo usi a CDC, come si suol dire, poi diventa problematico.
3: Però forse esatto. Il fatto di non averlo ti permette di ingegnarti e trovare delle soluzioni alternative, tipo andare a rubare. Prego.
4: Esatto.
3: No, sto scherzando.
8: Che poi ragazzi c'è differenza fra telefonino e smartphone. Perché per un bambino di 6, 7, 8 anni e lo lasci andare magari all'oratorio vicino o e vuoi che abbia un telefono, ci sono anche quelli che telefoni e mandi messaggi, non c'è bisogno di avere internet. Qui si parla dello smartphone con il mondo di internet aperto,
3: però
8: perché l'ignoranza dei genitori gli dà in mano questo,
3: però
8: non i telefonini.
3: C'è da dire che quanto ci mette a recuperare uno smartphone? 10 secondi, forse fai più fatica a trovare
5: ma
3: il
5: no,
3: telefono.
5: Ma non è vero, ma dai vari negozi, eccetera, anche grandi catene, ci sono anche i telefoni.
3: Sì, ma quando ti viene messo di fronte un telefono che telefona e basta e uno che invece ha anche internet alla stessa cifra,
5: vabbè,
3: non pensi a quella roba lì.
5: A un bambino, fine.
3: Sì, ma non ci pensi. Dici compro quello che ha più funzioni. Anche perché ci posso installare, come si chiama?
4: Family Link.
3: Family Link.
5: o Life 360.
4: Quella roba. Io non guarderò Giulia con gli stessi occhi.
6: Sappiate che mio figlio, quando va all'oratorio con i suoi amici o esce, di solito giocano a calcio, fanno quello che fanno i bambini.
4: Chiaro.
6: Anche perché quando provo a chiamarlo, col cavolo che mi risponde. E dopo, quando mi risponde, papà, stavo giocando a calcio.
3: Nello stesso studio, quello del 29 di settembre, quello che
4: seduto
3: abbiamo letto,
4: in quel caffè, io non pensavo a te.
3: In quell'istante, il 90,4% dei bambini, quelli intervistati tra i 5 e i 10 anni, dice di sentirsi felice quando gioca fuori con gli amici. Quando gioca da solo in casa con dispositivi digitali, la percentuale scende al 56,7%. Questo è un po' un dato che potrebbe aver scritto Graziella, no?
4: La dottoressa, thanks to the dick.
3: Grazie al cazzo, cioè voglio
4: è
3: dire...
4: sempre quella lì. Ma poi posso... Cioè, ma i bimbi a quell'età lì già esprimono questi concetti?
3: Io esprimevo dei concetti...
5: Vabbè, ma glielo chiedono tipo, tu sei felice con i tuoi amichetti quando giochi? Sì. E quando sì, giochi ai videogiochi? Un pochino meno.
4: Ah, okay. Grazie Giulio.
3: Ci sono altri messaggi.
5: Certo.
4: La diapositiva.
9: Però guardate, io dalle elementari andavo e tornavo da scuola da solo, uscivo il pomeriggio, prendevo la bici e mi rivedevano forse la sera. Io non so come hanno fatto i miei genitori a fidarsi, a farmi fare ste cose, perché ero veramente un latitante anche a pochissimi anni. Idem. Non ho figli, ma se li avessi,
3: consapevoli
9: a fare qualcosa.
3: Ok, consapevoli di questa roba qua, cioè del fatto che ognuno di noi è stato piccolo, ok?
5: Latitante.
3: È utile, esatto, ricordarsi dei propri periodi di latitanza. Al 366-663-4466 e poi ascoltiamo Ozzy e Elton John. A che età fareste uscire i vostri figli da soli senza telefono? Soprattutto li fareste uscire senza telefono anche avessero 14 anni, quindi più che indipendenti. Sareste disposti oppure no? Se no, perché? Qual è la paura più grande?
4: 366-663-4466.

0: Ozzy Osbourne, Elton John con Ordinary Man su Radio Freccia nel momento polemica, quello del venerdì, con Double M, Wally, Giulia, Gigi Cutri, insomma siamo tutti qua a chiacchierare e indagare un po' l'evoluzione del rapporto che intercorre tra adulti e bimbi, tra genitori e figli, partendo da un presupposto, no? Che
1: devi smettere di alzare il volume delle
0: mie cuffie. Ho alzato il tuo, hai ragione, perdonami, hai ragione, non lo farò mai più, forse adesso lo faccio di nuovo. Allora, si parla di questo, a quanto pare lo smartphone viene dato sempre prima ai bambini e questo diventa un mezzo di controllo, no? E allora la domanda che ci poniamo è: ma voi come vi comportate in questo senso? Cioè, è effettivamente un mezzo di controllo? Vi fidereste a lasciare andare i vostri figli o comunque i vostri bimbi in giro e soprattutto a che età? Senza smartphone?
1: A parte che no? Sono

0: Ciao ragazzi, Oscar da Bergamo. Allora, ai miei figli ho dato ad entrambi, il primo oggi ha 22 anni, il secondo ne ha 16, il loro primo smartphone all'ingresso nelle scuole superiori, quindi 14-15 anni, per necessità, siccome il primo anno andavano con i mezzi pubblici, quindi ragazzini piccoli che non si sanno muovere, necessità, abbiamo deciso di fare questo passo, ma fino ad allora nulla. Grazie, ciao.
1: Vabbè, quindi la risposta alla domanda che abbiamo fatto è: li hai lasciati senza fino a quell'età?
2: Cioè, esatto.
1: La risposta è sì.
3: Ma più che altro tanti messaggi anche scritti che dicono noi guardiamo al passato, ma il problema è attualizzare tutto quanto al mondo di oggi.
4: Chiaro.
3: Cioè, nel mondo in cui viviamo oggi, tu lasceresti tuo figlio 6-8 anni a uscire da solo?
4: E io rispondo, io ma il mondo che viviamo oggi è tanto diverso da quello che vivevamo ieri, o semplicemente sappiamo più cose, torno a quello che dicevo prima,
3: giusto.
4: Perché ci sono più mezzi per conoscerle? Ai posteri l'ardua sentenza, come si suol dire, no?
1: Credo sia una risposta, cioè una domanda che rimane un po' aperta, rispondere un po' difficile. C'è altro o mandiamo
5: a casa? Basta con questi social, i telefoni, i bambini. Stamattina mi è arrivato sulla home page di Instagram un reel di due imbecilli che facevano i combattimenti di aura. A questo sono arrivati.
4: Sì.
5: Io non ho portato la mascherina 2 anni per essere ridotto così. Andate a fan.
1: Ecco. Però diciamo che...
3: Lascereste il telefono vostro figlio per filmare un aura battle?
4: Mamma mia. E vedi, però io è da qui che mi accorgo che siamo noi che siamo delle cariatidi, perché probabilmente se noi avessimo 16 anni, 15 anni oggi, saremmo lì a fare la stessa cosa, perché poi un po' ti adatti alla moda.
1: Sì.
4: Cioè, quante stupidate abbiamo fatto noi quando avevamo 13, 14, 15 anni, che gli adulti guardavano e dicevano
2: scusa,
4: io ai miei tempi saltavo i fossi per la lunga,
1: che poi non è vero,
4: qua.
1: Ho scoperto che non è vero.
2: Esatto.
5: Mio padre
1: nessuno ha mai saltato un fosso per la lunga.
3: No, io ho scoperto invece che nessuno ha mai fatto l'aura battle in Piazza del Duomo di Milano, perché sono video generati dall'intelligenza artificiale.
2: Io credo che mio padre, quando io ero ragazzino, che vedeva due bambini, uno che trascinava l'altro per i piedi sulla sabbia e col culo lo faceva il segno della pista, diceva:
3: che bello,
4: sono scemi, capito?
2: Perché cioè, è una roba, certo. Ma che cavolo stai facendo?
4: E oggi invece rimpiangiamo quei tempi lì, perché quei
1: in
4: tempi,
1: realtà a me mio padre trascinava per il culo per fare la pista della sabbia,
4: questo
3: beh, certo, anche
1: era
3: a me
1: mio va bene, dai, ascoltiamo i Foo Fighters e torniamo per salutarci, poi direi in maniera molto veloce,
4: va bene.

0: All My Life, i Foo Fighters. Sono arrivati un paio di messaggi che adesso vi faremo ascoltare, soprattutto quelli non richiesti della Egle.
1: Che è mia madre.
2: Ciao Egle.
0: Lei li manda. Ciao. Non possiamo chiamarla adesso perché non abbiamo tempo, se no l'avremmo chiamata.
1: Esatto.
0: Per dirti che?
1: Per dirmi, anche lei ha vissuto la strada. Puntini puntini, sì. Tu il telefono lo hai avuto tardi.
0: Ok, basta, così siamo.
2: Possiamo chiudere su questo, io credo. No?
0: C'è un messaggio da mandare per chiudere?
1: Mandiamo, mando uno.
3: Ah. Ciao sfrecciati, ma lo sapete che già alle scuole medie, se non hanno il cellulare con il calendario di sta minchia, dove mettono sui compiti e le cose, già sono fuori dalla scuola, quindi alle medie glielo devi già dare, sei obbligato a darglielo.
4: Non per forza si può usare quello dei genitori.
0: Ecco, va bene.
1: Ecco qua, smentita.
0: Ci ha pensato Gigi. Vabbè, comunque è curioso il fatto che nessuno di voi ci abbia risposto. Così. Perché nessuno ha risposto alla domanda.
2: Forse perché abbiamo fatto male la domanda. Può anche
1: essere. Ma no, ma è questo il bello, secondo me.
0: Perché secondo me non avevamo voglia di rispondere.
1: Ma se ci fai caso, spesso
0: la risposta è no. Secondo me non li lascerebbero in giro senza telefono.
2: Però no, sai che è arrivato un messaggio che diceva questa cosa? Forse non l'abbiamo ascoltato in onda, ma c'era uno che diceva, boh, io non lo farei. Cioè, se penso a quello che ho fatto io, non lo farei fare a mio figlio oggi.
0: Va bene, non abbiamo più tempo perché incombe Paolo Nutini. Grazie Justin.
2: Grazie GQ.
0: Ciao. Grazie Wally.
2: Grazie Doubles.
0: Grazie a voi per aver scelto Radio Freccia, per aver partecipato in maniera attiva o passiva. Noi non giudichiamo niente, ci piace tutto. Ciao. Grandma.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14 comincia una nuova puntata di My Collection con Ambra Maria e South of Fow. Ringraziamo subito gli amici di Universal Music Italia che lo rendono possibile. My Collection è la nostra collezione di pietre miliari del rock reinterpretate con orecchie nuove. Oggi prendiamo un disco che nel 65 cambia parecchie cose. Sto parlando di Rubber Soul dei Beatles, un album registrato in appena 4 settimane dopo il tour americano, il concerto storico con oltre 55.000 persone allo Shea Stadium, da una band che sta iniziando a usare lo studio come un vero e proprio strumento creativo. Quindi ci riascoltiamo Rubber Soul traccia per traccia attraverso la nuova edizione che esce proprio oggi e partiamo dall'inizio.

Drive My Car e Beatles su Radio Freccia, partita una nuova puntata di My Collection dedicata a Rubber Soul. Ora vi racconto un po' la storia di questo disco, che esce il 3 dicembre del 1965, alla fine di un anno assurdo per i Beatles, che hanno attraversato l'America, suonato davanti a folle gigantesche, pubblicato Help, e adesso tornano in studio con una scadenza in realtà molto poco romantica, perché bisogna avere il nuovo album pronto per Natale. Hanno solo 4 settimane, però decidono comunque di cambiare le regole. I Beatles non vogliono più soltanto scrivere una canzone e registrarla, vogliono in realtà provare strumenti diversi, arrangiamenti diversi, suoni che fino a quel momento nel pop non si erano praticamente sentiti. George Harrison, per esempio, porta il sitar dentro Norwegian Wood, John Lennon comincia a scrivere in modo sempre più personale, Paul McCartney sperimenta con armonie e arrangiamenti. Rubber Soul viene considerato uno dei dischi che contribuiscono a trasformare l'album pop in una forma artistica vera e propria, ed è anche il disco che arriva poco prima di una nuova fase, ovvero quella che poi porterà a scrivere Revolver, Sgt. Pepper, che sono delle ulteriori rivoluzioni musicali. E c'è un altro aneddoto molto interessante: Rubber Soul in America esce con questa scaletta diversa, più orientata verso il lato acustico folk, ed è proprio quella versione americana a finire tra le mani di Brian Wilson dei Beach Boys, che rimane folgorato da questo disco, comincia a lavorare a Pet Sound. E vabbè, qua ci sarebbe insomma da aprire una parentesi sulla battaglia di ispirazione tra Brian Wilson e Paul McCartney, una rivalità fortunatamente non ha prodotto macerie ma capolavori assoluti. Lo stesso McCartney ascolterà Pet Sound rimanendo folgorato, e la risposta a questo ping pong artistico sarà Sgt. Pepper, che è il disco che di fatto ha cambiato la storia della musica. Però insomma, questa è una parentesi che non è il caso di aprire in questo momento perché è enorme. Rimaniamo sulla nostra di storia, non perdiamoci, e vi faccio ascoltare Norwegian Wood, questo piccolo incredibile capolavoro, e fate caso al sitar.

E questi sono un po' i suoni nuovi che nella musica pop dell'epoca non si trovavano, e questa è stata una rivoluzione. Adesso vi racconto anche un po' cosa trovate in questa nuova ristampa di Rubber Soul. C'è un nuovo mix stereo che abbiamo ascoltato su questi primi pezzi, realizzato da Giles Martin e da Sam Ockwell, partendo dai masteri, dal master originale, con questa nuova tecnologia di demixing che diciamo rende il suono più nitido, più separato. Con questa ristampa praticamente si aprono le porte dello studio dei Beatles. Ci sono 24 registrazioni delle sessioni, take inediti, demo, prove, prime versioni. Ci sono anche Day Tripper e We Can Work It Out, che sono registrate nello stesso periodo, però non sono presenti in Rubber Soul. E poi c'è la vera sorpresa, che è questa Little Girl, ovvero una demo di John Lennon mai pubblicata prima. Poi completano la ristampa il mono originale, la versione americana Capitol. È un libro di 88 pagine con testi di Paul McCartney, di John Lennon, delle foto rare e degli approfondimenti. Quindi, insomma, come sempre, gli appassionati ci possono sguazzare.

You Won't See Me in My Collection, che porta avanti la parte più melodica di Paul McCartney, questa canzone. Ora però noi ci stiamo per ascoltare Nowhere Man, che ci fa entrare in qualche modo direttamente nella testa di John Lennon. John raccontava di aver passato 5 ore cercando di scrivere qualcosa di intelligente per l'album, poi si era arreso e proprio quando aveva smesso di forzare

fare la situazione, gli era arrivata Nowhere Man, che parla di quest'uomo che non sa dove sta andando, che non ha una visione precisa della propria vita. La particolarità è che la scrittura è più introspettiva, il che rende tutto diverso rispetto ai Beatles di appena un anno prima. Però c'è anche un'altra, diciamo, coautrice che fa la differenza, ovvero la marijuana, che entra molto più regolarmente nella vita dei Beatles e, secondo Ringo, contribuisce a cambiare il modo in cui gli autori affrontano la scrittura. E allora perdiamoci così, un po' tra il fumo passivo dei Beatles e le strade che non abbiamo ancora trovato, ma forse in realtà è anche meglio così. Questa è Nowhere Man, i Beatles in my collection.

E questa invece era Think for Yourself, che ci porta invece alla scrittura di George Harrison, che in Rubber Soul sta diventando sempre più curioso verso suoni e culture lontane del rock inglese. Sappiamo bene che insomma questo approccio porterà delle rivoluzioni nella storia del suono dei Beatles successivamente. Ma rimaniamo su Rubber Soul, vi parlo del titolo che nasce come una specie di battuta. Paul McCartney aveva sentito usare l'espressione plastic soul per descrivere il modo in cui i musicisti inglesi tipo Mick Jagger facevano soul, e l'idea di trasformarla in rubber soul, ovvero anima di gomma, piace molto ai Beatles proprio perché è un concetto assurdo, ironico, molto loro. E poi c'è la copertina di Robert Freeman, dove quelle facce allungate che sembrano deformate non erano il risultato di un effetto studiato a tavolino, perché in realtà accade che mentre il fotografo proiettava la fotografia su un cartoncino delle dimensioni della copertina, il cartoncino è scivolato e l'immagine si è allungata, e ai Beatles la foto è piaciuta esattamente così ed è diventata la copertina.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1900.

0: 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:12 con Ambra Maria Sautofago, bentornati a questo My Collection dedicato a Rubber Soul dei Beatles. Sta per arrivare Michelle, la mia preferita di sempre. Paul McCartney aveva in testa già da anni quella piccola melodia dal sapore francese e pensate che la suonava alle feste per darsi un tono affascinante e conquistare le ragazze. Poi durante le sessioni di Rubber Soul quella vecchia idea torna fuori e diventa una canzone vera. È interessante perché qui si vede quanto velocemente i Beatles riuscissero a trasformare un'idea leggera, quasi una gag musicale, in un qualcosa di molto più sofisticato. E la nuova edizione ci permette di tornare indietro, ovvero prima della versione definitiva, e di ascoltare la Take One. Quindi questa non è la canzone che conosciamo perfettamente sistemata, ma questa è proprio una, come dire, una fotografia del momento in cui stanno ancora cercando il modo giusto di farla esistere, questa canzone. E questa è la cosa bella di questa nuova edizione di Rubber Soul, che ci permette di essere un po' lì seduti nel processo creativo dei Beatles.

Che basso incredibile questo pezzo. In realtà ci siamo ascoltati la versione originale, quella che è finita su disco, ma adesso giuro che arriva una chicca, ve la prometto, e arriva. Facciamo però una deviazione da Rubber Soul, però che ha senso. Ci stiamo per ascoltare il cuore, secondo me, di questa ristampa, grazie ad una versione che testimonia il processo creativo per scrivere Day Tripper, che non è una canzone di Rubber Soul, però durante quelle stesse sessioni i Beatles stanno preparando anche un nuovo singolo e decidono quindi di pubblicare insieme Day Tripper e We Can Work It Out come doppio lato A. Quindi ci ascoltiamo il Songwriting Work Tape di Day Tripper, dove ci sembrerà, come dicevo un po' poco fa, di stare nel salotto di John Lennon a Kenwood, quando il riff iconico che tutti conosciamo non esiste ancora. La canzone parte da una vecchia idea folk di John Lennon, la sta costruendo insieme a Paul McCartney, si sentono quindi le risate, le prove, le correzioni. A un certo punto John fa persino riferimento al volume che sta registrando il nastro, quindi questa non è semplicemente una demo, ma è proprio un piccolo documento che vi farà sentire parte del processo creativo di John Lennon e Paul McCartney.

0: We were blasted.
1: I'm looking through you. Take one.
0: Okay.

E anche questa versione di I'm Looking Through You è un altro esempio perfetto di quello che stiamo facendo oggi in My Collection, ovvero ascoltare non solo il risultato ma il percorso di un disco. In questo caso Rubber Soul è il disco dei Beatles, è una nuova puntata di My Collection con Ambra Maria e Sauto Paolo, ricordo per chi si fosse appena sintonizzato. Questa prima versione di I'm Looking Through You che ci siamo appena ascoltati permette di sentire quanto può cambiare una canzone prima di arrivare alla forma definitiva, perché si prova, si modifica, si registra di nuovo, ma da una canzone che appunto non ha trovato ancora il suo riff arriviamo in realtà ad una canzone che sembra essere nata già perfetta. Sto parlando di In My Life. John Lennon aveva cominciato cercando di scrivere una canzone sui luoghi della sua vita, sulle persone, sui posti che ricordava, però poi il pezzo si è trasformato in qualcosa di molto più universale. Infatti parla di memoria, delle persone che abbiamo amato, il modo in cui il presente cambia il significato nel passato, e appunto ci ascoltiamo In My Life adesso all'interno di My Collection, e poi dopo ci sarà una chicca dedicata a questo brano, quindi ascoltatevelo attentamente e poi vi spiego che cosa sta per arrivare.

Avete ascoltato attentamente In My Life come vi ho suggerito, perché adesso facciamo un po' i tecnici, un po' i nerd. Non so se avete fatto caso a quel passaggio che sembra un piccolo clavicembalo barocco. In realtà non è un clavicembalo, ma è un trucco di George Martin, che è il produttore che insomma ha fatto decisamente la differenza nel sound dei Beatles. George Martin registra il pianoforte a velocità dimezzata e con un'ottava più bassa, poi riproduce il nastro a velocità normale, così che il pianoforte velocizzato a questo punto cambia completamente timbro. Questi sono un po' gli esperimenti di cui si parla spesso, che hanno rivoluzionato tante cose. Altra chicca che noi adesso ci stiamo per ascoltare in questa nuova edizione ci permette appunto di sentire un'alternativa che non è finita nel brano, ovvero un estratto con un assolo di organo che poi non è stato utilizzato. Quindi ce l'ascoltiamo così, un po' come se fossimo in studio di registrazione, e poi decidessimo di scartare questa parte, quindi è questa parte di organo di In My Life, che poi dopo in realtà è stata eliminata dal disco.

Ecco, appunto, questo era l'estratto dell'organo eliminato da In My Life, perché con questa ristampa di Rubber Soul vi stiamo proprio facendo ascoltare le decisioni della band. E Rubber Soul è un disco pieno di decisioni. What Goes On, che ci stiamo per ascoltare, per esempio, ha un credito che non si ripete nel catalogo dei Beatles, ovvero Lennon, McCartney e Starkey. Infatti Ringo partecipa alla sua scrittura, oltre che cantarla. In fila poi ci ascolteremo anche Girl, dove John Lennon usa la voce quasi in modo fisico. Infatti i suoi respiri, molto presenti nel microfono, diventano parte della sensualità del brano. Sono dettagli minuscoli, magari per qualcuno, ma è proprio questo il bello di quando si scarta per bene un album: notare tutti i suoi dettagli.

E questa era Girl, stiamo parlando infatti di Rubber Soul in My Collection. Dentro ci finisce anche una canzone che non era nemmeno nata per questo album, ovvero Wait, che era stata registrata durante le sessioni di Help e poi accantonata. Quando arriva la scadenza di Rubber Soul, che vi ricordo era stato scritto molto velocemente, servono ancora dei pezzi, allora i Beatles la recuperano e ci lavorano sopra. È un piccolo fondo di magazzino, però il risultato entra perfettamente nel disco, e questo racconta anche quanto fosse serrato il lavoro. 4 settimane per costruire un album che magari si pensa sia stato costruito in molto più tempo, insomma, data la portata storica che poi ha avuto.

If I Needed Someone, i Beatles all'Electric Ladyland. Ci siamo ascoltati quasi tutta la tracklist di Rubber Soul con questi nuovi mix, chicche. E a proposito di chicche, arriviamo secondo me alla vera sorpresa di questa nuova edizione, perché abbiamo parlato per tutta la puntata di versioni alternative, prove, nastri di lavoro, però quello che ci stiamo per ascoltare in realtà è diverso. Sto parlando di Little Girl, che è questa bozza di canzone di John Lennon che non era mai stata pubblicata prima, soprattutto non era nemmeno una di quelle registrazioni che ne so, magari fan conoscevano già attraverso vecchi bootleg o storie d'archivio. È rimasta nascosta fino ad ora. È una demo domestica, una di quelle cose che normalmente non sono pensate per essere pubblicate. Si sente John Lennon che prova un'idea, la mette su nastro, la lascia lì, e la nuova edizione appunto di Rubber Soul ci ha permesso di recuperarla. Quindi non stiamo ascoltando una canzone perduta dei Beatles nella sua forma definitiva, mi raccomando, ma semplicemente, tra milioni di virgolette, John Lennon a casa con una canzone che è ancora da capire.

così, seduti nel salotto di John Lennon, siamo arrivati alla fine di questo speciale di My Collection su Rubber Soul. Ringraziamo ancora gli amici di Universal Music Italia. E dopo aver ascoltato una canzone che John Lennon non aveva ancora finito, era solo un'idea, andiamo però alla fine dell'album, Run For Your Life, chiude Rubber Soul. In mezzo ci sono, vi dicevo, 4 settimane di studio, strumenti nuovi, errori, versioni scartate, idee recuperate, canzoni scritte in casa, una copertina nata da un incidente e un gruppo che sta lentamente smettendo di essere soltanto i Beatles, della Beatlesmania, e di diventare qualcos'altro da un punto di vista artistico. Quindi insomma c'è tanta tanta roba. Rubber Soul esce il 3 dicembre del 65. E anche se davanti abbiamo ancora Revolver, Sgt. Pepper e tutto quello che arriverà dopo, una cosa è già successa. L'album pop non sarà più soltanto una raccolta di canzoni, ma diventa un posto in cui una band può sperimentare. E forse è proprio per questo che 60 anni dopo

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Adesso vi saluto per bene, perché di solito quando arrivo e c'è My Collection mi fiondo subito nella storia da raccontarvi, quindi vi saluto. Ci salutiamo adesso. Come state? Come la va? Come avete passato la settimana? 366-663-4466, come sempre, è il numero che vi serve per farvi sentire. Ci siamo appena fatti un'ora, insomma, dedicata a Rubber Soul dei Beatles, in My Collection. Ci siamo proprio scartati traccia per traccia questo disco. Oggi però in realtà è una puntata molto molto ricca, perché alle 16 arriva Mike Krueger, bassista dei Nickelback. Avremo modo di parlare del loro nuovo disco che esce il 30 ottobre. Insomma, rimanete con noi, come si suol dire.

0: Last for Life, Iggy Pop su Radio Freccia, anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra seconda ora insieme al 366-663-4466. Sono arrivati anche dei bei messaggi legati a My Collection su Rubber Soul. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Freccia, Angelo da Cagliari.
0: Buon pomeriggio.
1: Mi avete fatto riscoprire il piacere dopo tanto tempo, grazie a questo speciale sui Beatles, di rifermarmi dentro la macchina ad ascoltare. Grazie.
0: Bello, sì, perché ogni tanto magari si perde quell'attenzione all'ascolto che magari c'era più una volta. E invece è bene ogni tanto rieducarsi ad ascoltare per bene la musica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:11 con Ambra Maria Rola. Allora, chiudiamo la parentesi dedicata ai Beatles. Poi tra poco vi ho detto che intervisteremo anche i Nickelback. Mike Krueger sarà ospite dei nostri studi alle 16 per parlare del nuovo disco dei Nickelback che esce il 30 ottobre. Però insomma, prendiamoci in altro nel frattempo. Stanno per arrivare gli Oasis. Inevitabile pensare un po' al discorso di questi giorni legato al costo dei biglietti per i loro concerti, la FOMO, perché, che ne so, dopo ore di coda virtuale può capitare di arrivare al proprio turno, trovare i biglietti più cari ed entra in gioco appunto la FOMO, ovvero hai aspettato 6 ore, ormai vuoi esserci. Quindi insomma il punto forse non sono solo i prezzi degli Oasis e dei concerti in generale, ma proprio il modo in cui oggi compriamo i grandi concerti, che ci creano, non lo so, un loop strano nella testa dal quale io vorrei cercare di rimanere fuori, perché non sto amando questo modo di vendere i live.

Rock and Roll Star, gli Oasis su Radio Freccia. Si stava parlando un po' di questa FOMO degli ultimi anni.

che ci porta a rendere insomma anche il momento in cui uno deve prendere un biglietto per andare a un concerto qualcosa di allucinante. Diciamo che appunto sicuramente la reunion dopo anni di assenza crea chiaramente la necessità, cioè, la voglia, no? La sensazione di partecipare a un qualcosa che se ti perdi insomma è un qualcosa di irripetibile. Però come dire, a un certo punto sembra quasi che comprare il biglietto sia diventato parte del concerto stesso. E ripeto, è un'ansia che sinceramente non ho più voglia di vivere. Magari qualche volta ovviamente sono caduta all'interno di questa cosa, però oggi non lo so, non mi va, non ho voglia, non so voi. Preferisco magari mantenermi ricordi di concerti che ho già vissuto e poi andare a vedere live un po' più piccoli, dove non c'è tutta quest'ansia, e al massimo vado a vedermi il documentario degli Oasis e me li vedo da lì. Che devo farci? Non ho voglia di impazzire.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Radio Freccia.
4: Le 15:25 con Ambra Marie, con voi fino alle 17. Insomma, si stava parlando un po' di questa economia della FOMO che sicuramente può anche togliere poi dopo soldi. Attenzione ai piccoli festival, ai live club, agli eventi locali, quelli dove magari la musica poi nasce davvero, quantomeno ci si prova. E allora volevo ricordarvi che Arezzo Wave compie 40 anni quest'anno. Questa settimana festeggia questi 40 anni con una serie di incontri e concerti. Oggi e domani ci saranno i 18 finalisti del concorso, arrivati da tutta Italia. Ci sono nomi nuovi, generi diversi, ma soprattutto l'idea è quella di dare spazio alla musica che ancora deve trovare il suo pubblico. Domenica 4 ottobre per il gran finale arrivano i Modena City Rambler, insieme agli artisti di Aria di Musica. Quindi insomma, ricordiamo l'Arezzo Wave, che ha regalato tanto, tantissimo alla musica italiana e appunto compie 40 anni in questi giorni.

The Boys of Summer all'interno di Electric Ladyland, mentre io poco fa stavo facendo gli auguri di buon compleanno alla Arezzo Wave, che sta festeggiando appunto i suoi 40 anni in questo weekend. Oggi, domani e dopodomani ci sono degli eventi. Arezzo Wave però sta già guardando ai prossimi anni. Infatti quest'anno è nata Arezzo Wave Land, questo progetto della fondazione Arezzo Wave Italia, per mettere in rete associazioni, realtà giovanili, culturali e musicali, territori e amministrazioni della provincia di Arezzo. L'obiettivo è quello di creare una rete stabile intorno alla musica e ai giovani. Quindi, insomma, dopo 4 decenni l'idea dell'Arezzo Wave è ancora quella di costruire oggi gli spazi per la musica di domani. Quindi vediamo di sostenere queste iniziative perché sono fondamentali.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:37 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. 366-663-4466 è il numero che vi serve per intervenire. Che belli che siete quando intervenite così, peraltro, pertinenti e precisi.
2: Ciao strezzati. Ciao. Volevo ricordare, per chi non lo sapesse, che in questo fine settimana, oggi, stasera, oggi, domani e domenica, c'è il MEI, Mostra Etichette Indipendenti a Faenza. Tutto gratis, tanti concerti, nuovi gruppi emergenti, anche sconosciuti. Niente. Ciao.
1: Grazie, appunto, dicevamo prima di continuare a sostenere la scena, appunto, che ancora deve nascere, perché altrimenti come fa a nascere la musica nuova se non la sosteniamo? Dobbiamo ascoltarci sempre la stessa, poi.

The Cars anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Anche adesso, per esempio, magari dovete uscire dall'auto ma non volete perdervi alle 16 l'intervista a Mike Krueger dei Nickelback, che ci parlerà del nuovo disco Everything Under the Sun che uscirà il 30 ottobre. Ecco, l'app serve esattamente a questo, non perdervi nulla. Però prima di Mike Krueger dobbiamo anche far arrivare un altro ospite in lui.

Industrie, che arriva di solito verso le 15:50, ed è Gianluigi Riccardo, perché tra poco, non so, ci sarà, teoricamente arriva il TGigi, poi c'è l'intervista, non so, vediamo, oggi è venerdì, non vedo l'ora di andare a casa, ma vediamo cosa facciamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:50, ti avevo annunciato, ho detto è venerdì,
2: qua.
1: Venerdì sicuramente non avrà voglia di lavorare.
2: Ma non solo il venerdì, anche gli altri giorni, perché sono una persona coerente.
1: Corretto, però quantomeno oggi c'è comunque un brivido in più.
2: Sono
1: perché
2: stato
1: tra
2: obbligato
1: poco...
2: ad essere qua?
1: No, perché dopo ci sarà Mike Krueger dei Nickelback.
2: Sì, è già qua da un po'.
1: Ti stai bevendo un caffè con lui?
2: Sta facendo cose.
1: Non avrai mica anticipato le domande che dobbiamo fargli tra poco?
2: No, cosa facciamo qua? Diamo i pizzini, diamo le domande sotto...
1: le diamo prima, così non è preparato. No, arriva qua...
2: A sorpresa, no, che gusto c'è, scusa.
1: No, ma infatti, in effetti. Quindi hai tempo di raccontarci una notizia?
2: Ma no. Non lo so, allora, vi do... No, allora, potrei dare... No, una notizia che a noi può interessare, perché sì. Arctic Monkeys...
1: Perché ce ne sono anche alcune che non ci interessano
2: Sì, magari sì, non lo so. Però nel senso qualcosa di, come dire, un po' più fresca sì. Attualità Arctic Monkeys, perché tutti vogliono il ritorno di Arctic Monkeys, o almeno in molti si reclamano, anche perché Alex Turner è uno che nel 2026
1: aveva mica detto che basta.
2: No, lascia stare quello, ma che riesce a essere comunque stranamente abbastanza fuori dai radar, cioè comunque sì. È uno che riesce a condurre una vita abbastanza privata,
1: la dimostrazione che se vuoi
2: puoi, esatto. Però insomma in rete stanno circolando una foto di lui con Matt Elders, il batterista, non si sa se effettivamente è recente o meno sta foto, pare di sì, e quindi logicamente i fan già dicono ecco vedi sono insieme e stanno registrando. Ma ancora di più, Matt Elders, che oltre a essere un grandissimo batterista e anche fotografo, ha pubblicato, come spesso fa sul suo canale Instagram, uno scatto di Gene Cook, il chitarrista degli Arctic Monkeys, scrivendo comunque ci sa ancora fare. Quindi logicamente questo ha fatto partire una serie di speculazioni sul fatto del vabbè, sta ancora a suonare la chitarra, perché sta suonando la chitarra questo qua? E perché insieme a Matt Elders? Quindi chi lo sa se il 2027 ci porterà qualcosa di nuovo in casa Arctic Monkeys?
1: E chi può dirlo? Cerchiamo di sopravvivere fino al prossimo anno, così magari ve lo possiamo raccontare.
2: Ci proviamo, però. faremo del nostro meglio.
3: Friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Gave him 16 years in.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16 con Ambra Maria e Gianluigi Riccardo, l'avevamo annunciato ed è arrivato Mike Krueger dei Nickelback con noi ospite per i prossimi 20 minuti.
2: Sì, una mezz'oretta.
1: Welcome,
2: Mike. How are you?
3: I'm well, thank you.
2: Great. So we're gonna just dive into the questions. Cool. Straight away.
1: A subito così, non diciamo nemmeno agli ascoltatori che sta per uscire il loro nuovo disco.
2: Certo,
1: diciamo
2: ovvio.
1: Il 30 ottobre, Everything Under the Sun. Noi l'abbiamo potuto ascoltare in anteprima e quindi abbiamo qualche domanda al riguardo. Questo nuovo album arriva dopo 4 anni, dove sono accadute in realtà un po' di cose, perché documentario. Però cosa avete fatto in questi 4 anni? Mentre usciva il disco.
2: This album is released around about 4 years after the last one. I mean, you have a documentary out. I mean, what have you been up to in these 4 years?
3: All kinds of things. We've been taking our time making an album, really, you know. We haven't been going too fast, just working at our own pace and not being in a big rush to make this record.
2: Allora, sicuramente hanno fatto un sacco di cose e per la prima volta se la sono presa con calma, hanno insomma lavorato in maniera tranquilla a questo disco senza fare cose particolarmente di fretta. Io proprio insomma su questa cosa qua ho una curiosità, perché avevo letto appunto che aveva parlato di questo album registrato in maniera rilassata, ma a quel punto io mi chiedo, una band come i Nickelback, c'è stato proprio un momento in cui si sono trovati talmente tanto sotto pressione che hanno detto no vabbè raga, talking about this, I mean a band like Nickelback, I mean you have been everywhere, all over the place, I mean has there been a moment in your career in which you said, I mean I can't keep up with this pace, I mean everything is too very fast.
3: It has been that way. Yes, it has been that way in the past. And this time around, we made a choice that we would work at our own pace, whether it's in the studio or on tour. We're not gonna be pushed to go too hard. We're getting too old for that shit.
2: Okay. Ha detto, insomma, allora ha già andato dal suo punto di vista. Sì, in carriera hanno fatto le robe con una pressione bella dritta, bella tosta. Quindi a sto giro hanno detto: ok, bene, possiamo fare le cose, ce lo possiamo permettere. Facciamo le cose. I mean, you know, after all these years, I mean, it's okay. You're entitled to.
3: We're still gonna work, it's just we're not gonna do it in a big hurry anymore.
2: Continuano a lavorare, ma possono permettersi ora di farlo in maniera un po' più serena.
1: Sono delle belle libertà da prendersi ogni tanto, anche perché lasciarsi magari anche dello spazio permette anche di creare qualcosa di diverso rispetto ai dischi precedenti, insomma, gli ascolti. A proposito del nuovo disco, hanno detto che insomma, oltre ad essere stato lavorato in maniera più rilassata, mostra un po' tutte le diverse anime dei Nickelback. C'è un brano che però secondo

0: secondo te può in qualche modo sorprendere i fan che vi ascoltano da tanto tempo?
1: You say that this album has got like all sides of Nickelback. I mean, is there any song on the album that still kind of surprise fans, Nickelback fans?
2: There are a couple that might surprise some Nickelback fans. Yeah, there are some. There's a song called Bottled Dreams. It's a little bit different than anything we've ever done. And also another one called Technicolor Steamboat. It's rather unusual as well. So that should be a little different for people. And there's some other ones too. But the rest of the album is sort of like what Nickelback has done in the past, which is, you know, come out with a really heavy hard rocker, yeah, and then come out with a love song to make the girls cry afterwards.
1: Ok, allora sì, ci sono un paio di brani sul disco che effettivamente potrebbero stupire i fan, e poi il resto insomma è un po' la loro cifra stilistica: da una parte le canzoni che sono belle toste, e dall'altra le canzoni che fanno un po' piangere le ragazze.
0: Ok, allora le aspetteremo, le ascolterò molto volentieri, perché quando c'è da piangere nell'ambito musicale lo faccio sempre molto volentieri. Ci ascoltiamo quindi in questo momento un nuovo singolo estratto proprio da questo nuovo disco, Leave Me Behind. Questi sono i Nickelback su Radio Freccia.

0: disco che ricordiamo uscirà il 30 ottobre, Everything Under The Sun, questo titolo che insomma sembra quasi un modo per mettere le carte un po' in tavola, diciamo. Anche il documentario si chiama Eight Love. Volevo chiedere a Mike qual è secondo lui il più grande fraintendimento sui Nickelback.
1: I mean, both the title of the album and of the documentary seems like kind of put cards on the table in a way. So I mean, what do you think is the greatest misconception about Nickelback?
2: Oh, that's easy. The greatest misconception about Nickelback is that I think people sometimes think we take ourselves very seriously and then we're very serious people. And
1: it's not that case.
2: No, we're very, very silly. Very immature and silly people, for sure.
1: Allora, abbiamo chiesto qual è il più grande appunto fraintendimento che riguarda la band e dice tutti pensano che noi siamo una band di quelle belle seriose, quelle rock, belle. In realtà no, in realtà cioè, cazzeggiamo tantissimo, quindi cioè, in realtà siamo...
0: Come giusto che come sia,
1: giusto
0: meno
1: che
0: male.
1: Sia. That's what a band should do.
2: Yeah, agreed.
1: And talking about songs, I mean, Rattle the Cage has been the first single from the album. I mean, it has been sitting in your hard disk, in your archives for
2: right.
1: a long, long time.
2: You're right.
1: So, I mean, at which period of the band it dates and what was missing about that song that didn't work?
2: So, I think, and I could be wrong, so I hope, you know, don't shoot me, but I think it came up initially when we were getting songs ready for Feed the Machine, for the Feed the Machine album, two albums ago, and it just didn't, it just wasn't ready to be a song yet. You know, the riffs were there and the sound was there and the idea, but that just happens sometimes where you have pieces and parts and you put them out and you try to make a song and they're just not ready sometimes. Mm-hmm. And it wasn't ready for two albums. And then this time we finally, it came together and became a song for us.
1: Allora, io ho chiesto The Rattle the Cage, che è il primo singolo estratto dal disco, che in realtà è stato negli archivi per un po' di tempo, e mi ha detto risale a un paio di album fa, Feed the Machine, e però all'inizio, sai, capita che hai il riff, hai l'idea, hai il suono, però le cose poi alla fine non quagliano, come si suol dire. Non, la canzone non usciva alla fine bene, invece questa volta, lavorando a questo disco, sono riuscito a trovare la chiave giusta ed è nato questo brano.
0: Perché c'è la collaborazione con John Five in questo brano, quindi insomma direi che sicuramente ha... Cosa ha dato al brano?
1: And on this song there is a collaboration with John Five, which is really kind of a musician.
2: Yes.
1: And what did it bring to the song? Because I mean, why is it so special?
2: This is something that we just do. You know, we've many of our albums we have brought guitar player guests to just bring their own flavor to the music. My brother is more than capable of playing the guitar solos for all these songs. He's a tremendous guitar player, but it's nice to bring an outside flavor in, you know, something a little bit different. And when John Five was suggested, we all agreed that was a great idea because he's such an unusual player. And so the song was finished, and then we brought John in afterwards just turned, you know, started the song and just said, go. You know, just said do what you do your John 5 thing, and he did his John 5 thing.
1: E abbiamo chiesto di John 5 che suona la chitarra su questo brano. John 5 ora nei Motley Crue, ma è un musicista che piace ai musicisti di fatto. E Mike dice: noi abbiamo sempre fatto che a un certo punto abbiamo coinvolto chitarristi esterni, anche se mio fratello Chad Krieger, cantante anche della band, è bravissimo a suonare la chitarra. Però ci piace il fatto di coinvolgere personaggi esterni che possano dare un sapore diverso. Quindi noi gli abbiamo dato la totale libertà. Abbiamo chiamato John Five e ha detto fai John Five, fai le tue cose, e è arrivato dopo che il pezzo era già finito, ha fatto le sue cose ed è nata la versione definitiva di Rattle the Cage, che direi possiamo anche ascoltarci.
0: È una bella mina che ci ascoltiamo adesso.

0: Inside joke sono sostanzialmente quei scherzi da camerata che capiscono solamente i diretti interessati. Ho detto, spiegacene uno. E uno, insomma, ricorda quando hanno fatto un'intervista tutti e quattro, c'era uno della band che aveva i calzini con i tacos. Sì. Sopra c'era Rena che aveva i calzini con i tacos. E a un certo punto parte Daniel che fa la battuta: ah, i socks, tacos. Nessuno ride e lui con la faccia mogia, triste.
1: Ci rimane malissimo.
0: E quindi da allora, nel momento in cui uno fa uno scherzo dove nessuno ride, quello scherzo diventa un socco.
1: Ce lo salviamo perché tu ne fai spesso di questi socos.
0: I'm one of the champion of socos. Sì. So, can I borrow the word?
2: It's for you too. You can use it too.
0: Poi allora, un altro paio di domande, giusto?
1: Sì, ritorniamo magari sulla musica, no? Così.
0: That's proprio, serious. Sì. I mean, after about 30 years of career, I mean, you've been all over the place, you've done and everything. I mean, is there anything you still have to do? You still want to do? I mean, a box you want to tackle?
2: I just want to go on tour again. You know, really, we just want to keep going.
0: Okay,
2: it's great.
0: Cioè, l'unica cosa che vuole, insomma, dopo che insomma tra tanti carriere hanno fatto di tutto, è semplicemente andare in tour. Magari torneranno in tour. Will you be back?
1: Ma non lo so, abbiamo sentito
0: at one time,
1: che forse
0: maybe.
1: Sì.
0: You'll be back on tour. I don't know. Someone is whispering stuff.
1: Vedi.
0: No, non può dire nulla.
1: Mi sa che non ha capito
2: Socco.
1: Questa.
2: Did we just have a Socco?
0: No.
1: Vedi, è proprio arrivato il momento subito di utilizzare questa cosa.
0: Ma maybe Nickelback will come back on tour.
1: Chi lo sa?
0: Who knows?
2: Maybe.
1: Forse torneranno in tour.
0: We'll see.
1: Sappiamo intanto che in tour c'è suo figlio.
0: Esatto.
1: Quindi diamo anche questo suggerimento di ascoltare la band. The band of your son. Name.
2: Oh, the props.
1: The props. Perché stavamo parlando nel fuori
0: onda. We're talking about touring and you're not on tour, but your son is.
2: My son is on tour. So
0: just gonna give a prop to.
2: Yes. That wasn't a Socco. That was a good one.
1: Ah, interessante, almeno anche ci ascoltiamo una band nuova, siamo molto curiosi al riguardo.
0: Ricordiamo ovviamente l'uscita dell'album di Nickelback
1: 30 ottobre.
0: Are you planning any, I don't know, Halloween show since it's the day before? Maybe.
2: I have to dress up on Halloween. So no shows, but I will be dressed up as something. There might be pictures.
0: Ok, ha detto no, nessuno show, però io mi travesterò da qualcosa, vedrete le foto.
1: Allora, vabbè, rimarremo connessi ai social dei Nickelback il 30 ottobre. Bene, ringraziamo ancora Mike Krueger per questa intervista, ricordiamo appunto il disco Everything Under the Sun esce il 30 ottobre, forse ci sarà un tour, chi può dirlo?
0: Who knows?
1: Thank you so much.
0: Thank you very much.
1: Ci ascoltiamo... Il terzo singolo estratto da questo disco, Make Me Love You, Nickelback, su Radio Freccia. Grazie ancora. Thank you so much.
2: Thank you.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:25 con Ambra Marie, che è rimasta sola. Non solo se n'è andato il nostro Mike Krueger, ma se n'è andato anche Gianluigi Riccardo, immaginavo, del resto avevo già messo le mani avanti. Però è stato molto piacevole intervistare Mike Krueger dei Nickelback. Se vi siete persi l'intervista perché magari vi siete sintonizzati solo in questo momento, sapete che potete ritrovarla poi sui nostri social, la ritrovate sul nostro sito radiofreccia.it oppure sulla nostra app RTL 102.5 Play. Io vi devo ricordare anche un'altra cosa, ovvero che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul famoso banner Special in Contest.

Don't be cruel, diceva Elvis. Insomma, non siate crudeli. Al di là di queste traduzioni simultanee dei titoli delle canzoni, vi stavo parlando dei soliti regali che Radio Freccia vi fa, vedete di acchiapparli grazie alle nostre indicazioni. E poi vi stavo dicendo che se vi siete persi l'intervista a Mike Krieger dei Nickelback, che è appena stato ospite nei nostri studi, la potete recuperare un po' su tutti i nostri canali, quelli che vi ripetiamo in maniera a volte incessante, ma è proprio perché nel caso in cui vi

perdiate qualcosa, sapete come recuperarlo. Noi proseguiamo. Chi lo sa se nel frattempo Gianluigi Riccardo ritornerà mai dalla sottoscritta. Io nel frattempo sto con voi. Nothing here to say, just a kill out me, try to cause some tea.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: 16:32 con Ambra Maria ancora sola, ma tra poco forse ritornerà Gianluigi Riccardo. Intanto ci penso io a dirvi cosa trovate sul nostro sito radiofreccia.it. C'è questo articolo che vi racconta un po' la storia del 2 ottobre in cui si celebra il World Smile Day, ovvero questa giornata ideata da Harvey Ball, grafico americano, al quale viene attribuita la creazione dello smiley nella forma che conosciamo, insomma, questo smile che poi dopo l'abbiamo ritrovato all'interno della cultura hippie.

l'acid house, oppure pensate ai Nirvana, lo smiley che troviamo insomma iconico legato alla band. Invece in realtà questa in origine doveva semplicemente convincere alcuni impiegati a sorridere e basta, questa era la storia iniziale, poi si è trasformata in qualcosa che trovate sul nostro sito.

0: A proposito di Salvation, è arrivato Gigi.
1: Ora però Salvation, ora non lo so.
0: No, io in realtà avevo...
1: Di Salvation Army, cioè tipo la Croce Rossa, in quel senso.
0: Esatto, avevo preso possesso del T. Gigi, sì, stavo raccontando il fatto che oggi è il World Smile Day.
1: Sì.
0: Ma non solo...
1: Sì, esatto, perché c'è la faccina, lo smile.
0: Sì, lo smiley. E io ho detto, vabbè, per questa notizia o ce la racconta Gigi oppure andate sul nostro sito.
1: Esatto.
0: Io invece sapevo che oggi anche è la giornata invece del cane nero. Dal Black
1: cioè,
0: Dog.
1: Cioè, Black Dog, quindi il tuo.
0: E quindi il mio cane, poi vabbè, gli appassionati delle Zeppelin sicuramente
1: certo,
0: qualcosa
1: ovvio.
0: Penseranno, però è una giornata che in realtà nasce per sensibilizzare un po' la tematica legata ai cani neri, perché effettivamente sono quelli che rimangono più frequentemente nei canili.
1: Perché, sì, perché io... sono neri un po' come il gatto nero.
0: Esattamente, c'è un po' quella...
1: Un po' come insomma, il pulcino nero, come Calimero.
0: La stronzata, permettimi di dire, no? Legata alla paura, all'uomo nero, al fatto che appunto sei un cane nero, quindi di conseguenza è cattivo.
1: Certo.
0: E quindi di conseguenza sono animali che vengono spesso lasciati da parte. Quindi. Io invece appena ho visto che era...
1: Perché è un emarginato,
0: datemi
1: quindi è certo gli underdog, quindi da questo punto di vista ti sei trovata rappresentata
0: come sempre. Io sempre anche lì col cane ho detto chi è quello che non vuole nessuno,
1: esatto,
0: lui, ecco, allora datemi lui. Quindi questa giornata
1: Tom
0: nasce,
1: York dei cani,
0: nasce per sensibilizzare un po' sull'argomento, basta, ci tenevo a dirlo.
1: No,
0: perché
1: prego.
0: Intanto un po' d'amore per il mio ombra anche,
1: sì,
0: in onda,
1: sì,
0: posso,
1: certo. Chi sono io
0: è mio figlio lui, no?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:47 con Ambra Maria e Gianluigi Riccardo.
2: Stavamo parlando del World Smiley Day, sì? Dicevi, il World Smiley Day che appunto si celebra oggi. In realtà lo smile, uno dei loghi più famosi di sempre, sì, nasce per un'azienda di assicurazione americana che, durante una fase insomma un po' travagliata di acquisizione di passaggi, cercò di tenere alto il morale della truppa. E per farlo incaricò questo grafico a Harvey Ball di realizzare qualcosa. Lui se ne venne con questa immagine molto semplice, che però poi è stata adottata da mille sottoculture, sì, con un significato sempre diverso. Quindi prima dalla sottocultura hippie, poi dal punk, proprio

0: abbronzatissima.
1: era un po' così, stavo facendo l'inizio.
0: Vabbè, però mi, cioè, mi si luce, sta abbronzatissima con
1: la... Ah, sì, tu dici.
0: Beh, il periodo
1: è la
0: comunque,
1: risposta.
0: Il periodo è un po' quello, comunque c'è la musica da surf abbronzatissima, cioè ci sta. Il contesto è quello.
1: Sei troppo bravo a trovare dei ghiacci che non esistono e farcela credere. Vabbè, abbiamo finito di parlare del World Smile Day, perché qua di smile io non ne vedo.
0: Ma no, vabbè, infatti.
1: Tra
0: appunto,
1: di noi.
0: Però allora, se vuoi,
1: eh,
0: possiamo parlare, visto che comunque abbiamo fatto tutto quanto un bel blocco sui Beatles. Non parliamo di Paul McCartney, no, ma dopo, ovviamente, perché ora arriverà Imagine Dragons, parliamo degli Stones.
1: Va bene.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Ah, sono le 16:58.
2: Oh, ma oggi, ma che è? Che è? Cos'è? Agosto? Cos'è successo?
1: No, perché sai, il 2 ottobre.
2: Tutte le canzoni surf, ma che è?
1: Perché vabbè, oggi è una giornata dove in realtà il 2 ottobre ti arriva sui denti. Perché già il 1 ottobre non è bellissimo, ma il 2 dici, cazzo, no, è proprio arrivato ottobre.
2: Sì, e poi tra l'altro c'è pure
1: però
2: il weekend.
1: Però è il World Smile Day. Sì, e allora ci hanno messo delle canzoni per sorridere.
2: Ah,
1: per questo.
2: Vabbè, giusto.
1: Potrebbe per non farci pensare che è l'inizio della fine.
2: Che comunque, insomma, vabbè, niente, sto zitto perché no. Parliamo di Stones, di Stones perché
1: e
2: è uscito
1: poi arrivano i Beach Boys, soprattutto corretto.
2: Vabbè, ma cosa c'entra?
1: No, vabbè,
2: così perché sempre a puntualizzare. Perché è uscito il video di Mr. Charm, singolo da Florence.
1: Scusa?
2: Hey, Mr. Charm.
1: Ok,

0: Puoi dirlo in italiano, cioè nel senso...
1: Mr. Char.
0: Ok, perfetto.
2: Con Alexander Skarsgård, okay, come protagonista, che fa un po' il gigolò in questo diner, là con la maglietta sbottonata, un po' maranza, sì, un po' comunque sono Skarsgård, quindi sono svedese, quindi...
0: Sì. Che cosa c'è? No, niente, che no, i muscoli quindi ne hanno per forza, no?
2: È un po' come te, giusto? Vedi che lo fai apposta, giustamente.
0: Perché sono svedese.
2: Perché, no, perché sei svedese, perché comunque ormai, voglio dire, sei, ricordiamo Ambra Marie, la principessa del Muay Thai. Ma a parte questo, a parte il video di Mr. Charm, sì, c'è anche Ron Wood che ha dichiarato di fatto, si sapeva già un po' il segreto di Pulcinella, ma che un tour degli Stones sarebbe cosa buona e giusta, sì, ma quello che proprio non c'è voglia è Keith Richards.
0: Vabbè, ma
2: sì, allora, sì, cioè, lui
0: posso
2: detto,
0: anche un po' capire.
2: Mick è pronto ad andare, io aspetto solamente la chiamata da parte dei miei compagni. Kit non c'ha cazzi,
0: non c'ha voglia,
2: no. Vabbè, ma si, alla fine voglio
0: si
2: dire
0: si starà rilassando un po',
2: ma
0: ci
2: sì
0: sta.
2: Però giustamente per andare in tour puoi andare senza il capitano,
0: certo, quello sì, però allo stesso tempo il capitano ha anche il diritto di riposarsi, certo, di farsi
2: anche tempo. Perché insomma poi sappiamo che, come dire, il mondo si estinguerà prima, però
0: sì, no, esatto, però comunque tempo passa per tutti, anche per me, Gianluigi Riccardo. Bene, ci sentiamo la settimana prossima.
2: Addio,
0: domani,
2: piacendo come sì, sempre. Io lunedì forse vedremo, chi lo sa.
0: E adesso buon World Smile Day,
2: anche buona giornata del cane nero.
0: Sorridete voi se ne avete voglia, noi no.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 e qualche istante è terra di nessuno. And we're back, ladies and gentlemen. Here we go! È venerdì! È venerdì! Ho detto che oggi è venerdì! All right! E da queste parti il venerdì mi fa solo una cosa, anzi due. Si alza il volume e si fa rumore!

non sono quello che fa due dose. Si alza il volume e si fa rumore. You better watch your back, baby.

0: venerdì e quindi spacchiamo i culi e dai!
1: You better watch your back, baby.

866-663-4466. You know what you gotta do? You better scream for me!

Il primo venerdì di un nuovo mese! Conta qualcosa? Assolutamente no! Ma noi faremo casino? Lo stesso!

0: sei dopo una settimana in giacca e cravatta. Adesso mettiamo un volume da far tremare le altre macchine di fianco ai semafori.
1: Questo weekend mi impegnerò talmente tanto che lunedì, se devo fare gli esami del sangue,

0: vuole un sommelier.
1: Mai nessuno, bitumiamo sta settimana, spacchiamo tutto!
2: Ma questo è pistatore. Ma è venerdì, finata settimana. E andiamo a fuori allora, dai!
3: Venite! Venite!
4: Veniamo!
5: Ah, il profeta!

0: scusi caro, potrebbe abbassare un po' il volume. No, non posso oggi, non posso.
1: C'è un mixatone di 40 minuti tra 0 km, ti trovi ancora sul percorso più veloce.

0: Le mixiamo fino alle 18.
1: Sei ancora sul percorso più veloce.
0: Fabiana Macumberovano in console, Diana Consolati in redazione. Nessuno al microfono. Here to bring you rock and roll, baby. Tira su sto volume. It's Friday.

No, dai, dai, ho acceso ora. Cioè, che è successo? Ah, il terremoto. Sprecciati, sprecciati, sprecciatemi.

0: Hit the gas.
1: Ma chi è alla guida adesso? Buon viaggio! Dai che vi portiamo a casa, in giro, dovunque voi andiate! Tira sul volume della radio. Enjoy the fucking ride! Come on!
2: Ciao Filippo, ciao bello, ciao!
3: No, ma aspetta. La settimana scorsa era Luigi, adesso Filippo.

0: baci dentro nessuno, è venerdì!
1: Anaconda!
2: Weekend scaldabagni e same proposition, oh yeah!
3: Pite, fuoco, balleotta e venerdì!
4: Ciao Luigi!
5: Bella Filippo!
4: Ciao Filippo!
6: Non si capisce niente! Abbiamo perso il controllo!

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Acqua Valmora, pura, leggera.

0: Era equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Radio Freccia. Libera come noi. Gente del venerdì.
2: Popolo del mixatone. Amici di terra di nessuno. This is for you. Come on.

0: Dai, Filippo, dai!
1: Ma che cazzo è, Filippo? Ma che? È arrivato dalle scartabagni?
0: Andiamo bene,
1: c'è. Cioè.
2: Minchia, che bello il traffico di venerdì! Rock!
3: Grande Filippo!
4: Raga, non cominciamo, eh.
3: Allora, che sia chiaro, non cominciamo! Con sti nomi a caso, ogni venerdì! Io non ci capisco più niente!

0: burn this matter down.
1: 366-663-4466.
2: I've been around

0: Fuoco e fiamme! Fuoco e fiamme!
1: Perché Filippo è nell'aria. You can feel Hippo.

0: Mau, mau.
1: E che è qua? La scoteca.
2: Filippo is the best in town.
3: Ho fame! Ciao nessuno, è venerdì, viva gli scarabagli!
4: Sì signora, è la scoteca! Venerdì sera, la scoteca!
5: E quindi? Some more.

0: Ale Su, bianco caucasico, 48 anni, pronto per una cena delle superiori. Ci vado in taxi e senza alcuna dignità all'andata e al ritorno. Dai!
1: F come freccia, ma soprattutto come fuoco.

0: senti come pompa il mixatone.
1: Il Verdi mi dà sempre secchezza alle fauci. Sarà meglio innaffiarle con della birra fresca.
2: Verdi, datemi franchino, le mixatore insieme in vena!
3: Dai coi tamburi, dai con la chitarra, dai nessuno, sprecciati!

0: ¡Ay, qué venerdí! ¡Ah!
1: Tutta la Magliana balla. Un saluto a Napoli, un abbraccio a Franchino.
2: Nessuno, ma quanta aura stasera! Grazie per le belle figure che mi fate fare mentre corro per strada e rido da sola!
3: Put a smile on that face!

0: La morale è sempre quella, fai merenda con il mixatone.
1: Filippo! Filippo!
2: Raga, basta prendere per il culo quel porno su...

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Freccia, libera come noi.
6: È come prendere fiato. Lo facciamo ogni venerdì a questo punto, quando diciamo: calò nel suo regno con molto fracasso e teste di legno, ma sempre del chiasso.

0: 50 metri alla rotonda.
1: Scaldabagno!
2: Oggi è il mio compleanno e non voglio nient'altro che il mixatone!

0: vai, Nobody Sun, spacca tutto.
1: Guerrieri, giochiamo con lo scaldabagno.
2: Sono Filippo, ha chiamato qualcuno per me?
3: You don't worry, I'm gonna die when you put that many drugs on his food. I don't know, man.

0: qui bisogna iniziare a fare raccomandazioni. Io vi conosco. Questo weekend, che possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo, il resoconto e le vostre storie sono ben attese lunedì.
1: Chiaro?

0: Il mio capo mi chiede come mai il venerdì lavoro velocissima. È merito del mixatone. Grazie Filippo.
1: Ma che Filippo? Basta con sti nomi a caso.
0: Qua mi mettono via, mi prendono e mi mettono via.

0: Forza ragazzi, inserite il gettone, nuovo gettone, nuova corsa!
1: Signore e signori, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi sono. Cat con Rebbe Yell vi porta dentro a questo fine settimana. Grazie a Fabione Macumba Romano, a Diana Consolati in redazione. La migliore delle serate. Day Weekend. And you.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Le 18 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti. Questo è Rebo Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E naturalmente un bel ringraziamento va al nostro Nessuno, che ve le ha suonate come si conviene ogni venerdì qui su Radio Freccia con il mixatone che trovate solo ed esclusivamente da noi. Foo Fighters, Breakout.

E poi in un certo senso Breakout dei Foo Fighters lo potremmo paragonare in qualche modo al mixatone del nostro Nessuno, almeno come funzione terapeutica, perché in questo caso Dave Grohl insieme ai Foo Fighters prescrive, vogliamo dire così, vogliamo dire in questo modo, un'irruzione, un urlo, un rompere tutto in qualche maniera per riappropriarsi del proprio equilibrio. Sai quando arrivi che sei proprio compresso, è venerdì e immagino che in tante e tanti sappiate di cosa sto parlando. Ecco, il mixatone del nostro Nessuno ha più o meno la stessa funzione, un bell'urlo liberatorio, un bello sfogo per ritornare poi a respirare come si conviene. E noi nel frattempo, naturalmente stiamo parlando di un pezzo del 2000, scusate, ogni tanto mi dimentico di dire le cose importanti. L'album è There Is Nothing Left To Lose, che conteneva singoli importanti tipo Learn To Fly, per dire, una perla dietro l'altra. Andiamo avanti con i Cooks, questa è Hola, e a seguire il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, A Different Kind Of Happiness.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 14 minuti tra pochissimo. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, che è estratto dal loro quinto album in studio, Stray Dogs, che è un po' un ritorno alle origini sotto diversi aspetti per i Nothing But Thieves. Non a caso questo album è stato registrato in quegli stessi studi dove esordirono tanti anni fa ormai, cosa che li ha aiutati, a loro dire, a ritrovare quelle chitarre delle origini, quel suono dal quale si erano un pochino allontanati a favore di una elettronica di sperimentazione, a favore di sintetizzatori. Insomma, sono tornati sotto forma di cani randagi un po' alle loro origini. Coldplay, God Put a Smile Upon Your Face.

E tra pochissimo ritroviamo i Kings of Leon di Waste Moment, ma siamo in attesa dell'uscita del nuovo album dei Kings of Leon, prevista per il 6 novembre, Oh My Beloved, di cui è già uscito il primo singolo, Cold Blue Down, con relativo video che io non ho ancora visto. Ma leggo essere molto particolare perché nasce dalla collaborazione tra i Kings of Leon e un importante canale meteo, sì, quelli che ti dicono domani piove, domani non piove, che si avvale delle immagini satellitari della NASA. La collaborazione era già partita con Pyro da parte del The Weather Channel, continua appunto con il video di Cold Blue Down, che è uno di quei classici video in cui le parole delle canzoni vengono scritte sul video, ma non sono scritte in maniera digitale classica come siamo abituati a vedere normalmente. Sono gli elementi della terra che compongono le parole, quindi i fiumi, le catene montuose, insomma molto molto suggestivo, fa tanto National Geographic. E intanto ce li riascoltiamo al passato, i Kings of Leon, Waste a Moment.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Radio Freccia.
5: Le 18 e 28 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, questo è Rebo Yell nella versione weekend ed io sono Kat. Vedi a pensare male, mo per una serie di coincidenze. È un po' quanto accade quando nel 1968 gli Steppenwolf pubblicano non tanto l'album The Second, appunto secondo album, ma il singolo Magic Carpet Ride che andiamo ad ascoltare ora e subito tutti ad alludere al fatto che il tappeto magico fosse per forza un'allusione alle droghe psichedeliche. Ma invece no, era un impianto stereo, malandrini, sempre a pensare male.

Certo, ascoltando il testo, magari qualche dubbio ti viene circa la natura di questo tappeto magico, di questo tappeto volante, diremmo noi, ma no, si trattava di un amplificatore, è senz'altro vera la versione di chi ha scritto il testo. Ma torniamo a tempi più recenti, se non addirittura al futuro, perché il 13 di novembre uscirà Carnaval Deluxe, il nuovo album degli U2, di cui tra pochissimo ascolteremo il primo singolo estratto, ovvero Silenzio, nell'ambito delle nostre top 20. E intanto, prima ancora dell'uscita fisica dell'album, è stata annunciata la pubblicazione di una edizione limitata in collaborazione con la Third Man Records, che è l'etichetta fondata da Jack White nel 2009, che destinerà questa edizione limitata soltanto ai negozi di musica, ai negozi indipendenti di musica. Intanto noi aspettiamo anche la versione estesa. Ma prima degli U2 ci ascoltiamo gli Hot Snakes con Six Wave All Down.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 40 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Io sono Kat e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi permette di fare un sacco di cose. Intanto di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque vogliate, ma anche di ascoltare le repliche di tutti quanti i nostri programmi. E poi trovate le puntate speciali, i podcast, le interviste, la sezione Ultime Notizie Musicali, che è costantemente aggiornata dalle firme di Gigi Riccardo, di Gianni Royatti e di Giulia Benvenuto. E poi naturalmente ci sono i regalini, l'accesso allo store online di Radio Freccia, un sacco di cosine. E tra pochissimo il momento del nostro aperitivo. Metti che devi scendere dalla macchina, metti che hai trovato parcheggio, metti che non ti vuoi perdere l'aperitivo, butta giù l'app e ci segui. Whatever, Oasis.

Ed eccoci al momento del nostro meritato aperitivo. Cominciamo dalla ricetta alcolica che riguarda il Cape Coder, che non è proprio un cocktail oscuro, però ha avuto molti figli e figliastri più celebri di lui. Prendiamo ad esempio il Cosmopolitan, certamente più fortunato da un punto di vista della fama, ma in realtà il connubio tra vodka e mirtillo trae le sue radici intorno al 1946 per iniziativa di un'azienda agricola, di una cooperativa agricola del New England, che intendeva promuovere l'uso del succo e quindi la vendita del succo di mirtillo. Ci aggiungiamo un po' di vodka e metti che la cosa funziona. Si trattava di due novità all'epoca: la vodka si era appena diffusa nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, negli Stati Uniti. In Europa in realtà già la si conosceva bene. Ad ogni modo è da questa idea che nasce la ricetta che vado a leggere. In un bicchiere highball con ghiaccio mettete 4,5 centilitri di vodka, 1,5 centilitri di succo di lime fresco e 7,5 centilitri di succo di mirtillo, possibilmente fresco anche quello. Come guarnizione una scorzetta di lime. E ora Red Hot Chili Peppers, Stadium Acadium.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:57, minuti adorabili sfrecciate e sfrecciati, ceccata al microfono e siamo al momento del nostro meritato aperitivo analcolico. Come sempre ci pensa Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito. Oggi ci propone un drink dedicato ad Eric Clapton che ascolteremo tra pochissimo. Si fa così: in un old fashioned con ghiaccio mettere 2 centilitri di succo di mapo, che è un ibrido tra mandarino e pompelmo, 2 centilitri di sciroppo alla cannella, 6 centilitri di succo di melograno, mescolare suavemente come se foste Eric Clapton alla chitarra e sorseggiare sulle note di Laila.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 19 e un minuto in questo istante, siamo entrati nella seconda ora di Rebel Yell versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat come ogni fine settimana e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E già che parliamo di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. Piccola nota, perché naturalmente abbiamo sentito la magnifica chitarra di Eric Clapton, ma era insieme ad Eric and the Dominos, super gruppo celeberrimo. Audioslave, Cochise.

A proposito di supergruppi, no? Eccoli qui gli Audioslave, che nascono da un momento di impasse, diciamo così, dei Rage Against the Machine, che si ritrovano senza frontman, ed ecco che arriva in qualche maniera a salvarli Chris Cornell. Però in realtà è un salvataggio un po' complicato, perché appunto intorno al 2000, tra il 2000 e il 2001 sembra che Chris Cornell debba diventare il nuovo frontman dei Rage Against the Machine. Così non accadrà. Accadrà invece che nasceranno gli Audioslave, che porteranno avanti questo progetto fino al 2006, fino a quando appunto Chris Cornell non decide di lasciare il gruppo per dedicarsi ai suoi brani solisti e poi di ritornare con i Soundgarden. Ad ogni modo, tre album all'attivo che non vengono capiti immediatamente, ma vengono capiti immediatamente dopo aver visto gli Audioslave dal vivo. E adesso arrivano i Rolling Stones, Living in a Ghost Town.

0: Giovanni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 19 e 14 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono, non per farmi i fatti vostri, ma che avete da fare il 2 novembre? Non che io vi voglia portare in giro per cimiteri, no, vi propongo qualcosa di più divertente, perché c'è il concerto degli Shinedown all'Alcatraz di Milano, unica data in Italia. E voi direte, vabbè, ma ce lo dici adesso? Eh sì, ve lo dico adesso, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Siamo radio partner, quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special and Contest. Lui è Paul McCartney insieme a Wings, My Love.

Ora io non vorrei fare pettegolezzi, ma la notizia è lì e non possono dire, anche perché non sono io che faccio il pettegolezzo, è Phil Collins che ha rosicato per la seconda volta nei confronti di Paul McCartney. Ma andiamo con ordine. Recentemente è stata pubblicata una nuova versione del documentario Beatles Anthology, quella del 95, rivista e corretta, mettiamola così, e ampliata naturalmente. E Phil Collins naturalmente si è preparato a vedere questa nuova versione del documentario e ci rimane male, perché nella versione del 95, a suo dire, George Harrison faceva riferimento a Tomorrow Never Knows, rivisitata proprio da Phil Collins in Face Value. Questo riferimento nella nuova versione di The Beatles Anthology non c'è. E Phil Collins ha detto, ma non lo so, forse a McCartney non piaceva quella mia versione, e così prima frecciatina. Naturalmente i giornali si sono buttati a pesce sul primo attrito tra Paul McCartney e Phil Collins, che risale al 2002, quando dopo un incontro a Buckingham Palace Phil Collins si presenta con un libro biografico sui Beatles chiedendo a Paul McCartney se glielo potesse autografare. Paul McCartney, raccontato da Phil Collins, questo si sarebbe rivolto alla ex moglie di Phil Collins, allora attuale moglie, dicendo, ma dai, ma il piccolo Phil è un fan dei Beatles. E Phil Collins se l'è presa a morte per questo commento. Ma If Our Love Is Dead, Royal Otis,

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 19:27 minuti su Radio Freccia, al microfono c'è Kate. Carlo al 366-663-4466 scrive: hai sentito Tongue, la nuova dei Fontaines? Per me anche meglio di Marianne. Marianne è il singolo che abbiamo appena ascoltato dei Fontaines. Di sì, e sì, Carlo, l'ho sentita Tongue e mi è piaciuta moltissimo. Sì, mi è piaciuta anche più dei Marianne e mi ha dato la sensazione di un brano che ti si sgretola tra le mani come struttura, molto storto, molto affascinante. Tutto questo in attesa del 16 ottobre, quando uscirà l'intero album Dopamine Chamber. Lui è Lenny Kravitz, Fly Away.

E Roberto chiede al 366-6634-66, Cat Fountains DC veramente forti, a te piacciono? Guarda Roberto, ti rispondo così, l'unico motivo per cui il 26 ottobre non vado a sentirli a Bologna è perché coincide, porca miseria, con il 10° compleanno di Radio Freccia e quindi non ci posso proprio andare, perché altrimenti niente altro mi avrebbe tenuta lontana dai Fountains DC. Ecco, penso di averti risposto circa quello che penso del gruppo irlandese. Tra pochissimo riascoltiamo i System of a Down con Lonely Day e c'è una novità che li riguarda, o meglio riguarda il frontman Serge Tankian, il quale ha collaborato per la prima volta insieme a Corey Taylor degli Slipknot, oltre che solista, ma non è un loro nuovo singolo. Hanno partecipato, sono stati ospiti in qualche modo a sorpresa dei Falling in Reverse, con che sono usciti appunto da pochissimo con un nuovo singolo intitolato Joseph. Ma intanto ci ascoltiamo Lonely Day, System of a Down.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 40 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Era Brandon Flowers con il suo nuovo singolo Tiger's Blood, che è tra le nostre top 20. Sì, lo so, è un po' una cattiveria mettere Brandon Flowers dopo i System of a Down, perché insomma tutta quell'energia...

è un po' dissonante rispetto a invece la carezza di Brandon Flowers, ma insomma, se lo volete riascoltare in un momento dedicato potete farlo anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, che tra l'altro vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo, ovunque voi siate. Arrivano i Dire Straits, questa è Lady Rider.

però dobbiamo proprio tornare a parlare dei Fontaines D.C., perché come dicevamo il 16 di ottobre esce il loro nuovo album Dopamine Chamber. La notizia è che in vista dell'uscita dell'album i Fontaines D.C. hanno organizzato quelli che vengono chiamati listening party, ovvero la possibilità di ascoltare in anteprima l'album per l'8 di ottobre. Questa iniziativa riguarda praticamente mezzo mondo, cioè tutto il mondo occidentale, tranne il Canada che nel quale l'iniziativa partirà più tardi, avrà la possibilità di ascoltare in anteprima Dopamine Chamber. E indovinate un po' dove accade tutto questo? Nei negozi di dischi, quelli indipendenti. E indovinate quale paese ha più negozi di dischi indipendenti nei quali è prevista questa iniziativa? L'Italia, signore e signori. È proprio così. Quindi l'8 di ottobre dal Trentino alla Sicilia ci sarà la possibilità di ascoltare in anteprima Dopamine Chamber. Trovate l'elenco di tutti i negozi di dischi indipendenti che prevedono questo appuntamento per l'8 di ottobre.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:52 minuti. Questo è Rebel Yell nella sua versione weekend. Io sono Kat e al 366-663-4466 qualcuno chiede di ripetere il nome che riporta l'elenco di tutti i negozi di dischi indipendenti che in Italia daranno la possibilità di ascoltare in anteprima Dopamine Chamber, il nuovo album dei Fontaines DC, e lo faccio molto volentieri. La rivista si chiama Rivista Studio e l'articolo è freschissimo, quindi lo trovate facilmente. Mettete Rivista Studio Fontaines DC, vi esce l'elenco, l'articolo con l'elenco dei negozi in cui sarà possibile appunto fare questo ascolto in anteprima. Buckman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E poi c'è il numero magico, quello per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali. Non ci lasciate dei podcast perché altrimenti non facciamo nemmeno in tempo a sentirli tutti. 366-663-4466 e cominciamo la nostra terza ed ultima ora insieme con i Linkin Park, Points of Authority.

0: non so se Points of Authority sia, come hanno scritto riviste specializzate, il brano più rappresentativo di Hybrid Theory, l'album di debutto dei Linkin Park, però certamente è tra quelli che meglio rappresenta i Linkin Park, in particolare i Linkin Park dall'ingresso di Chester Bennington, che poi è stato la chiave di volta per la band. Pensate che il primo nome dei Linkin Park, tra le varie ipotesi valutate, avrebbe dovuto essere proprio Hybrid Theory, che poi invece divenne il titolo del loro album d'esordio. Ma a proposito dei Linkin Park, di quei Linkin Park e di cosa muovono ogni volta, c'è il messaggio di Gabriele, prego.
1: Buonasera sprezzati, ieri sera sono andato a vedere il film del Linkin Park e sto ancora piangendo tutte le lacrime possibili e immaginabili.
0: E lo credo bene, Gabriele naturalmente fa riferimento ad Unshatter, che poi tra l'altro non riguarda direttamente Chester Bennington, visto che racconta il difficilissimo percorso del post Chester Bennington per i Linkin Park, però vale la pena andarla a vedere, vi assicuro. Jenny, don't be hasty. Paolo Nutini.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 12 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, abbiamo appena ascoltato i Weezer con CEO, singolo estratto dal nuovo album dei Weezer, il Golden Album. Si intitola in due modi, Weezer Golden Album. Non è la prima volta, lo sapete, che i Weezer nominano un album con un colore, ma il fatto che questa volta siano ritornati a questa abitudine ha un senso preciso, ovvero un tentativo, direi riuscito, avendo ascoltato l'album, di ritornare alla materialità delle origini in qualche modo, a un suono quasi sporco che arriva dritto dritto in faccia. Baby, I Love Your Way, Peter Frampton.

Se ci state ascoltando in radiovisione non vi sarà forse sfuggito il messaggio di Alex che scrive: le mie lacrime invece oggi sono tutte per Cronos, il bassista dei Venom. E ovviamente non si può non parlarne, la notizia è dappertutto oggi ed è una notizia, insomma, abbastanza inaspettata, perché Konrad Cronos Lent, bassista e voce dei Venom, aveva solo 63 anni ed è stato la colonna portante del gruppo, che ha visto un po' di porte girevoli negli anni come membri, anche da parte dei membri fondatori, e per 4 decenni la costante è stato proprio Cronos, e l'annuncio è stato dato dai membri della band insieme al figlio, appunto, su un messaggio sui loro canali, e ci ha lasciato tutti abbastanza ghiacciati, vogliamo dire così. Sono sicura che la nostra Titania questa sera gli renderà omaggio come si conviene. Mumford & Sons, The Cave.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Freccia.
5: Le 20 e 28 minuti, questa è Rebel Yell versione weekend, c'è Kat al microfono e adesso ritroviamo gli Scorpions, li abbiamo visti questa estate l'11 luglio al parco di Villa Negri. Radio Freccia era radio partner di questo evento unico, appunto l'unica tappa italiana degli Scorpions di quello che è il loro tour per i 60 anni di attività. E ci ascoltiamo Alien Nation, uscita nel lontano 1993, estratto da Face the Heat. Esce in un momento storico molto preciso. Quello che fa venire i brividi è che oggi è più attuale che mai.

Face the Heat è il dodicesimo album degli Scorpions e sono degli Scorpions già famosi a livello planetario, hanno già scalato le classifiche, ma in quel 1993 hanno bisogno come il pane non soltanto del loro dodicesimo album, ma soprattutto di un brano come Alien Nation da un punto di vista musicale, perché è vero che sono delle star mondiali, ma si sono acchiappati a buon diritto anche un po' la nomea di band da ballad heavy metal. D'altra parte hanno fatto il colpaccio con brani come Wind of Change, e lo diamo per scontato, ma anche Send Me an Angel, Still Loving You, insomma delle ballad potentissime, molto dolci, molto poco pestate, ecco, mettiamola così. E però in fondo a un certo punto ti dici, vabbè, però noi sappiamo anche pestarlo questo metallo, e quindi ecco che arriva Alien Nation, che oltre al contenuto stesso della canzone, come dicevo, incredibilmente attuale ancora oggi, li piazza nell'empireo delle band che sanno picchiare. Next to me, Imagine Dragons.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 42 minuti, questo è Reboyel versione weekend di Io sono Kat. Quelli che abbiamo appena ascoltato invece sono i Leap con Bloody Lines, il loro nuovo singolo che ha una certa importanza perché è il primo singolo inedito che pubblicano dopo il loro album d'esordio dello scorso anno, Entropy, di cui abbiamo ampiamente parlato e ve l'avevamo detto di tenerli d'occhio questi ragazzi che torneranno in Italia il 17 di novembre. Ne parliamo subito dopo i Journey con Don't Stop Believin', perché ci sono un po' di cose da dire sul nuovo lavoro dei Leap.

Don't Stop Believin' Journey, ma torniamo a parlare dei Leap, di cui abbiamo ascoltato il nuovo singolo Bloodlines. E perché c'è molto da dire? Perché i Leap li abbiamo imparati a conoscere nemmeno un anno fa, quando hanno esordito sulla scena musicale con Entropy, il loro album d'esordio, e il successo li ha abbastanza travolti, potremmo dire così. Insomma, è stato un successo abbastanza inaspettato, almeno per la band. Magari l'etichetta invece se lo immaginava, ma loro no. E quindi poi ovviamente è partito il tour promozionale, che è ancora in corso. Dunque è abbastanza curioso che siano riusciti i Leap a pubblicare già un nuovo singolo, quello che abbiamo ascoltato prima, a nemmeno un anno dalla pubblicazione del loro album d'esordio, che ancora li impegna. Eppure è una cosa che hanno voluto fare perché è in qualche modo un festeggiamento di questo caos dal quale si sentono felicemente travolti. Blue on Black, Five Finger Death Punch.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 56 minuti. Siamo arrivati alla fine del nostro primo appuntamento di Rebel Yell per quanto riguarda questo weekend, quindi naturalmente io vi rinnovo l'appuntamento per domani, sempre alle 18, sempre qui su Radio Freccia, ma voi rimanete fermi lì dove siete, perché c'è Titania, che è già entrata in studio, lo sapete, che Titania vi prende e vi porta.

porta sull'ultima luna. Chi altro lo fa? Chi altro vi fa fare un viaggio del genere? Dai, su, siamo seri. Dunque non mi resta oggi più che mai che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Ah, sì. Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Questa Radio Freccia è venerdì sera, 2 ottobre 2026, e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora io spero abbiate passato una splendida settimana e che ovviamente passerete un altrettanto splendido weekend. Io comunque vi

0: get it!
1: Brexit, Limp Bizkit. Iniziamo con un po' di New Alternative qui su Radio Freccia. Un salutone a voi sfrecciati, al nostro fan più attivo che non si firma mai. Io dovrò scoprire chi è prima o poi. Un saluto anche al nostro Manuel da Bologna. C'è anche la nostra Faustina. Ciao
2: Tania, carissima.
1: Ma ciao.
2: Ben ritrovata. Grandiosa serata a te, a tutti gli sfrecciati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina, Faustina. Ciao!
1: Ciao Faustina, un salutone lo facciamo anche alla nostra Edith che augura un buon weekend a tutti quanti, esattamente come lo faccio anch'io. E non abbiamo ancora finito con il New Alternative qua, facciamo un bel salto indietro. Comunque negli anni 2000, anche se questo pezzo invece è molto molto recente, ma ha quelle vibe lì. Burnt for Greatness, Papa Roach.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Ma quante canzoni della mia adolescenza stasera. Wow, tanti like, tanti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Strokes era la nostra top 20, 21 e 12 minuti. Siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. Giustamente c'è qualcuno che mi fa notare che si potrebbe parlare anche un po' del concerto degli Evanescence che c'è stato questo lunedì. Lo faremo più tardi, perché in realtà questa prima ora la dedicheremo al mondo dei tatuaggi. C'è un motivo preciso per cui, se entri in uno studio di tatuaggi, nell'80% dei casi sotto c'è un riff di chitarra che spinge sui diffusori, perché rock e tatuaggi parlano la stessa identica lingua, cioè quella della ribellione, quella dell'identità, quella dell'appartenenza. E negli anni 70, negli anni 80, quando la società vedeva l'inchiostro sulla pelle come un segno di margine oppure di pericolo, il rock invece ci ha visto una forma perfetta di espressione, cioè quella non era solamente estetica, perché farsi tatuare il logo dei Motorhead, un teschio oppure il volto del proprio idolo sul braccio, come la sottoscritta, significava dichiarare al mondo chi eri ancora prima di aprire la bocca. E la pelle è diventata sostanzialmente il vinile su cui incidere la propria storia, indelebile, proprio come un grande inno rock. E a proposito di pezzi che ti restano addosso, quella che sta arrivando è Radio Gaga e loro sono i Queen.

Radio Gaga e Queen, questa freccia. Insomma, se ci pensi, tatuarsi e fare musica rock condividono sostanzialmente la stessa matrice: il dolore che si trasforma in arte. Dai grandi classici dell'old school, quella marinara, adottati dalle prime punk band, fino al total black e al gothic metal, ogni genere rock ha sviluppato praticamente il suo stile visivo, no? E non è un caso che molti musicisti considerino i propri tatuaggi come una sorta di mappa geografica dei tour, dei dischi, delle ferite, anche delle vittorie. Perché il tatuaggio è una colonna sonora, quella della nostra vita, è visibile però. E noi quella colonna sonora la continuiamo a spingere a volume alto.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Rock Time. 21 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 2 ottobre 2026. Stiamo parlando del mondo dei tatuaggi. In questo momento i tatuaggi soprattutto legati al mondo del rock. Insomma, sappiamo che tra il mondo del rock e il mondo del tatuaggio c'è sempre stata una sorta di linea indissolubile, no? Non le linee rette parallele che non si incontreranno mai, ma anzi qualcosa che continua ad incrociarsi come delle X. Ebbene, alla fine ci troviamo pieni di inchiostri.

altro. E ci rendiamo conto che è una cosa che non facciamo solamente per estetica, ma anche e soprattutto per riconoscimento di qualcosa, il nostro riconoscimento, come se la nostra pelle parlasse per noi.

Eyes Without a Face, Billy Idol, qui su Freccia. Sabato 3, quindi domani, e domenica 4, quindi dopodomani, torna il Tatuami Tattoo Convention. Questa sera stiamo parlando di tatuaggi, no? E questo è uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo del tatuaggio in Italia, anche per la sua 14esima edizione, quindi oramai, insomma, è una convention che sta anche invecchiando, no? Perché è una convention che funziona, una manifestazione che si riunirà come di consueto all'Hotel Crown Plaza Milan Linate di San Donato Milanese. Ci saranno 180 tatuatori, quindi è uno di quei posti dove andate anche per scoprire chi è la persona che vi tatuerà il prossimo tatuaggio. Ci sono anche i body painting, ci sono le esposizioni d'arte, ci sono ovviamente i tattoo contest.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 21:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Stiamo parlando di tatuaggi, c'è chi dice il suo, come Edith dice, a proposito dei tatuaggi, io sono assolutamente pro, basta che sia una cosa sensata, scelta giusta e fatta da un vero artista. Ma sai, mia cara Edith, poi ognuno sceglie di fare quello che vuole. Se uno semplicemente vuole abbellire il suo corpo con qualcosa che ritiene possa stargli bene, perché non farlo? Quando il corpo non è nostro, generalmente non dovremmo mai commentarlo. Qualcun altro cerca il vinile dei Rolling Stones, Tattoo You del 1981, ed effettivamente, se parliamo di rock e tatuaggi, beh sì, ci sono anche tanti album che ne parlano.

Carry on, wayward son, i Kansas, qui su Radio Freccia. Anche attraverso la nostra app RDL 102.5 Play. Allora, tra pochissimo, visto che parliamo di mondo di tatuaggi, vorrei dirvi che avremo un ospite. È stato definito il maestro del tatuaggio dark realistico in Italia. Il suo mondo naturale è un mondo fatto di ombre, pieno di oscurità, di inquietudine. Ma ovviamente dietro tutto quell'inchiostro nero c'è anche un cuore che batte nella passione di un grande lavoro, e chiaramente non solo di quello. Tra poco qui con noi colui che viene chiamato Mr. School, Diego Lanzone. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:52 minuti qui su Radio Freccia. Siete in compagnia di Titania, ma non sono più da sola, come vi ho detto prima. Diego, sei con me?
2: Sì, eccomi, ciao. Eccolo. Ciao a tutti.
1: Mister School, abbiamo detto. Sì. Il tuo esatto. Marchio di fabbrica del resto sono i teschi, no?
2: Infatti, esatto, da lì appunto lo pseudonimo che mi diedero, appunto, azzeccatissimo, sì.
1: Ma come mai proprio i teschi come cifra stilistica?
2: Ma Titania, guarda, in realtà è proprio, come dirti, una passione innata. Io fin da che ho memoria, fin da piccolino, quando disegnavo teschi, scheletri, mostri, insomma tutto quello che è un po' il mondo dark e oscuro, quindi è una cosa che mi porto da sempre dentro. E poi ho avuto la fortuna di, appunto, dopo tanti anni di studio, pratica, eccetera, potermi esprimere al meglio con quello che appunto mi porto dentro, lo esterno tramite i tatuaggi che faccio. Sì.
1: Ma anche perché tu hai iniziato anche piuttosto tardi, è vero che la vita cambia, sì. No? Direzione, esatto. Tu hai iniziato a tatuare a 29 anni.
2: Sì. Sì, esatto. Ci ho messo un po', diciamo, a capire quale fosse la mia strada, quella giusta, perché ho sempre orbitato comunque nel mondo dell'arte. Prima di tatuare dipingevo, ho studiato appunto tanto, anche fatto studi accademici, quindi gli anni poi sono passati e poi quando, diciamo, ho messo un pochino la testa a posto, ho detto cosa voglio fare da grande, diciamo che poi la risposta è venuta fuori in automatico, perché io ero già comunque un grande appassionato di tatuaggi. Il primo tatuaggio me lo feci fare a 14 anni, quindi fin da sempre appassionato di tatuaggi, e ho unito le due cose ed è uscito quello che oggi è appunto Mr. Skull. Sì.
1: Ma oltre alla passione dei tatuaggi, io so che tu suoni anche.
2: Sì, esatto, suono la chitarra attualmente, perché suono un po' tutti gli strumenti, ma attualmente ho un progetto nato di recente, e suono la chitarra e sì, la musica è una parte sicuramente fondamentale della mia vita. Sì.
1: E allora, Mr. School, noi intanto ci vediamo chiaramente alla Tatuami Tattoo Convention di questo weekend,
2: sì,
1: qua a Milano.
2: Domani, sì.
1: E visto che sei un musicista, vorrei che il prossimo pezzo lo lanciassi tu. Si chiama Money, wow, dei Pink Floyd.
2: Wow, che onore.
1: Lanciamelo.
2: Okay, ragazzi. Allora io vi saluto sulle melodie di Money dei Pink Floyd. Ciao.
1: Ciao.
2: Bellissimo.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. That geezer is cruising for bruising.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 2 ottobre 2026. C'è qualcuno che dice: beh, gli è andata di lusso ad annunciare i Pink Floyd. Effettivamente sì, infatti devo dire che Diego era molto emozionato di questa cosa, non se l'aspettava. Beh, insomma, Tatuami Tattoo Convention, se volete troverete anche lui. Lui è uno di quei tatuatori che, tra l'altro, spoiler, ha tatuato anche la nostra Cecil B. Le ha fatto la copertina di un disco di Bowie che lei effettivamente ha tatuato, non mi ricordo esattamente in che parte del corpo, credo sul costato, glielo dovrò chiedere. Fatto sta che comunque è uno di quei tatuatori che strizza molto l'occhio a chi ascolta rock, ascolta metal, no? Perché poi diciamoci la verità, i metallari, i rocchettari sono anche un po' scontati, no? Io mi ci metto assolutamente nel mezzo, perché a noi ci piacciono quelle cose lì un po' lugubri, un po' inquietanti, no? Cioè, io ho tatuato un serpente su un polpaccio, insomma, c'ho una luna sullo sterno e ho Alice Cooper su un braccio, praticamente a grandezza naturale, quindi direi che sì. È tutto giusto, è tutto giusto. Diciamo che anche quando non sono vestita come mi vesto solitamente, secondo me la gente lo capisce, anche solo guardandomi la pelle, cosa ascolto, quantomeno. Ci sono i Fatboy Slim qui su Freccia, iniziamo così la nostra seconda ora insieme. Questa è Right Here, Right Now.

Right here, right now, qui su Freccia. E allora, all'interno di questa Tatuami Tattoo Convention, a cui io lo dico apertamente, andrò perché il mondo dei tatuaggi si collega non solo con il mondo del rock and roll, ma io credo sia una vera e propria arte magica che noi decidiamo di portarci sulla pelle, e ci saranno anche degli ospiti parecchio attesi, alcuni anche dei nomi più noti della tattoo culture italiana, da Gabriele Anakin, che è anche il tatuatore di Damiano dei Maneskin sostanzialmente, poi di tanti rapper anche, poi c'è Valentino Russo, che è un maestro del realistico e infatti ha tatuato anche un sacco di calciatori, per esempio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Warning, By My Tongue, qui su Radio Freccia in questo venerdì 2 ottobre 2026. Sono le 22:14 minuti e siete in compagnia di Titania. Stiamo parlando di tatuaggi e lo stiamo facendo da un po' di tempo, anche perché domani inizia la Tatuami Tattoo Convention e c'è Edith che è al 366-663-4466. Mi scrive: mi ricordo di un episodio in cui parlavi di due ragazzi dove qualcuno non volle affittare la casa a loro perché erano tatuati. Ebbene sì, questa cosa in realtà noi pensiamo che vada indietro nel tempo di chissà quanti anni, ma invece no, per molte cose è ancora un tabù. Il fatto di avere dei tatuaggi implica che la gente ti guardi in un determinato modo. Poi lasciamo stare il fatto che la maggior parte delle persone cattive che mi vengono in mente di tatuaggi non ne hanno neanche uno, e che anzi spesso e volentieri si vestono esattamente come si dovrebbe vestire una persona distinta, ok? Però è proprio vero, perché effettivamente non è il tatuaggio che fa una persona, né la sua professionalità, né nemmeno per come è la persona. E invece, a quanto pare, è un tabù che ancora esiste.

0: Rocky Mountain Way, Joe Walsh.
1: Qui su Freccia.
0: Allora, è arrivato un messaggio, io lo voglio leggere, però se siete delle persone molto schifignose, mi raccomando, cominciate a mettervi le mani sulle orecchie e fate ba ba ba ba ba ba ba, insomma non m'ascoltate, ok? Nel 2019 feci un corso da tatuatore presso uno studio di Torino. Mentre assistevo ad un mega tatuaggio biblico sulla schiena di un ragazzo, passando con la macchinetta vicino ad un brufolo, questo esplose sul guanto del tatuatore. Ed ecco perché ora faccio il tassista notturno a Torino. Chaos Taxi. Ciao Chaos. Grazie per questo racconto che rasenta l'horror. Però effettivamente può capitare, la pelle non è perfetta, uno può avere anche dell'acne. Tu pensa che ci sono le ragazze che studiano per fare le estetiste e anche per fare la pulizia appunto della pelle, no? E lo fanno consapevolmente, quindi insomma... direi che tutto sommato credo che sia una cosa che si può affrontare, ecco, anche se

Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: vendita. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 22 e 29 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 2 ottobre 2026. Siamo rimasti a Caos di Torino, no? Che a quanto pare è diventato taxista, non tatuatore, a causa di un brufolo. So.
3: Ed è per questo che ora faccio il tassista. Scusa, ma io sto ancora ridendo, è bellissimo.
2: Effettivamente, sai, ci sono quelle cose che sono un po' dei segni del destino, no? Evidentemente al nostro Caos ha fatto effetto quell'esperienza, tanto da fargli prendere una strada completamente diversa in tutti i sensi, svoltare a sinistra.

0: Songbird Oasis,
1: che hanno creato un putiferio in questo ultimo periodo. Tra l'altro adesso Liam Gallagher ha cominciato a rispondere anche alla gente che si lamenta dei biglietti. Putiferio, come al solito. Vabbè, lui comunque lo faceva già prima, no? Di rispondere alle persone, ma vabbè, a parte questo. C'è Sergio, stiamo parlando di tatuaggi, che dice: l'abito non fa il monaco è un detto che tutti usano per far vedere quanto sono aperti di mentalità e che forse pochi seguono davvero. Mi ci metto pure io, perché sono sicuro di aver giudicato spesso le persone anche solo dall'aspetto. Non c'è da fermarsi sulle tatuaggi, non si dovrebbe mai giudicare nessuno fermandosi a come si presenta esteticamente. Una parte di te la possono dire le tue scelte estetiche, ma tutta l'altra deve per forza arrivare dalla voglia dell'altro di conoscerti davvero. Guarda, io sta roba, Sergio, credo la scriverei sulla Bibbia. Creiamo una Bibbia personale, per favore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:40 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è Alberto che mi scrive al 366-6634-466 e dice: io non sono mai stato un grande amante dei tatuaggi, infatti non ne ho, non ne sento la necessità. E anch'io un tempo guardavo con diffidenza, avevo pregiudizi chi li aveva. Poi ho capito che mi sbagliavo, ma approvo se vengono fatti con uno scopo, se sono sentiti dalla persona che li porta. Non mi piace quando chi se li fa è solo per puro esibizionismo. Ma sai, caro Alberto, io credo non si tratti neanche di esibizionismo, cioè semplicemente uno magari vuole tingere il proprio corpo con dei disegni che semplicemente gli piacciono, no? Come se fosse una tela. Poi c'è chi lo fa magari per esibizionismo, però a noi, onestamente, che cacchio ce ne frega?

0: Feeling Good e Muse qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. In questo venerdì 2 ottobre 2026 dove parliamo anche di tatuaggi. Ciao cara Alessandra.
1: Ciao Titania, sono appena uscita dal cinema, sono stata a vedere Unshattered, il documentario di Linkin Park, e è stato veramente molto bello, molto emozionante, e viva il rock sempre. Da tutti, Alessandra, devo dire.
0: Sono molto felice di sentirtelo dire, perché devo dire che io l'ho adorato.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. E allora, giustamente, facciamo sentire anche delle voci diverse, no? Per quanto riguarda il mondo del tatuaggio, anche di chi evidentemente non ne capisce proprio il senso.
2: Ciao Titania.
1: Ciao Francesco.
2: Premetto che non ho tatuaggi, non sono mai stato interessato a farli, però una curiosità mi rimane, non capendone molto. Sapevo che i tatuaggi servono per imprimersi, ricordarsi qualcosa, portarsi sempre con sé qualcosa o qualcuno che ci ha segnato. Quando vedo persone ricoperte totalmente di tatuaggi, o sono persone che vivono dall'alba dei tempi e hanno passato talmente tante cose, se le portano tutte, o non capisco il senso. Aiutatemi, non voglio essere polemico, ma proprio per capire perché ci si ricopre totalmente e si pensa che da vecchi tutta quella pelle ricoperta va tenuta tonica per mantenere il tatuaggio, ecco, altrimenti poi diventa un libro accartocciato dall'acqua.
1: Allora, mio caro Francesco, io non sono esattamente ricoperta di tatuaggi, ne ho qualcuno, quindi ti posso rispondere credo fino ad una certa, ma credo anche di poter parlare per chi magari invece ne è ricoperto. Esiste il tatuaggio fatto per una motivazione? Per esempio, io sono una persona che ama tatuarsi le cose che per me hanno un'importanza, ma esiste anche il tatuaggio estetico, anzi ci sono tatuatori che sono estremamente specializzati in tatuaggio estetico, quindi linee, quindi riempimenti. C'è anche chi magari sceglie di tatuarsi, che so, un capezzolo perché ha dovuto fare un'operazione e quindi non ha più un capezzolo. Insomma, c'è anche il tatuaggio medico, questo per dirti che ci sono tantissimi stili di tatuaggio. E al di là di questo, e questo te lo dico da persona tatuata, anche se non totalmente, ma chi se ne frega di come sarà la mia pelle quando sarò vecchia? Sai perché? Perché sarò vecchia, credo che sarà veramente l'ultimo dei miei problemi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 2 ottobre 2026 e parliamo di tatuaggi, un argomento che fa ancora strano pensarci, ma effettivamente rimane un tabù per qualcuno e per qualcun altro addirittura qualcosa difficile di cui poter parlare, mentre per moltissime persone oramai è diventato parte integrante della propria vita, no? Come Sergio, che dice: io vivo i miei tatuaggi come qualcosa che vive, invecchia con me, e la mia storia invecchia e quindi invecchiano pure loro. Ecco perché anche i miei tatuaggi più vecchi, oramai anche un po' scoloriti e meno brillanti, non ho mai voluto ribatterli. Devo assolutamente tenerli il più possibile legati al momento in cui li ho fatti. Ecco, io questa cosa a Sergio non ci avevo mai pensato, però credo sia bellissimo.

0: American Woman, Lenny Kravitz, qui su Radio Freccia. Effettivamente, guarda, lei la tocca piano, eh.
1: Oh, alla stessa maniera, cosa serve farsi gli orecchini? Sono belli, ti piacciono esteticamente, ognuno c'ha i suoi, se li sceglie. Non c'è un motivo profondo dietro a un paio di orecchini, alla stessa maniera tatuaggi.
0: Ecco, questo è un modo di spiegarla a cui effettivamente non avevo pensato. Cioè, se una cosa semplicemente ti piace, perché non farla, no? Anche perché il corpo è tuo, la pelle è tua, insomma, tutta una serie di cose. Francesco dice, insomma, avete soddisfatto, no, la mia curiosità, perché Francesco non è che lo faceva per giudicare, era sinceramente curioso di questo. Aggiunge che ha capito che il microfono del suo telefono lo sta abbandonando. Sì, effettivamente sembrava che ci stesse nuotando dentro una nutria, però vabbè, insomma, noi dai, ti abbiamo capito dall'altra parte. Adesso è arrivato il momento di alzare il volume e di ricordarvi anche che domani torna il nostro appuntamento con Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Nel frattempo ci sono i Metallica.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, io intanto vi ricordo che i messaggi vocali, se ce li mandate, devono stare dentro un range di massimo 30 secondi. Qua stanno arrivando dei messaggi vocali che sembrano dei podcast. Signori, non abbiamo dei tempi così lunghi. A parte questo, c'è chi ci scrive dicendo: il tatuaggio che vorrei fare è talmente intimo che non voglio che gli altri lo vedano, quindi è tatuato nel cuore. Ma la cosa bella dei tatuaggi, secondo me, è anche il fatto che tu puoi dare un significato pazzesco ad un disegno che nessuno potrebbe interpretare. Tipo, io sulla gamba destra ho un serpente, sostanzialmente, che è un uroboro, con una runa. Già le rune comunque sono poco conosciute, né? È la runa Algiz. Chiaramente per me questo tatuaggio ha un significato potentissimo, ma effettivamente mi rendo conto che chi lo vede da fuori vede un serpente con uno stecchino con tipo delle diramazioni a forcone.

0: Secretly, Kanga Nancy, qui su Freccia. Ciao Cesare.
1: Buonasera a tutti. Pensare che il mio primo tatuaggio è stato per, non so se definirlo una cosa brutta o una cosa bella, ma l'ho fatto molto tardi rispetto alla mia età e per la morte, dopo la morte del mio babbo, che però per me è stata una liberazione vera da tutto il suo male. Un saluto, e ora non smetterei più di farmi tatuaggi. Cesare da Siena.
0: Caro Cesare, come ti capisco, effettivamente sì, io credo che sia una cosa bellissima quella che hai fatto, perché anche se nascono chiaramente da dei momenti terribili, i tatuaggi possono far sì che rimanga sulla nostra pelle qualcosa che chiaramente è indelebile, che comunque fa sì che ci portiamo per sempre quelle persone, quelle cose, quegli animali anche con noi.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 23:26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, forse non ci siamo capiti, sfrecciati, sfrecciate anche, mi raccomando, i messaggi vocali dentro ai 30 secondi, perché altrimenti non riesco a passarvi, non durano neanche i miei talk della lunghezza di cui mi mandate i messaggi vocali. Detto ciò, stia parlando di tatuaggi questa sera, anche di quello che c'è dietro il mondo, no? Dei tatuaggi, di come la gente li percepisce. Gianmarco, io mi trovo molto d'accordo con te.
3: Complimenti a Sergio perché ha scritto una cosa meravigliosa. Mi dispiace che io devo ancora trovare il coraggio di condividere la mia pelle con l'inchiostro, ma non mi permetterei mai di giudicare chi lo fa.

E questo era James Brown con It's a Man's, Man's, Man's World qui su Radio Freccia. C'è anche chi ci scrive dicendo: io voglio fare, sto pensando anzi di fare un tatuaggio Carpe Diem ad altezza, te lo dico, in Veneto, un po' volgare, le ciape con pistole. Allora, non ho ben capito, Lorenza, però credo di aver capito che ti vuoi tatuare delle pistole sulle chiappe. Sto sbagliando. Vabbè, comunque va bene, eh?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Queens of the Stone Age, where the God Girls at? Qui su Radio Freccia. Allora, un salutone a tutti coloro che ci hanno raggiunto in questo venerdì sera, questo 2 ottobre 2026. Io, tra l'altro, vi ricordo ancora che abbiamo iniziato anche a parlare di questa cosa perché domani in quel di Milano e per tutto quanto il weekend in realtà ci saranno anche dei bei nomi proprio del mondo del tatuaggio. Abbiamo parlato di Gabriele Anakin, Valentino Russo, c'è anche Alberto Marzari che è tra i massimi interpreti internazionali di micro realismo a colori. Anche lui ha tatuato un sacco di calciatori. Insomma, gli stili, come dicevamo, sono tanti, no? C'è anche il tatuaggio estetico, c'è il tatuaggio manga, insomma, ognuno poi sceglie il suo, sia da tatuatore che da persona tatuata, chiaramente. Una convention credo sia il posto migliore per capire cosa ti piace.

0: sono i Bullies con la loro Roxanne qui su Radio Freccia. Allora, proviamo a sentire che sì.
1: Un tatuaggio è per sempre.
0: Ma
1: anche il finanziamento che fai per fartelo, visto che costano un botto quelli belli e grandi.
0: Sì, insomma, stanno lavorando anche loro, insomma, se chiedi a qualcuno di costruirti una casa, gliela devi pagare, quindi devi pagare anche il tatuatore, anche perché per lui generalmente poi se è un tatuaggio bello e grande è una giornata intera di lavoro ed è arte a tutti gli effetti, insomma. L'arte si paga, è giusto pagare l'arte.

Sono le 23:47 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 2 ottobre 2026. Allora, per quanto riguarda tutto il grande mondo dei tatuaggi di cui abbiamo parlato fino ad ora, di cose ne potremmo dire ancora veramente tante. Quello che però mi sento di voler dire è che credo, sempre e comunque, che se c'è qualcosa che volete fare nella vostra vita, dovete allegramente fottervene di quello che pensano gli altri. E questo vale anche per la vostra pelle, vale anche per i tatuaggi, vale per tutto ciò che decidete di fare, purché questo non vada a far male a qualcun altro, non ferisca le altre persone. Ecco, io credo che questa sia un po' la base fondamentale, no, del vivere. E quando vedo queste persone totalmente tatuate, in realtà nutro per loro anche un certo tipo, forse non la definirei invidia, ma riverenza. Questo perché se arrivi al punto di magari tatuarti anche il volto, è perché sei arrivato ad essere talmente tanto consapevole di quelle che sono le tue skills reali che non hai più paura del fatto che la gente si possa fermare all'apparenza. E quando lo fanno diventano ampiamente cavoli loro. Questo perché tu hai altri modi per dimostrarlo. Poi è chiaro, se uno lavora in banca siamo ancora un po' indietro, no? Per poter cercare di accettare il fatto che in banca possa esserci uno totalmente tatuato anche in faccia. Magari qualcuno esiste, non credo in Italia onestamente, però alla fine è un po' questo, no? Il fatto di essere se stessi anche per quanto riguarda l'inchiostro sulla pelle. Sfrecciati. Quest'anno è il nostro 10° anno con Radio Freccia, tra poco sarà il nostro compleanno, tra l'altro. E inizia tutto esattamente con questa canzone, Smoke on the Water dei Deep Purple. 10 anni sono tanti, cominciamo ad essere vecchietti. Noi ci sentiamo domani sera con Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. E ricordatevi, fottetevene altamente. Vi lascio con questa. Buonanotte. Love you. To the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Quando Radio Freccia, ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.